Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero è tu. Tu lo chiamavi amore. Io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà. Le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi, localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.

Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da un filo.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox. Non

La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio ad Arkham.

0: diventando automa cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa. Prova. Sa.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente i successi di un anno in un'ora e naturalmente gli eventi, i fatti principali del 2008, l'anno del quale ci interessiamo oggi. 3 gennaio, il prezzo del petrolio supera per la prima volta la quota di $100 al barile. 19 febbraio 2008, Fidel Castro annuncia il suo ritiro dalle cariche presidenziali. 20 agosto, incidente all'aeroporto di Madrid. Il volo della Spanair 5022 prende fuoco in fase di decollo. Il bilancio purtroppo è di 154 morti e 18 feriti gravi. 6 ottobre, la crisi della borsa continua, bruciati 450 miliardi di euro, con perdite nelle borse europee da -7 al -9%. 14 ottobre, viene presentata da Apple la nuova serie di MacBook, un nuovo passo avanti per la tecnologia e per i personal computer. 27 novembre, attacchi terroristici in India, un italiano è morto e altri 7 sono in ostaggio. 12 dicembre 2008, eccezionale piena del Tevere. Tra i film usciti nel 2008, Gomorra, Twilight, The Millionaire, Il curioso caso di Benjamin Button, Kung Fu Panda e Parlami d'amore. Il 5 aprile ci lasciava Charlton Heston, l'attore e regista statunitense. Il 1 giugno lo stilista Yves Saint Laurent. Il 7 giugno Dino Risi, il famoso regista italiano. Il 12 luglio ci lasciava anche Gianfranco Funari, il famoso conduttore televisivo. Andrea Pininfarina, ingegnere automobilistico ed imprenditore, morì il 7 di agosto. Il 26 ottobre il mitico Paul Newman, attore e regista e produttore cinematografico americano. Il 2008 Sanremo lo vincevano con Colpo di Fulmine, Gio Di Tonno e Laura Ponce. Al secondo posto Anna Tatangelo, Il mio amico, e terzo posto per Fabrizio Moro, Eppure mi hai cambiato la vita. Ora un anno di musica del 2008 e Mi ritorni in mente torna prestissimo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo.

stai, quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi, e una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più

stato così blu e che se ne frega delle nuvole.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Lascia che

0: Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi, localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

intanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: chicca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e te molto.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione, con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23, mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa top week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in 15ª posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio Tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo Tour, un duetto, in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto, e comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

Sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Armalmeta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

faccio. Gli tenditi si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione né anima.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza caldi o poco mossi, localmente motondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e Canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: sono matta.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come è sempre stato. E il matto di turno come è sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno, buongiorno da Massimo Giacomini. Ringrazio Patrizio Gotti che mi assiste di là dal vetro alla console per questa rassegna stampa del 2 settembre. Le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola hanno aperture differenziate, anche se il filo conduttore è la ulteriore tensione tra Europa e Russia dopo le accuse della Germania a Mosca di avere inviato dei droni a Lipsia. E poi la riforma elettorale con le divisioni nel centrodestra e nelle opposizioni le incertezze sulle primarie. Ma andiamo alle prime pagine, iniziando dal Corriere della Sera, che appunto apre: alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino: aiutano i terroristi, reagiremo. Nell'occhiello, chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della premier Merz. Caso Fedorov, attacco a Crosetto. Questo è il titolo di apertura. E poi, con un approfondimento, l'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar, a firma di Paolo Valentino. Guerra e inflazione spingono la fuga dei titoli di Stato, ecco, questo è uno degli effetti. Giù le borse europee, Piazza Affari almeno al meno 1,3%. In evidenza, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. Questo appunto riguarda le modifiche alla legge elettorale. E poi c'è un'intervista sulla legge elettorale al presidente del Senato, Ignazio La Russa, dal titolo "Non capisco le levate di scudi della sinistra", intervista di Virginia Piccolillo, e poi la leggeremo insieme più avanti in corso di questa rassegna stampa. C'è anche un riferimento alla corsa a sindaco di Milano per il voto per il Palazzo Marino. Calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino. Mario Calabresi sarebbe pronto a candidarsi per il centro-sinistra. Questo è il Corriere della Sera di oggi, mercoledì 2 settembre. Andiamo alla Repubblica, anche qui il titolo su quello che di cui parlavamo all'inizio: la guerra di Putin all'Europa, titola Repubblica. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca: illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta. Meloni: chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. C'è un'intervista all'interno al ministro degli esteri estone Tsakna, che dal titolo "Vuole che molliamo Kiev". C'è anche un reportage segnalato in evidenza sulla Repubblica. Sul prossimo voto in Germania, basta con il culto della colpa, così la AfD sbianchetta il nazismo. La AfD è il partito di estrema destra che ha delle buone chance, secondo i sondaggi, di un'affermazione elettorale nel prossimo voto, e il reportage a firma di Tonia Mastrobuoni. Anche qui Milano: Calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova. E c'è riguardo alla legge elettorale un approfondimento di Stefano Menichini, anche questo lo leggeremo più avanti. Il titolo è "Un ballottaggio che mette paura". Dato economico, questo è un altro elemento comune oggi nei quotidiani, in evidenza l'inflazione, il costo della vita. Repubblica scrive: balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023, a guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. Certo, perché come sappiamo la maggior parte dei beni viene spostata e trasferita con i camion in Italia e quindi aumenta il gasolio e aumentano quindi i costi di trasporto, che si riflettono anche al supermercato. Andiamo alla Stampa. La Stampa apre con un argomento di cronaca cittadina di Torino, che però ha dei riflessi nazionali. Il titolo è "Violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, la vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia, il PD, interrogazione in Parlamento". le reazioni al caso svelato dalla stampa nelle carte racconto dell'orrore. Sì, perché una tredicenne sarebbe stata abusata, è stata abusata da un commesso di un mini market di Torino, e risulterebbe che questa persona avrebbe violentato anche una donna 40 minuti prima, e qui c'è una polemica politica. E Torino scrive anche, la stampa di Torino scrive anche: nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria. Torino, cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie per appunto le questioni economiche, crisi economica. E ancora un reportage dall'Ucraina sulla guerra. E ancora afferma Marco Bresolin: controllo in 10 paesi, così sta sparendo l'intesa di Schengen. La stampa titola in prima pagina anche: Enzo Bianchi tra la terra e il Vangelo, addio al monaco fondatore della comunità di Bose, aveva 83 anni, deceduto ieri. La missione di una vita, unire laici e credenti. Affirma Alessandro De Angelis: i pochi risultati della Premier, ma la leadership resta salda, la pagella della longevità. Sì, perché fra una manciata di giorni il governo Meloni sarà il più longevo della Repubblica. Siamo al Sole 24 ore, inflazione al 3,3%, i massimi dal 2023, pesa il caro benzina. L'inflazione non molla la presa, scrive il quotidiano Confindustria, anzi accelera, ad agosto è rimbalzata al 3,3 dal 2,9 di luglio, il dato più alto appunto da settembre 2023. Tutto questo rialzo è interamente addebitabile alle energie, a partire dal caro carburante, risente, scrive il Sole, delle forti tensioni in Medio Oriente, e i beni energetici passano dal più 11,6 al più 17%. Questo titola il Sole 24 Ore, ma anche bufera sui bond, tassi al top dal 2008, rendimenti ai massimi da decenni in Europa, USA, Giappone, Australia, deficit USA ed emissioni delle big tech, i motivi che spingono la crisi dei T-bond. Bassett al G20, Bassett al segretario statunitense al tesoro, frenare la Cina per bilanciare gli scambi globali, e appunto la crisi internazionale, la crisi di Hormuz determina questi effetti. In Italia si parla di inflazione, ma non solo di Italia, e ma anche dei bond. La foto al centro del Sole 24 Ore, un'Europa infuocata dal satellite, mare caldo record, temperature oltre 30 gradi, produzioni a rischio, surriscaldamento globale. Ecco, lei l'immagine satellitare scattata il 14 agosto dal programma Copernicus mostra il riscaldamento del mare in Europa, in particolare nel Mediterraneo occidentale, con anomalie di temperatura anche di 5 gradi rispetto alla media storica. Questo sottolinea il Sole 24 Ore. Anche ancora titola: bonus casa e mobili in attesa di rinnovo, 26 miliardi di lavori. Siamo al Giornale: arriva la guerra in Europa, titola il quotidiano fondato da Indro Montanelli. La Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea, risponderemo, Meloni, uniti contro le intimidazioni, il Cremlino minaccia tutti, sotto attacco è il sintetico occhiello del Giornale, che è al centro una foto di Mario Calabresi. Milano, Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elly Schlein, il leader del PD, nell'occhiello il figlio del commissario in campo a sinistra. Questo per la battaglia, lo scontro per l'elezione del prossimo sindaco di Milano. Anche qui sottolineato: molestia alla minore, bengalese liberato, bufera sul jeep di Torino. Sì, perché quest'uomo accusato di questa violenza è un bengalese. Ancora sottolinea il Giornale: i servizi segreti dietro la foto di Report, esclusivo svolta sul caso dell'autogrill, ricostruite le triangolazioni tra Ranucci, l'ex uomo dei servizi Parolise, l'insegnante di Viterbo che scattò la famosa fotografia di Renzi all'autogrill. Insomma, scrive il giornale, le utenze lo certificano, fu un lavoro di squadra. Questo è il giornale. Passiamo al Libero. L'Italia, paradiso degli stupratori, è il titolo di apertura. Profugo violenta tredicenne viene liberato in due giorni perché per il giudice, virgolette, era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? E a Sallusti, l'editoriale del direttore, i magistrati, la tela di Penelope, la fotonotizia invece al centro pagina, sequestro di bambini è il titolo, e la fotografia della famiglia, la cosiddetta famiglia del bosco, piccoli del bosco in libertà vigilata dormiranno a casa solo nel weekend. E di spalla notizia di esteri, drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti. Accuse e minacce, e poi c'è anche un titolo su Ranucci, insulti i suoi successori, tra virgolette, sono mediocri. In retroscena, la RAI non teme gli inviati in fuga, costano troppo. Siamo all'Avvenire. Provocazioni russe, anche questo quotidiano apre con le tensioni tra Europa e Russia. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina. Al centro fotonotizia, lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, che è morto a Torino ieri a 83 anni, e Avvenire lo ricorda. A centropagina, legge elettorale, palla lunga su ballottaggio e quote rosa, emendamenti chiusi, toccherà l'aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Poi anche sottolinea l'Avvenire, fine vita sulla via del Veneto, la carta delle cure palliative. Oggi la regione Veneto si aggiungerà a Toscana, Sardegna e Emilia Romagna approvando la legge che organizza il suicidio assistito come servizio a cura della sanità territoriale. Prima regione guidata dal centrodestra a farlo, scrive Avvenire. L'editoriale afferma Luigino Bruni, gli interessi non bastano più, la fine di un'illusione di pace, si guarda appunto alle tensioni con la Russia, e questi sono i titoli principali di Avvenire. Siamo al Messaggero, quotidiano di Roma. Europa e Russia, alta tensione. La Germania chiude il consolato a Bonn. E la casa russa, von der Leyen, risponderemo, Mosca attacca anche l'Italia, Fedorov nomina ridicola, Crosetto scelta per interesse nazionale, l'occhiello, Berlino attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni, in retroscena la mossa della difesa e il gelo di Zelensky, firma Francesco Becchis, e c'è un'analisi di il rischio escalation nel titolo. E poi sottolineato anche qui, violenta una tredicenne scarcerata dopo due giorni, Torino, la premier, così difficile la sicurezza. E notizia di cronaca, ma che ha dei risvolti di altra natura, non solo Roma, la famiglia suicida avevano finito i soldi per curare la bimba, i drammi del disagio. Ancora notizie di cronaca, e poi a Fabrizio Garimberti, a firma di Fabrizio Garimberti, un'analisi sul titolo La lezione del PNRR, mentre fa Marco Fortis. Il titolo è Resiste la crescita dell'Italia, i numeri veri, riguardo un'analisi sui dati del PIL e dei dati Istat che dicono bene PIL e lavoro, ma sale l'inflazione, l'abbiamo già visto anche in altri quotidiani. Il Fatto Quotidiano, titolo con un fotomontaggio con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Endplane, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici. Tutti contro tutti, incredulità da Kiev, ironia da Zakharova, Merz accusa Putin e l'ucraino minaccia i voli civili in Russia. cieli non più sicuri. E ancora Gonkacherov, scusate, vogliamo votare il deputato ucraino antitangenti, l'ex ministro sa i segreti militari, non può stare con governi esteri. E ancora report, la RAI nel marasma, pensa a un quadrumvirato, le comiche, l'occhiello, contro lo sciopero contro conduttori o rinvio a gennaio. Altri argomenti trattati in prima dal Fatto Quotidiano. Melonellum, quindi parliamo di riforma elettorale. Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia lasciano sola Meloni con Pera. No al ballottaggio. Calabresi soffre, ma sulle primarie Schlein e Tiepida, candidati per Milano e l'Occhiello. Crollo mondiale dei bond, l'abbiamo visto da Sole 24 Ore. Legge di bilancio in tilt. Questi alcuni dei titoli del Fatto Quotidiano, che ricorda anche la scomparsa di Enzo Bianchi. Siamo a Il Domani. Guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia. In Germania un mese fa un velivolo provò a colpire un cargo ucraino. Merz, operazione della Russia, la NATO, prove schiaccianti. L'Unione Europea, risponderemo, chiuso il consolato russo a Bonn. L'ira di Putin. Intanto Trump bombarda Hormuz, questo è un altro versante di tensione internazionale, ma fa felice solo i falchi di Teheran e il Pentagono è nel caos. E la foto che accompagna questo articolo è il premier tedesco Merz, un primo

Qui no, cercheremo di leggere anche questo approfondimento su questo tema. La legge serve a eleggere e non a governare le forzature della destra. Il titolo, ancora anche qui, nel domani, Report, Ranucci attacca tutti, quel servizio fake di Presutti, l'addio a padre Enzo Bianchi e questi i titoli. C'è ancora firma di Ferdinando Cotugno, cosa insegna la politica la tragedia nel Nepal? Il clima è il principale indiziato. Un approfondimento su questo tema. Il manifesto, titolo e foto di apertura, Gangs of Gaza, una foto di una auto in fiamme distrutta a Gaza dopo un attacco dell'esercito israeliano. Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. Questo è il titolo del manifesto. Poi una testimonianza, pioggia di bombe, ci ha salvato una casa in rovina, e appunto a firma di Michele Giorgio, Israele manda alla guerra i collaborazionisti. In evidenza anche Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano emendamenti uniti. Maggioranza nel panico generale, i guai della destra, firma Andrea Colombo, un approfondimento. E sempre guardando alle questioni politiche, non servono le primarie, ma una visione, scrive Carlo Trigilia con occhiello campo largo. Meno in evidenza, ma meno rispetto agli altri quotidiani, la guerra in Ucraina, droni bomba, Berlino accusa la Russia, l'Unione Europea e la NATO contro gli attacchi ibridi. La foto di Mario Calabresi, Calabresi in campo, forza la mano al PD, su riguarda appunto, come abbiamo detto, le comunali a Milano. Il Foglio, tra i titoli del quotidiano, c'è un articolo a firma Cerasa, il direttore, le vergogne del pacifista collettivo, critica l'UE che si difende ma si appisola di fronte alle bombe in Ucraina. Se ne infischia se Putin aumenta le spese militari sconfinando all'Ipsia, non si indigna se Hamas rifiuta di disarmarsi i finti amici della pace. Un catalogo. E poi tra i vari argomenti trattati, anche quello della riforma elettorale, quello che viene indicato come metodo report, avremo modo di parlarne anche più avanti. Siamo al dubbio che tratta un'altra questione, quella della Lega. Salvini ora è sotto assedio, i nordisti vogliono la Lega, apre così il dubbio. Nasce il comitato per riconquistare il carroccio e convocare il congresso. L'ombra dei governatori. Poi c'è in evidenza, non tanto quanto questa questione che riguarda la Lega, Mosca responsabile dell'attacco all'Ipsia, l'Unione Europea pronta a rispondere, e sulle questioni interne nostre, italiane, sul ballottaggio la sinistra si spacca, Ceccanti parte della nostra storia, afferma Giacomo Puletti. C'è un'intervista anche a Claudio Fava che dice Ranucci freni l'ego e non scomodi Falconi. Questi i titoli del dubbio, anche qui un ricordo di Enzo Bianchi. E poi siamo al Riformista, il grande bazar delle intercettazioni. Questa è la scelta di apertura del quotidiano diretto da Claudio Velardi. La compravendita di brogliacci e trascrizioni proliferano nell'Italia guardone. Il metodo report fa scuola e le chat di Ranucci finiscono nel tritacarne. E anche qui questioni della Lega, meno 20 a Pontida, Salvini sfidato, ma non è solo il Nord, ciclone carroccio nell'occhiello. Berlino accusa Mosca, il drone esplosivo all'Ipsia è loro, e occhiello è semplicemente e chiaramente guerra. E poi c'è un'intervista all'ex ministro danese Mattias Tesfaye, sveglia sui migranti. E questo è il Riformista. Andiamo invece all'Osservatore romano. Un diritto al...
non una merce. Si vede nella foto un uomo che porta una tanica di acqua.

0: dedicata all'acqua, l'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre. Già nei giorni scorsi l'Osservatore Romano aveva trattato questo argomento sull'acqua, motivo di guerra, di povertà e di tensione. E accompagna questo articolo, questa foto e questo articolo, un altro: clima, concentriamoci sull'oggi e facciamolo insieme, a firma di Gaetano Vallini. E poi una notizia sul il Papa, oggi pomeriggio a Castel Gandolfo, messa di Leone XIV nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Siamo l'identità, il paradosso, una foto di fotomontaggio con Putin e il simbolo delle Nazioni Unite. L'ONU torni centrale nel mondo, multipolare, gettato nel caos da Trump. In molto in evidenza sull'identità, vannacce e mal di pancia del centrodestra. Cosa dicono davvero le suppletive di Reggio Calabria, dove ci sarà un candidato ufficiale del partito fondato dal generale? E un editoriale di Laura Tecce: la Lega è un bivio, Salvini assediato dal nord e dal passato. Così scrive l'identità. Secolo XIX, siamo a Genova. Legge elettorale, stop al ballottaggio. Schlein a Genova, la leader del PD è nata infatti ieri a Genova. Virgolette, sono disperati. La segretaria del PD, fianco a fianco con Salis, la sindaca del capoluogo ligure. Le primarie, prima parliamo dei programmi. In evidenza anche la questione della guerra. La Germania accusa la Russia sui drone, suo il drone bomba di Lipsia. E si vede una fotografia del ministro dell'interno tedesco e quello degli esteri che annunciano appunto questo, e anche la chiusura del consolato russo a Bonn. L'intervento senza ombrello USA, l'Europa impari a camminare da sola. Il Secolo XIX ricorda anche, con un titolo, caro energia, vola l'inflazione, il PIL cresce solo dello 0,2%, prezzi rialzo del 3,3%, mai così alti da 3 anni. E poi ci sono questioni locali fra comune e regione, sui trasporti, e andiamo avanti con gli altri quotidiani. Siamo al Il Giorno, leggiamo insieme Il Giorno, Nazione e Carlino. Il Giorno, come sapete, riguarda Milano, la Nazione Firenze, il resto del Carlino Bologna. Hanno in comune la parte nazionale e una parte di spalla di titoli locali. E il titolo comune nazionale è scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO, escalation della guerra ibrida, il drone all'aeroporto di Lipsia era un attentato russo, von der Leyen, risponderemo, ira di Putin, il Cremlino deride l'Italia per l'incarico a Fedorov, Calabresi si candida sindaco di Milano ma Schlein frena. Legge elettorale, restano i dubbi sul ballottaggio, si va verso l'election day, fronda interna nella Lega. Meno evidenza qui la guerra, nuovi raid degli USA su Hormuz, rappresaglia di Teheran, e il petrolio sfiora i $90 al barile. Questa è la pagina comune del Giorno, Nazione, Carlino, poi titoli di cronaca locale. La verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. La verità ricorda la vicenda del bengalese del minimarket a Torino. Foto notizia con Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein, questo è il titolo. Titolo sulla famiglia del Bosco, che resta divisa, visite solo a rate se fanno i bravi, titola il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Pagina, titoli su Ranucci, insulta tutti tranne la Vitola. Per evitare la rivolta a Report vogliono la testa dei nuovi volti. Legge elettorale, governo fermato sulla riforma dal referendum e da Mattarella. Giorgia Meloni festeggia Bari per mandare segnali precisi, di Gianluigi Paragone in vista appunto del, ne abbiamo parlato prima, del, del record di durata del, del governo Meloni. Fra qualche giorno sarà il, l'anniversario, il tempo di Roma, toghe mute, un fotomontaggio, gran silenzio dell'ANM sul caso Ranucci, dagli applausi scroscianti in Cassazione quando Sigfrido era testimonial per il no al referendum, si è passata al silenzio di tomba di oggi. Non si trova più una toga disposta a difenderlo in pubblico, lo hanno scaricato. Anche qui, bengalese violento una tricenne, shock a Torino. Un titolo su Papa Leone, la grande attesa per i quattro nuovi cardinali, Vaticano in fermento, spazio ai conservatori o al terzo mondismo? Si domanda il quotidiano diretto da Capezzone. Questi alcuni dei titoli del Tempo. Siamo alla notizia. Una Giorgia Meloni sorridente in fotografia e batte le mani. Venerdì Meloni festeggia il record di durata, 4 anni di disastri a carico degli italiani. Così scrive la notizia. L'inflazione torna ai massimi da quasi 3 anni, il PIL cresce con il contagocce, l'industria soffre, il mercato del lavoro mostra segnali di rallentamento. Quello della durata non è l'unico record del governo, purtroppo. L'editoriale di Antonio Pitoni, il governo dei successi. Scusate. E poi ancora il titolo, gli inviati di Report non mollano, fumata nera e Rai, non sto Paranucci. Sulla legge elettorale, le destre incartate su Vannacci, e l'occhiello è rebus ballottaggio. E questi titoli della notizia. Siamo al Giornale di Sicilia, notizie di cronaca locale su incendi che hanno devastato Palermo, alcune zone di Palermo. E soltanto un accenno alle vicende del Nazionale. La Gazzetta del Mezzogiorno apre salasso d'autunno, corsa senza freni dei prezzi, rincari del 30% in 5 anni, Codacons più 633 euro a famiglia, CGL ma i salari sono fermi. Questo è il titolo, che riguarda quindi un argomento nazionale ma si riflette su tutti, specificamente la Gazzetta del Mezzogiorno, foto notizia al centro, l'Ilva ai giudici, danni ingenti con la chiusura, i nodi dell'acciaio, commissari chiedono di sospendere il decreto. Siamo alla Sicilia, anche qui il fuoco uccide il titolo. Notizie di cronache in prima, però notizie internazionali, droni bomba sull'Ipsia, Berlino accusa Putin, Hormuz, nuovi raid USA. Anche qui legge elettorale e caso Ranucci. Gazzetta del Sud evidenzia tra le notizie nazionali, anche se la prevalenza di quelli locali con l'incendio a Taormina, e ballottaggio, si apre lo scontro tra maggioranza e opposizione. Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, più ricche le tredicesime, il governo punta a detassarle soprattutto per i redditi bassi, l'obiettivo è dare fino a 500 euro in più in busta paga già il prossimo dicembre, tra le ipotesi nessun prelievo, una flat tax del 10-15%, manovra verso 28 miliardi. Italia Oggi, giustizia tributaria digitale, l'obiettivo del MEF è completamento del processo telematico con il rafforzamento dell'intelligenza artificiale. Messaggero Veneto, che poi anche Il Piccolo e Il Mattino, notizie di cronaca prevalentemente sul nazionale. Vi segnalo un'intervista a Vannacci che dice sì al dialogo con Meloni, ma queste sono le mie linee rosse, e poi se avremo tempo vi renderemo conto anche di questo. E poi c'è un commento sulla guerra in la guerra a Hormuz. L'ultimo titolo, l'altra voce, quotidiano nazionale, la fiammata dei prezzi, stangata sulle famiglie, SOS dei consumatori, il governo intervenga, sfida Salvini, torna la Lega Nord, pressing per il congresso. Questi sono i titoli quotidiani di oggi, e prima dell'approfondimento una breve pausa musicale.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Le 10:35 minuti, siete sempre sintonizzati su GR Parlamento per la rassegna stampa. Ringrazio Patrizio Gotti al di là del vetro. E vi dicevamo prima, l'intervista al presidente del Senato La Russa sul Corriere della Sera, firma di Virginia Piccolillo sulla legge elettorale, sulla riforma. Presidente Ignazio La Russa, la legge al Senato cambia ancora. Paura di Vannacci, la domanda? Non scherziamo. La sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato. Introdurle la normalità del bicameralismo, anzi, dovrebbe avvenire più spesso. Adesso mi rende perplesso che si lamentino della modifica proposta di far contare, ai fini della vittoria di una coalizione, anche i voti di tutte le forze politiche che non raggiungono il 3% e che non siano contenti di quella a favore dell'alternanza uomo-donna nella lista. Non si poteva introdurre anche per i capiliste? La domanda. Si può fare tutto, la risposta, ma d'altronde nel destino c'è già l'alternanza 60-40 e alla fine è sicuro che ci sarà un equilibrio tra i due generi. Il PD dice che il ballottaggio è anti-Vannacci. Io invece trovo incomprensibile la levata di scudi a sinistra contro il ballottaggio, l'avevo proposto io diversi mesi fa e nella prima bozza c'era, l'intento era quello di avvicinare le posizioni tra destra e sinistra, non certo di dividerle. È sempre stato più gradito alla sinistra, il costituzionalista Ceccanti, e su questo c'è su Avvenire un'intervista, le leggeremo tra poco, dopo questa alla Russa. E il costituzionalista Ceccanti risponde La Russa, udito su richieste del PD, si è speso molto a favore del ballottaggio. E anche Renzi, da capo del PD, Bersani, D'Alema e Franceschini si pronunciarono a favore. Sì, ma la Lega, domanda Piccolillo, la Lega non è favorevole al ballottaggio, forse temendo che favorisca a suo danno Vannacci. Lui, al contrario, protesta e non vuole che venga introdotto. In realtà il senatore Pera ha presentato l'emendamento non per fare rispetto a lui o al PD, ma perché crede sia la soluzione migliore. Camere a maggioranza difformi non vi spaventano? No, perché con qualsiasi legge si può verificare. E perché se le maggioranze fossero difformi con il ballottaggio, i seggi verrebbero assegnati su base proporzionale. Che possibilità ha il ballottaggio di rientrare nel testo? Improbabile, ma non impossibile. Inferiore al 50, risponde La Russa. La Lega accetterebbe compensazioni? Nel centrodestra non ragioniamo così e comunque non ce ne sarebbe nemmeno il tempo. Semmai tutti, compresa la Lega, dovrebbero considerare più importante avere una legge che punta ad avere un governo stabile piuttosto che il legittimo interesse di partito. Esclude in futuro convergenze con Vannacci? Possiamo avere temi in comune, come ce l'abbiamo con Schlein, sostegno Ucraina, e perfino con i 5 Stelle. Ma ci sono sostanziali difformità, penso alla sparata contro il reato di femminicidio e alle decisive differenze in politica estera. E poi ha tradito la fiducia di Salvini. Da un generale si aspettava un comportamento etico diverso. Non glielo auguro, ma non è difficile pensare che chi tradisce una volta tradirà ancora. Senza contare che ha votato più con la sinistra che con il centrodestra. Lui si proclama vera destra. L'ho sentito dire a molti, a Forza Nuova, a Casa Pound, ma ancor prima Pino Rauti, pur un fior di intellettuale, e legittimamente anche a Storace. Ma la continuità con la dovuta evoluzione è sotto gli occhi di tutti, è quella di Giorgia Meloni. Diceva Tattarella, bisogna difendere l'interesse degli italiani prima ancora di difendere doverosamente la nostra identità. Altrimenti ci si accontenta di fare pura testimonianza, facendo vincere la sinistra per rivendicare di essere la vera destra. Capolista Bloccati, preferenze farlocche, la domanda di Piccolillo? Su questo mi arrabbio. Io ho presentato 5 anni fa, quando abbiamo discusso l'attuale legge, una norma che prevedeva le preferenze. Tranne Fratelli d'Italia hanno bocciato tutti, non solo la sinistra. Allora presentai una proposta mediana che è esattamente quella che ora il centrodestra ha riproposto. Capolista bloccato e il resto con le preferenze. Bocciarono anche questa, mentre adesso fanno finta di essere difensori delle preferenze che non hanno voluto che l'attuale legge, che loro vorrebbero conservare senza modifiche, infatti non prevede. Le regole di tutti non dovrebbero essere condivise. Il mio auspicio, la risposta di La Russa, è che tutti concorrano.
ma se ciò che tu sinistra proponi da sempre lo metto e poi tu lo bocci, si correrà in aula. La maggioranza voleva approvare la legge al Senato prima delle ferie. Se ancora qui è perché non ho permesso forzature né accelerazioni eccessive. Questa è l'intervista di La Russa. Dicevamo Ceccanti su Avvenire. Intervista di Matteo Marcelli, l'intervista appunto al costituzionalista. Il titolo è: i due turni sono basilari per garantire delle coalizioni coese. Domanda: è soddisfatto di questo primo passo? A dire la verità, il ballottaggio era previsto già nel testo partito alla Camera. Aveva qualche problema, ma era una buona idea perché riprendeva alcune intuizioni degli scorsi anni. L'errore è stato toglierlo invece di affrontare i problemi che c'erano, quindi noi proponiamo di ripristinarlo, tenendo presenti le criticità. La proposta di Pera la convince? In realtà è maturata a seguito del nostro appello, corrisponde in larga parte all'elaborazione maturata dopo quell'iniziativa all'interno degli stessi ambienti. Quindi sono accettabili le soglie previste, un premio per chi supera il 48 o un ballottaggio tra due coalizioni che abbiano superato il 38%? Certo, la prima idea è che al primo turno si debba vincere solo con una percentuale molto elevata, una supremazia elettorale indiscutibile. E con il 48% si arriva già naturalmente a prendere un po' più del 50, più uno dei seggi. E il 38% per l'accesso al ballottaggio va bene? Il testo poi passato alla Camera partiva da un ballottaggio sopra il 35%, però la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul caso Italicum ha stabilito che non ci deve essere uno scarto eccessivo tra i voti che si hanno al primo turno e il risultato in termini di seggi ottenuti al secondo turno. Ma poiché la stessa Corte accettò l'idea di un premio che dal 40% portava ad assegnare il 55% dei seggi, abbiamo pensato che il 38%, che assegna già il 40% dei seggi, potesse essere un buon compromesso. In questo modo, risponde Ceccanti, se ci sono due coalizioni che hanno superato il 38%, e quindi hanno già superato il 40% dei seggi, fanno il ballottaggio e chi vince prende il 55%. Lo scarto è solo del 15%. È una soglia tarata sulla giurisprudenza della Corte. Però una coalizione, se certa di perdere, potrebbe scegliere di dividersi per impedire il ballottaggio dopo il primo turno. In questo caso c'è una terza ipotesi: se una coalizione sola supera il 38, prende il premio con i numeri attuali, cioè se ha ottenuto almeno il 42. Ovviamente serve anche una norma per evitare che le coalizioni siano modificate tra primo e secondo turno, magari inglobando altre forze per conquistare voti utili al ballottaggio. Certo, occorre evitare quanto accaduto finora. La tentazione di inglobare tutti pur di battere l'avversario è stata sempre forte nelle nostre coalizioni, che infatti hanno sofferto a livello nazionale con i sistemi maggioritari a turno unico, esattamente per questo effetto di eterogeneità. Il doppio turno lo vogliamo esattamente perché tutti possono esprimere una seconda opzione, ma avendo coalizioni coese, la tentazione di inglobare gli estremi ci sarebbe anche con il proporzionale. Nel PD, la domanda di Marcelli, c'è chi sostiene che il ballottaggio serve a Meloni per scavalcare Vannacci e prenderne i voti al secondo turno e che non regga con il nostro bicameralismo. Che ne pensa? Mi pare una argomentazione ben altrista. Ora, di per sé è vero che sarebbe più logico avere un solo ballottaggio in un'unica Camera che dà la fiducia al governo. Queste erano le proposte tradizionali, però in questo momento di Camere che danno la fiducia politica al governo, ne abbiamo due. Allora, siccome nessuno può pensare di fare una riforma costituzionale in questo periodo, che cosa facciamo? O diciamo che, siccome ne abbiamo due, non facciamo nulla e restiamo allo status quo, oppure facciamo due ballottaggi e mi sembra più ragionevole fare due ballottaggi. Peraltro, non è che questa idea sia nuova. Nella 17ª legislatura esistono delle proposte con due ballottaggi per Camera e Senato. Furono avanzate, per esempio, dai parlamentari Nicoletti e Balduzzi. Ultima domanda, breve risposta. Resta il nodo della rappresentanza di genere? Sì, è uno dei vari problemi che restano aperti. Le norme varate sono largamente insufficienti.
Questo è vero, però bisogna dare un'importanza gerarchica alle cose. La questione del ballottaggio è quella più importante. Stefano Menichini sulla Repubblica, un ballottaggio che mette paura, il titolo. Il termometro della paura di Giorgia Meloni sta tutto in due cifre della sua riforma elettorale. 45% era la soglia per conquistare il premio di maggioranza e nella prima ipotesi del centrodestra, pochi mesi fa, quando si sentivano destinate a vittoria sicura. Ora la percentuale minima per accedere al ballottaggio fra le coalizioni, l'ultimo escamotage tirato fuori dal Senato, è precipitata al 40, se non addirittura al 38. Che non sono numeri scelti a caso, ma quelli che i sondaggi assegnano in questo momento all'alleanza di governo, e che vuol dire almeno due cose, una più inquietante dell'altra. La prima, che la legge elettorale, così delicata per il funzionamento di una democrazia, viene ritagliata neanche solo sulla convenienza di una parte, ma addirittura sulla convenienza di una parte in questo specifico istante, oggi, adesso, sulla base di dati volatili come quelli dei sondaggi, per cui domani, chissà, la soglia potrebbe cambiare ancora in un inseguimento che umilia il sistema istituzionale. La seconda considerazione sul prezzo che Meloni è disposta a pagare pur di garantirsi una conferma a Palazzo Chigi, che evidentemente non sta meritando sul campo, anzi, innanzitutto in termini di dignità e di coerenza. La leader, che si è sempre fatta forte del suo affidarsi al popolo, ora si mette nelle mani degli azzeccagarbugli istituzionali. Vale come ammissione di un fallimento, la definitiva perdita di una integrità che perfino gli avversari le riconoscevano. E poi dov'è la coerenza, si domanda Stefano Menichini. Per tutta la legislatura il centrodestra ha cercato di abolire il ballottaggio nell'unico sistema elettorale che lo prevede, quello per l'elezione dei sindaci. Non c'è riuscito, per fortuna, perché è un sistema che funziona bene da più di 30 anni. Ora vorrebbe imporlo a livello nazionale, sconfinando gli argomenti sostenuti finora e suscitando infatti sconcerto anche al proprio interno. Il problema non è il ballottaggio in sé, che era previsto nella proposta di riforma originaria ed era stato ipotizzato in passato anche dal centro-sinistra, bensì il suo inserimento improvvisato e strumentale. Il fatto che non ci sia alcuna logica di sistema nel tentativo che si sta facendo al Senato, ma solo la corsa a mettere una toppa, aritmetica la voragine politica che si è aperta sotto il centrodestra. Si rischia di far pagare al Paese una situazione che è figlia dell'ambiguità del percorso di Giorgia Meloni, cioè di una leader che prima è cresciuta soffiando sul fuoco dello scontento, delle difficoltà materiali delle persone, del loro bisogno di identificarsi in figure energiche. Poi è arrivata al governo su quest'onda torbida, ha spento ogni passione per una linea di immobilismo, forse rassicurante rispetto alle premesse, ma che non ha dato risposte a chi si era affidato e fidato. Sicché ora assistiamo al riflusso di questo stesso scontento originario che cerca un altro capopopolo e pensa di averlo trovato in un personaggio senza scrupoli né qualità come Roberto Van Mannacci. Questo alcuni dei passaggi di Stefano Menichini sulla Repubblica. E c'è Dalimonte poi sempre sulla legge elettorale, Roberto Dalimonte sul Sole 24 Ore, che scrive, il titolo è: per la stabilità è necessario un vero ballottaggio, non bisogna ignorare il valore che le seconde preferenze hanno in una democrazia. Il ballottaggio sembra essere tornato al centro della discussione sulla riforma elettorale dopo la pausa estiva, come è noto. L'attuale proposta non lo prevede. Se nessuna coalizione arriva al 42% dei voti in entrambe le Camere, tutti i seggi vengono assegnati con il sistema proporzionale. In breve, per ottenere il premio e quindi la maggioranza assoluta, occorre superare questa soglia. Più volte su queste pagine, scrive Dalimonte sul Sole 24 Ore, abbiamo fatto notare che questa formula apre la porta al ritorno alla Prima Repubblica e alla instabilità dei governi. Altro che stabilicum, il ballottaggio è la soluzione per evitare questo rischio e dare agli elettori la possibilità di scegliere direttamente il governo del paese. Ma quale ballottaggio? Le proposte questi giorni sono fantasiose.
Si parla di ballottaggio nel caso in cui due liste raggiungano il 40% e nessuna superi il 42%, oppure se nessuna supera il 48%, se almeno due coalizioni sono al 38%. Il ballottaggio vero è un altro ed è quello che scatta se nessuna lista supera il 50% dei voti, esattamente come avviene per le elezioni dei sindaci nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Abitanti, di questo nessuno parla e una ragione c'è, è la sentenza della Consulta sull'Italicum. Nel suo ragionamento la Corte ha criticato diversi aspetti di quel sistema elettorale, ma la vera questione sollevata è una e una soltanto. Con quella sentenza i giudici hanno totalmente ignorato il valore delle seconde preferenze in democrazia. Secondo il loro ragionamento, un candidato che ottenesse al secondo turno il 51% dei voti, avendone preso al primo turno, per esempio, il 30%, godrebbe di un premio illegittimo. Per capire perché questo ragionamento è sbagliato, occorre fissare bene come funziona il ballottaggio, quello vero. Al primo turno gli elettori votano il candidato preferito in assoluto, esprimono la loro prima preferenza. Se nessun candidato arriva al 50%, i due candidati più votati passano al secondo. A questo punto gli elettori, i cui candidati preferiti in assoluto non sono passati al secondo turno, devono scegliere tra astenersi o votare quello tra i due candidati ancora in lizza che risulta più gradito o meno gradito. Esprimono una seconda preferenza con un secondo voto. Sono queste le preferenze di cui la Consulta non tiene conto. Per questo motivo la sua elezione per la Corte è legittima se il primo turno parte da una base di voti troppo bassa. Un errore che nasce da una cultura giuridica che ignora i fondamenti della teoria democratica, scrive Dalimonte. A differenza di quanto sostiene la Corte, in democrazia le seconde preferenze sono tanto importanti quanto le prime, addirittura di più, perché spingono gli elettori a fare quello sforzo di trovare un compromesso che rappresenta l'ingrediente essenziale per far funzionare bene un sistema fondato sul pluralismo partitico, così Dalimonte. Partiamo. Adesso cambiamo in parte argomento. C'è un'intervista di Maria Teresa Meri sul Corriere a Matteo Renzi dal titolo «Gazebo inevitabili, dobbiamo riempire di proposte concrete. Se saremo uniti non ci sarà partita». Matteo Renzi, Fratelli d'Italia vorrebbe il ballottaggio. Paura di Vannacci? Risponde, sì, è paura dei sondaggi, parliamoci chiaro, cambiare la legge elettorale 6 mesi prima del voto è indice di debolezza. Meloni è terrorizzata, rinchiusa a Palazzo Chigi, a fare i conti ogni giorno con la crescita di Vannacci e il crollo di Salvini, e fuori dal palazzo intanto il caro vita si fa sentire. Ma questa riforma vedrà mai la luce, perché gli alleati di Meloni non è che siano così granitici anche sui ballottaggi. Se si ferma ora, Giorgia perde la faccia, risponde Renzi. Non se lo può permettere, ma il punto è il solito. Loro litigano sulla legge elettorale mentre il mondo discute di guerra, spazio, innovazione, tecnologia. Questo è il melonismo. L'Italia è ripiegata sulle piccole cose mentre fuori dai nostri confini si giocano partite cruciali senza di noi. Se la riforma non si fa, non c'è bisogno di fare le primarie, dice Meli. E a maggior ragione allora la maggioranza farà approvare la legge. La destra sta scommettendo sulle divisioni della sinistra. Del resto, se hanno governato per 4 anni è perché che nel 2022 noi eravamo divisi. Se ci mettiamo insieme stavolta non c'è partita. Dobbiamo vivere le inevitabili primarie come una festa di popolo e riempirle di contenuti. Noi porteremo proposte concrete su ceto medio, innovazione, Europa, cultura, sanità. Ma chi è che vuole primarie davvero? Mezzo PD sembra contrario, anche perché una parte non vuole Schlein. Non segui retroscena, Schlein è la segretaria del PD da molto tempo, avendo fatto anche io quel lavoro mi congratulo con lei per la sua resistenza innanzitutto contro il fuoco amico. Evito di intervenire nel dibattito interno di un partito che non è il mio e suggerisco di parlare di argomenti concreti. Andiamo all'attacco sulla sicurezza, per esempio, dice Renzi. Più volte però lei ha detto che se scendesse in campo Salis avrebbe il suo voto. Sì, Silvia Salis e non Ilaria avrebbe il mio voto, ma la sindaca di Genova ha detto che non intende correre e io non voglio tirarla per la giacchetta. Ma non siete in ritardo su tutto, non dovreste accelerare il passo? Accelerare il passo fa sempre bene, anche è vero che non sappiamo nemmeno quando si vota e come si vota, e dunque non credo che siamo così in ritardo. Non mi stupirei infatti se Meloni, sempre più impaurita, decidesse di non votare a primavera
primavera, come aveva detto, ma provasse a slittare a ottobre 2027. Questa l'intervista a Renzi. In ultima, ecco, andiamo all'ultima domanda. Mario Calabrese si potrebbe annunciare la sua candidatura a sindaco di Milano. La trovo una notizia fantastica, segno che il centro-sinistra attrae anche straordinarie professionalità esterne al mondo della politica. Politicante, ovviamente saranno la coalizione milanese e presumibilmente le primarie a decidere, ma io non posso che rallegrarmi della scelta di Mario. E abbiamo la stampa, un'intervista a Roberto Fico. Le primarie saranno una festa, il vero leader è il programma, il presidente della regione Campania, ricordiamo, già stato presidente della Camera, Movimento 5 Stelle, dice che il percorso è avviato, non si parte da zero, le primarie sono un bene per la coalizione. La domanda di Francesca Schianchi è partire dal programma. Mi guardo bene dal dispensare consigli, ma so che il programma è il vero leader di una coalizione, è quello che dà alle persone il senso di quel che vogliamo fare. Non partiamo da zero, in parte lo abbiamo già costruito con le battaglie parlamentari comuni. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno c'è un'intervista a Speranza, a Roberto Speranza, ex ministro della salute. Dice: la sinistra punti su sicurezza e temi sociali, che sono in parte anche quelli indicati da Renzi, e parla delle primarie, bene e prezioso. Un breve cenno, perché ci stiamo avvicinando al termine di questa rassegna stampa, il giornale sulla vicenda Report. In trincea era Ranucci, insulta i successori indicati. Lotta dura e pura, il centro sociale Report non si arrende, anzi conferma lo sciopero democratico. Ieri due inviati storici del programma, Bernardo Iovene e Giulio Valensini, hanno ribadito al direttore di approfondimenti RAI Paolo Corsini che se ne andranno dalla TV pubblica e con loro tutti gli inchiestisti a contratto, mentre i redattori interni si metterebbero in sciopero se verrà confermata l'indicazione di Giulia Presutti e Davide Piervincenzi alla conduzione della trasmissione. Insomma, scrive Laura Rio sul giornale, per riprendere il dialogo i vertici RAI devono ritirare i nomi oppure devono essere loro due a rinunciare. In un'azienda normale una cosa del genere sarebbe pura fantasia, ma questa è la RAI e possono capitare vicende che nemmeno il più scafato degli sceneggiatori di soap potrebbe immaginare. I giornalisti del programma, ritrovata l'unità dopo settimane di fratelli coltelli, vogliono il totale e completo controllo di Report, contro a loro dire la volontà del governo di metterlo sotto silenziatore. Questa è una parte dell'articolo di Laura Rio. E prima di salutarci e salutarvi, e sempre su questa vicenda, il Fatto Quotidiano: la RAI in tilt, il Report può slittare a gennaio, l'idea dei quattro conduttori, gli inviati confermano a Corsini il no al ruolo di capi autore. Dopo il pasticcio di Chi l'ha visto, a rischio un altro simbolo dell'azienda. Presutti e Piervincenzi, i conduttori indicati non rinunciano e resta l'ipotesi che Ranucci possa essere reintegrato dai giudici. La RAI nel marasma, pensa a un quadrum virato, scrive appunto il Fatto Quotidiano. Mi sarebbe piaciuto leggere, ma ve lo segnalo. La Stampa, un commento di Maria Corbi: ma si deve capire che non basta chiedere scusa, le scuse non bastano, la vera battaglia è culturale. Questo è il commento alla vicenda del violentatore di minorenni a Torino, rilasciato dopo 48 ore. E questo, con questo chiudiamo la rassegna stampa, termina qui. Ringrazio Patrizio Gotti per l'assistenza tecnica, un saluto da Massimo Giacomini, mi raccomando rimanete sintonizzati su GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 11 in questo momento. Lo scorso 15 luglio nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera si è svolto il congresso AIFE verso un manifesto della fertilità 2030. Il saluto è stato portato dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Ascoltiamo adesso i lavori che si sono svolti nella mattinata. Buon ascolto.
2: Prima di dare la parola al presidente Mulè si può anticipare un po' quella che è la scaletta dei lavori. Noi subito dopo i saluti istituzionali avremo l'avvio dei lavori con una introduzione della Presidente, la professoressa Laura Renzi, e con un mio modestissimo e brevissimo contributo all'avvio della discussione, e poi partiremo subito col primo panel che entrerà immediatamente nel tema a piedi uniti sul tema della denatalità, con un confronto importante con l'esperienza francese. Grazie alla partecipazione della dottoressa Corinne Ciriberto in rappresentanza dell'ambasciata di Francia, che ci aiuterà a comprendere quali strumenti il paese transalpino ha adottato per raggiungere quello che ad oggi è la migliore performance europea in materia di tenuta dei numeri della natalità, con qualche difficoltà anche per la Francia oggi. Però diciamo un esempio a cui tendere, perché noi siamo purtroppo gli ultimi in classifica e quindi non possiamo che migliorare, e talvolta si migliora anche copiando qualche best practice. E poi diciamo a seguire ci saranno tutti gli altri interventi. Ecco il vicepresidente Giorgio Mulè, che accogliamo con un saluto, con un applauso. Grazie vicepresidente, sappiamo quanto difficile è stato assicurare la sua partecipazione per questo saluto di avvio dei lavori in una giornata estremamente importante per l'attività della Camera dei Deputati. Do subito la parola perché so che poi dovrà abbandonarci per andare a guidare l'aula.
3: Ma mai abbandonare. Intanto buongiorno, grazie, saluto la professoressa Laura Rienzi, presidente di AIFE, Dario Ginevra già, come dire, ha abitato queste stanze, quindi sa meglio di ogni altro quali sono gli impegni. Quelli di oggi, di questi giorni, sono, come avete visto dai giornali e dalle TV, particolarmente intensi anche per chi presiede i lavori, lavori dell'Aula. Quindi mi scuso, ma davvero ci tenevo e sono davvero onorato di introdurre un convegno che è assai importante, organizzato dall'Associazione Italiana Fertilità, che è un'associazione che, pur essendo una neonata, insomma è nata a dicembre 25, ha il pregio di aver avuto la capacità di riunire i centri, gli operatori di procreazione medicalmente assistita, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure da una parte e di promuovere la prevenzione nell'ambito della fertilità. Significa saper tutelare i diritti delle donne, delle coppie, contribuire in modo strutturale alle politiche demografiche dell'Italia. Vede, noi quest'anno celebriamo, come sa Dario, come sapete tutti voi, gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, cioè celebriamo l'atto che poi procreò la Costituzione della Repubblica. Il diritto alla vita è considerato il bene supremo, lasciatemi dire il presupposto di ogni altro diritto. Eppure la Costituzione italiana non lo cita espressamente in nessuno degli articoli della nostra Costituzione, eppure è il diritto alla vita il pilastro fondamentale di tutto l'ordinamento. E guardate, a una lettura attenta della Costituzione, tutta la Costituzione è irradiata da questa esaltazione e da questa rivendicazione del diritto primario alla vita. L'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 27, l'articolo 32, nelle loro varie declinazioni ci riportano tutte alla necessità di una tutela, lasciatemi dire, implicita del diritto alla vita e alla procreazione, che peraltro la Corte Costituzionale ha qualificato la vita non solo come un diritto soggettivo, ma in realtà è un diritto che la Suprema, che l'Alta Corte ha riconosciuto come un valore primario, lasciatemi dire un valore incondizionato che lo Stato ha il dovere di proteggere. Allora l'associazione che si propone di essere un catalizzatore, di mettere insieme tutte le diverse anime della procreazione medicalmente assistita, e quindi ginecologia, endocrinologia, nutrizione, psicologia, rivolgendosi a tutte le persone, alle istituzioni che necessitano di conoscere questa scienza allo scopo di sviluppare un sistema di procreazione medicalmente assistita più efficiente, più accessibile, valorizzi la funzione sociale del sostegno alla natalità. E allora questo è il senso di ciò che ci dice la Costituzione. Sostegno alla natalità, diritto alla vita, sono due elementi che si incontrano e che oggi qui io intendo, come dire, esaltare e sottolineare. Il calo della natalità è un trend oramai costante in Italia nel corso degli ultimi decenni. Vi è una correlazione legata anche alla riduzione del tasso di fertilità, cioè vale a dire del numero medio dei figli per donna, che è causato dall'età media alla nascita del primo figlio, che è una nascita che è sempre più avanti negli anni, e quindi vi è un fenomeno che è conseguente sulla contrazione della nascita dei secondi figli, con una diminuzione drastica, verticale, rispetto alla nascita dei terzi figli e oltre. Ve lo dice uno che è terzo di quarto figli di una coppia che però fece tutto ciò negli anni 60. E allora bisogna chiedersi perché negli anni 60 si facevano almeno due figli, tre, quattro figli, e oggi tutto ciò non succede. Non solo, in un momento in cui aumentano le donne senza figli, vi parlavo degli anni 60, una donna su quattro per le nate nel 1980, cioè vale a dire il doppio rispetto a quella generazione degli anni 50, vuol dire l'11% delle donne in età riproduttiva. Quindi le donne senza figli, ripeto, una su quattro, rispetto a un cambio generazionale che è un'involuzione dal punto di vista dello sviluppo e quindi di ciò che un paese deve sostenere. Un paese che invecchia, fa sempre meno figli, vuol dire che in un paese che ha queste caratteristiche l'APMA, la procreazione medicalmente assistita, è una componente, lasciatemi dire, strutturale della natalità italiana. Il rapporto Istat 2025 ci dice che il ricorso a queste tecniche è in costante aumento, perché è trainato da un mix di fattori biologici, sociali, culturali. L'età sempre più alta della madre che abbiamo osservato prima, la maggiore istruzione femminile, la diffusione di modelli familiari che sono più flessibili. Nel 22 il dato ci dice che i trattamenti di PMA sono stati quasi 110.000, sono 109.755. Se guardiamo il dato di 15 anni fa, più del doppio, erano 63.000 circa nel 2005, quindi l'aumento è stato del oltre il 72%. È migliorata anche l'efficacia della PMA. Il tasso di successo è passato anche qui in maniera, si è raddoppiato, dal 16% siamo quasi al 33% nello stesso arco temporale. La legislazione italiana di riferimento, che è il luogo che abitiamo, resta il pilastro della legge 40 del 2004, che ha subito però, meno male, lasciatemi dire, numerose modifiche grazie agli interventi molte volte indotti dalla Corte Costituzionale, che come sapete spesso anticipa e fa ciò che il legislatore per, lasciatemi dire, a volte ignavia politica o mancanza di coraggio non riesce a fare. Allora, i fattori chiave dell'aumento della PMA è certamente il fattore chiave è l'aumento dell'età riproduttiva femminile. L'età media delle donne che ricorrono alla PMA è passato da 34 a 37 anni tra il 2005 e il 2022. Sono due anni in più rispetto alla media europea, che è 35 anni nel 2019. È ancora più significativo l'aumento della fascia over 40, che oggi rappresenta quasi il 34% delle pazienti contro il 20% del 2005 e il 22% in Europa, parliamo sempre del 2019. Il dato del 2023 ci dice che sono stati oltre 16.000 i bambini nati vivi grazie alla fecondazione assistita. È un dato che è in crescita di oltre il 33% rispetto ai 12.000 del 2013. La quota di questi nati sul totale è passata dal 2,4 al 4,3% in 10 anni. Allora il ricorso alla PMA cresce esponenzialmente. Dopo i 40 anni raggiunge il suo picco oltre i 50 anni, quando il 76% dei bambini nati ha origine da trattamenti di fecondazione assistita. Il report Fragitalia Avere un figlio oggi, che è stato realizzato da Legacoop, da Ipsos, afferma che in Italia vi è una nuova geografia del desiderio di maternità. Il 24% degli italiani desiderano un solo figlio, e il dato comunque è in crescita di 9 punti percentuali, e il 25% dichiara di non volerne affatto. Sicuramente a incidere su questo dato vi è il tessuto cosiddetto emotivo, cioè la gioia resta l'emozione prevalente nel 50%, ma è in calo, mentre aumentano preoccupazione, 31%, che sono quasi 4 punti in più, l'ansia il 23%, e specialmente ciò riguarda il ceto popolare e gli under 30. Allora, la procreazione medicalmente assistita non è, a mio giudizio, soltanto una risposta clinica a un bisogno che oramai è impellente, ma è uno specchio sociale. Nel paese che invecchia, in cui fare figli è percepito sempre più come una sfida, l'accesso alla fecondazione assistita racconta le trasformazioni profonde del lavoro, delle relazioni, delle scelte di vita, con un punto fermo che bisogna avere a mente, superando, come dire, steccati ideologici, figli, come dire, di un passato che va archiviato il più presto possibile. Bisogna dirsi con chiarezza, avere un dato davanti, e chiudo su questo. Oggi quasi un bambino su 20 nasce grazie alla procreazione medicalmente assistita. È un dato che ci dice che la strada da percorrere è questa, che va percorsa con coraggio, con misure, lasciatemi dire, ancillari dal punto di vista normativo, ma non secondarie, ed è per questo che oggi era importante essere qui, per esaltare il lavoro che fate e soprattutto per come lo fate. Grazie infinite.
4: Grazie. Grazie al vicepresidente Mulè, che ha portato più di un saluto istituzionale.
5: Direi che ha fatto un'introduzione perfetta al programma dei lavori di oggi, partendo dai dati e arrivando proprio al contesto sociale che riguarda la natalità in Italia.
4: Che ci aiuterà, diciamo, a guidare le prime due sessioni di lavori, Bianca Luna Santoro, alla quale abbiamo chiesto la cortesia di portarci un contributo anche di esperienza, di vissuto, di testimonianza di quello che una giovane donna vive nell'approccio a questi temi. Le passo la parola, perché ora però a Bianca tocca portarci i saluti del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che non ha potuto essere qui fisicamente, ma che ci ha tenuto a mandarci un suo messaggio di buon lavoro a tutti quanti noi.
6: Buongiorno e benvenuti da parte mia. Leggo il messaggio del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per il Congresso Nazionale AIFE. Desidero inviare il mio saluto alla Presidente di AIFE, Laura Rienzi, al Segretario Generale, Dario Ginefra, e a tutti i partecipanti al Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Fertilità. Il titolo che avete scelto, Coltivare i domani, richiama efficacemente la responsabilità condivisa di costruire le condizioni affinché ogni progetto di vita e di genitorialità possa trovare ascolto, sostegno e opportunità concrete. Questa importante sfida coinvolge oggi non solo la sanità, ma l'intera società. Il Ministero della Salute è fortemente impegnato sul tema. Abbiamo infatti promosso iniziative per diffondere corretti stili di vita e rafforzare la prevenzione, consapevoli che investire nella salute lungo tutto il corso della vita, dunque anche sulla salute riproduttiva, significhi investire nel saluto della nostra nazione. Altro passo importante è stato l'inserimento di tecniche di PMA nei livelli essenziali di assistenza, anche per superare inaccettabili disuguaglianze territoriali e garantire un accesso omogeneo a queste prestazioni. Ma solo proseguendo il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni sarà possibile sviluppare risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone e delle famiglie. Anche per questo ringrazio AIFE per aver promosso questo momento di confronto su un tema che riguarda il futuro della nostra società. Auguro a tutti voi un buon lavoro. Bene. Passo la parola, chi più di lei, a Laura Rienzi, presidente AIFE.
7: Grazie, grazie mille. Io innanzitutto volevo ringraziare voi per essere qui e tutti i nostri sostenitori che sono professionisti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, ma abbiamo sostegno anche da altre figure quali avvocati, pazienti, bimbi nati da procreazione medicalmente assistita. E devo dire che mettere insieme tutte le persone che in qualche modo sono coinvolte professionalmente o personalmente nella ricerca della gravidanza e nell'ottenimento della gravidanza lo sento moltissimo questa pressione di fare qualcosa per le coppie e per le persone e per le donne che ricercano una gravidanza. Quindi AIFE nasce proprio con questo proposito, cioè mettere al centro delle politiche la salute riproduttiva, partendo dall'informazione, la prevenzione, l'equità di accesso, e anche mettere al centro delle politiche istituzionali il benessere dei giovani che vogliono intraprendere un progetto genitoriale, che deve essere nelle politiche di welfare, se no non ce la fanno i giovani. Lo sappiamo, lo vediamo, sono sempre di meno i giovani che pensano ad avere un bambino. E questo fa parte della nostra società, fare qualcosa per promuovere questo desiderio. E questa associazione nasce con diversi professionisti, perché lo abbiamo già sentito, la medicina della riproduzione riguarda tantissimi diversi aspetti e expertise, quindi abbiamo bisogno di partire dagli stili di vita, dall'informazione su cosa mangiare, come applicare delle semplici regole per preservare più possibile il nostro potenziale riproduttivo, che non è infinito e che è purtroppo limitato. Non siamo bravi nel riprodurci e dobbiamo preservare quello che la natura ci offre. E il tempo è sicuramente uno degli aspetti più importanti, perché il tempo inteso come momento in cui ci si avvicina al progetto genitoriale e tempo di attesa per accedere alle cure o avere l'informazione giusta è essenziale poi nel predire le possibilità concrete di successo. Lo abbiamo sentito anche dall'onorevole Mollet, la cura dell'infertilità non è più una nicchia. Se un bambino su 20 in Italia, poi lo vedremo con i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che ci porterà il professor Maurizio Guido, nasce dalle tecniche o dalla medicina della riproduzione, vuol dire che è qualcosa che riguarda tantissime persone, fa parte della natalità del nostro paese e ce ne dobbiamo prendere cura. Ma non solo come tecniche o procreazione medicalmente assistita, ma noi vorremmo parlare di fertilità prima che diventi infertilità. Questo sarebbe proprio lo scopo essenziale, riuscire a diminuire il rischio di essere infertile. E soprattutto per chi invece soffre di questa patologia, che è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia accesso alle cure a prescindere dal status sociale, dalle risorse economiche, dalla regione in cui vive. Accesso alle cure non basta, benissimo aver inserito la PMA nei LEA, ma bisogna che queste cure siano anche di eccellenza, cure appropriate. AIFE vuole anche trasmettere la qualità scientifica, la ricerca, la formazione, per riuscire a fare sì che tutte le coppie, a prescindere da dove si avvicinano, a quale centro di PMA si avvicinano, possano ricevere le migliori cure possibili, perché c'è una variabilità enorme nell'assistenza, nella qualità dell'assistenza nell'ambito della medicina della riproduzione, perché richiede tecnologie, come abbiamo detto, equip multidisciplinare, tantissimi investimenti per riuscire veramente ad accompagnare le coppie o le donne nel loro progetto genitoriale.

0: Grazie Laura Rienzi.
1: Io per deformazione professionale, già professionale, il mio saluto ve lo porto da qui.
2: Ecco Laura, volevo proprio non solo il saluto, ma anche ci parlassi del nostro manifesto che abbiamo redatto proprio per mettere insieme tutte queste idee.
1: Assolutamente. Grazie. Prima di entrare nel merito del manifesto e di quello che già Laura ampiamente ricordato nella sua introduzione, vorrei dirvi che ieri, all'interno di una giornata convulsa di attività parlamentare, vedo l'onorevole Paola De Micheli, che saluto, che è stata protagonista della seduta di ieri insieme a tutti gli altri deputati e deputate, all'interno di una discussione, diciamo, che ha avuto anche dei momenti di grande tensione, c'è stato un momento che io vorrei, mi piacerebbe che fosse il momento, un momento ripetuto nel nostro congresso, perché lo capirete, l'Aula ha salutato la ministra Roccella, che da sempre è stata la ministra della famiglia Roccella, che da sempre è stata un'interlocutrice per noi difficile, con la quale abbiamo faticato a trovare quella sintonia che per esempio nell'intervento introduttivo dell'onorevole Mulè abbiamo per certi versi apprezzato, così come vediamo che in tante discussioni in corso in questi mesi, con il professor Rago è stato animatore di una giornata di riflessione con il vicepresidente della Commissione Salute Ciocchetti, che ci raggiungerà nel corso della giornata, anche lui, diciamo, di una forza politica che da sempre veniva accomunata tra quelle resistenti all'evoluzione della normativa in materia di preservazione della fertilità, di procreazione medica assistita. Abbiamo potuto apprezzare come sia maturo all'interno del Parlamento una riflessione più ampia. Ma perché dicevo del saluto ieri alla Roccella? Perché secondo me, diciamo, la politica, e noi facciamo politica come associazione, sia pur da un osservatorio e da un punto di partenza diverso da quello che i protagonisti della vita politica istituzionale del nostro paese conducono nella quotidianità, può decidere di affrontare il proprio confronto con tutte quante le modalità, anche le più cruente, nel confronto scontro del dibattito politico sui temi che vengono consumati in aula. Però è giusto che, come rappresentanza di quel paese che non si riconosce nelle terribili cose che sono state scritte, dette all'indomani di un evento devastante per la vita di ciascuno, come quello che è occorso alla ministra Roccella, mi faceva piacere appunto salutarla con un caloroso applauso da una platea che con lei ha tanti momenti di confronto scontro, ma che in un momento come quello che sta vivendo si sente di abbracciarla e di salutarla affettuosamente. Questo perché è il motivo stesso di questo congresso, perché noi siamo venuti nel palazzo, perché ci è capitato di venire nel palazzo a parlare proprio in un periodo il più sbagliato possibile, però non lo sapevamo quando abbiamo organizzato il congresso, ovvero il momento della legge elettorale, Paola ce lo dirà meglio di ogni altro, il momento in cui il Parlamento discute di se stesso e di come, diciamo, rinnovare la propria classe dirigente. Quindi potete immaginare come se nelle vostre cliniche, nei vostri posti di lavoro si discutesse dei contratti di lavoro e della possibilità, certo con una missione diversa rispetto il lavoro tradizionale, però la politica è anche quello. E quindi noi siamo venuti qui con l'aspettativa di mettere insieme un mondo che è presente, indubbiamente. Citavo il professor Rago, potrei citare Filomena Gallo, che non vedo ancora tra noi, ma eccola già Filomena, che sarà protagonista della seconda sessione di discussione. C'è una riflessione con un'iniziativa importante, quella della PMA per tutte, che dimostra come il Paese, come diceva il vicepresidente Mulè, per certi versi è avanti rispetto talvolta alla propria rappresentanza istituzionale, e Filomena sta conducendo una battaglia che noi abbiamo immediatamente sposato come la nostra battaglia.

0: della PMA per tutte, per un accesso libero delle donne single, che poi appunto sarà oggetto di riflessione nel corso della giornata. Abbiamo preso tutto quello che fa parte del lavoro di questi anni, dai dati statistici che ci vengono dall'Istat, che anch'essi saranno parte introduttiva dei nostri lavori, le riflessioni degli operatori, le sensibilità diverse presenti in tutti i segmenti della ginecologia applicata alla medicina della riproduzione, e abbiamo deciso di dare un nostro contributo alla politica, sperando che la politica possa raccoglierlo. Attraverso uno strumento, quello del manifesto della fertilità 2030, quello che mi invitava Laura a introdurre con questi lavori. Io non ho bisogno di entrare nel merito del manifesto, perché credo che questo sarà un lavoro che nel corso della giornata verrà sviscerato da tutti i nostri relatori. E tuttavia la nostra grande ambizione, e capiamo bene che non è un'ambizione di piccola rilevanza, è quella di poter offrire alla politica una traccia da poter prendere in considerazione nella scrittura dei programmi per le prossime politiche. Chi la vuole raccogliere, la raccolga. Notiamo che ci sono tante sensibilità in diversi campi, per certi versi inaspettate, e tradurla nella prossima legislatura, perché sarebbe un'ipocrisia chiedere alla politica in questo scampolo di fine legislatura di farla proprio in questo momento storico, di portarla all'agenda della discussione del Parlamento, non perché rappresenti come dire, l'interesse corporativo di un mondo che in qualche modo vuole trovare la giustificazione e la gratificazione di quello che fa ogni giorno in favore del Paese, ma perché riteniamo che esista un problema di fondo dell'Italia che rende purtroppo l'Italia più specifica di altri paesi europei, sebbene il quadro purtroppo complessivo dell'Europa è un quadro disarmante, come ci racconterà Cinzia Castagnaro nella prima sessione, un contributo a far diventare la natalità e quindi il sostegno alla natalità un insieme di misure che guardano la procreazione medica assistita solo come una parte, concedetemelo, residuale delle politiche che vanno messe in campo per sostenere la genitorialità, favorirla, far superare quei limiti che Giorgio Mulet ci richiamava, che fanno parte anche di una cultura che si è venuta alimentando nel corso degli anni nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi, che probabilmente sicuramente ragionano in modo diverso da come ragionavano i nostri genitori e i nostri nonni, ma farlo con tutta l'attenzione che un paese, ed ecco perché ricito Corinne Chiliberto, perché l'esperienza francese da questo punto di vista è emblematica, ti sostiene nell'avviare questa esperienza, sapendo che non è una forma di sostegno a bonus, per intenderci, non è una concessione, è un vero e proprio investimento per il paese. Abbiamo dato il titolo Rinascita al nostro congresso, perché noi crediamo che occorra in questo momento storico fare una politica di investimenti significativa per cercare di cambiare il verso di quella maledetta, benedetta curva demografica che ci rende Cenerentola d'Europa. Ecco perché, diciamo, lo leggerete negli interventi dei nostri amici di percorso, quest'oggi noi presentiamo questo manifesto della fertilità 2030, che sarà poi l'oggetto della discussione del momento finale, quello che con la politica celebreremo nel pomeriggio come ultimo atto di questo nostro congresso. Grazie.
1: Politiche strutturali e non episodi, quelli, qualcosa che abbracci veramente tutta la salute riproduttiva. Allora, passiamo la parola alla prima sessione, inviterei di Scassant.
0: Ecco, la slide ci anticipa, ecco. Diciamo, chi è chiamato ad intervenire. Nella modalità che ci siamo dati, i discussant accompagnano il moderatore e i relatori si alternano al pulpito. Se siete d'accordo, in maniera molto democratica.
1: Esatto, abbiamo deciso. Buon lavoro a tutti.
2: Sono davvero emozionata di essere qui. Vorrei fare per iniziare un ringraziamento a Dario e a Laura per aver promosso e organizzato il primo congresso AIFE, davvero grazie. Anche perché ci poniamo degli obiettivi piccolini, vogliamo volare basso, vogliamo porre le basi per riscrivere il futuro della natalità in Italia, quindi insomma no pressure at all, assolutamente nessuna pressione. E visto che vogliamo fare anche un po' gli internazionali, quale modo migliore che osservare i nostri cari vicini di casa francesi, che hanno un welfare assolutamente virtuoso in tema di PMA, natalità e politiche sociali e sostegno della famiglia. Dunque, il nostro primo interlocutore è la dottoressa Corinne Ciliberto dell'Ufficio Affari Sociali dell'Ambasciata di Francia in Italia. Benvenuta.
3: Allora, anzitutto chiedo scusa per l'accento, perché vivo in Italia da un po' di anni, ma lavorando anche in ambasciata parlo sempre francese, quindi il risultato è questo, quindi vi chiedo scusa.
2: Ci piace moltissimo, benvenuto. Bonjour.
3: Bonjour. Allora, il mio intervento riguarderà in particolare i modi per adattare le politiche familiari e sociali alla sfida demografica in Francia. E faccio prima una piccola introduzione per spiegare che la Francia sta affrontando anche lei una grande trasformazione demografica. Da tempo è stata considerata uno dei paesi europei con la crescita demografica più rapida. Il tasso di natalità invece è sceso a lungo e l'invecchiamento della popolazione sta accelerando. Questi sviluppi mettono in discussione la sostenibilità del modello sociale, l'equilibrio tra le generazioni e l'adattamento delle politiche pubbliche. È in questo contesto che il governo francese ha presentato nel luglio 2025 una strategia nazionale di adattamento alla sfida demografica. Allora, inizierei con qualche dati che riguardano il profondo cambiamento demografico. Da oltre un decennio la Francia registra un costante calo delle nascite. Nel 2024 sono nati 663.000 bambini, con un calo di oltre il 21% rispetto al 2010. Allo stesso tempo, l'età media alla maternità ora è di 31,1 anni. E allo stesso tempo la popolazione sta invecchiando rapidamente. Ogni giorno circa 2.400 francesi raggiungono l'età di 60 anni, mentre si contano solo 1.800 nascite al giorno. Entro il 2040, un quarto della popolazione avrà più di 65 anni. Ciò si riflette anche in un graduale peggioramento del rapporto tra occupati e pensionati. Mentre oggi il rapporto è di 1,7 attivi per pensionato, esso potrebbe scendere a 1,5 entro il 2050. La Francia si unisce così a una tendenza che è osservata nella maggior parte dei paesi europei, dove la fecondità è stabilmente al di sotto della soglia di ricambio generazionale. Adesso cerchiamo di capire perché la natalità è in calo nonostante le politiche per la famiglia che sono state sviluppate in Francia. Questa situazione è ancora più notevole in quanto la Francia ha uno, almeno così si dice, uno dei sistemi di sostegno alle famiglie più completi d'Europa. Questo sistema combina prestazioni finanziarie, agevolazioni fiscali, congedi parentali e servizi per l'infanzia. Allora, in particolare ci sarà do dei dettagli: assegni familiari a partire dal secondo figlio, il premio alla nascita, esso è versato durante il settimo mese di gravidanza in base alle risorse. È stato rivalutato ad aprile 2026 e il suo importo è ora di 1.093 euro per una gravidanza e di 2.186 per un'adozione. In caso di gravidanze multiple, essa viene moltiplicato per il numero di figli. Poi ci sono le prestazioni di accoglienza per i bambini piccoli. Questa prestazione è versata alle famiglie per un periodo di 36 mensilità e garantisce così al bambino adottato gli stessi diritti del figlio naturale. L'importo dell'indennità di base è 182,43 euro. Poi ci sono gli aiuti per la cura dei bambini, complemento della libera scelta del tipo di cura. Questi aiuti sono versati per una copertura parziale delle spese di cura e c'è anche un credito d'imposta. Il congedo parentale e la prestazione condivisa di educazione del figlio fa parte delle prestazioni di accoglienza del bambino piccolo e permette a uno o a entrambi i genitori con almeno un figlio a carico di età inferiore a 3 anni o meno di 20 in caso di adozione di interrompere oppure di ridurre il proprio lavoro per potersi occupare del bambino. Tuttavia, sembra che l'esistenza di programmi considerati generosi non sia necessariamente sufficiente a sostenere la natalità in modo sostenibile. Difatti, il sostegno finanziario svolge un ruolo importante nel migliorare lo standard di vita delle famiglie, ma l'impatto sulle decisioni di avere un figlio è spesso limitato e temporaneo. Anche se non tutti i dispositivi sono nuovi, essi costituiscono la base su cui si basano le recenti riforme. Al contrario, le politiche che riducono i vincoli concreti legati all'arrivo di un bambino sembrano più efficaci. Ciò riguarda in particolare l'accesso alla modalità di guardia del bambino, in francese sarebbe l'accès au mode de garde, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la sicurezza dei percorsi professionali, la parità tra donne e uomini nell'assunzione della responsabilità genitoriale. E la sfida quindi non è quella di fissare un obiettivo quantificato di nascite, ma di permettere alle persone che desiderano avere dei figli di realizzare i loro progetti in buone condizioni. Vediamo adesso la strategia governativa francese del 2025. Di fronte a queste constatazioni che abbiamo visto poco fa, il governo francese ha presentato diverse misure strutturali sul sostegno di genitorialità e sull'adattamento all'invecchiamento. Allora, in particolare si tratta di rafforzare la lotta contro l'infertilità. Il piano nazionale contro l'infertilità, che data del 2026, si articola su 4 assi. La prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento dell'accesso alle cure, il sostegno alla ricerca. Tra le 16 misure principali, il piano prevede infatti la diffusione di informazioni sulla salute sessuale e sulla salute riproduttiva per tutti i 29enni francesi, uomini e donne. L'obiettivo è quello di rispondere alle crescenti difficoltà incontrate da alcune coppie nel loro progetto parentale. Oltre la volontà di rafforzare la lotta contro l'infertilità, c'è anche la volontà di ridurre la mortalità infantile, che in Francia è rimasta ferma per oltre un decennio. E per comprendere meglio questo fenomeno, il governo francese prevede di creare un registro nazionale delle cause di morte destinata a migliorare la conoscenza ed a orientare le politiche di prevenzione. Un terzo aspetto riguarda la volontà di modernizzare il congedo parentale e la strategia prevede una riforma dei congedi familiari, compresa l'introduzione del congedo per nascita, l'obiettivo essendo quello di rispondere meglio ai bisogni delle famiglie e favorire i primi tempi della genitorialità. Riguardo alla legge di finanziamento della previdenza sociale, che da noi si chiama la sicurezza sociale, per il 2026 questa legge crea un congedo supplementare di nascita per entrambi i genitori e questa misura è entrata in vigore dal 1 luglio di quest'anno. Ogni genitore potrà beneficiare di 1 o 2 mesi di congedo retribuiti in aggiunta al congedo di maternità, di paternità o adozione. Riguardo agli obiettivi, ne vorrei citare 3. Anzitutto, dare più tempo ai genitori con i loro bambini nei primi mesi. Ridurre anche la pressione tra lavoro e famiglia e favorire una migliore condivisione della responsabilità genitoriale tra i due genitori. Riguardo a quello che si potrebbero chiamare indennizzi, questi corrispondono al 70% del salario massimo durante il primo mese e al 60% nel secondo mese. Infine, per tentare di sviluppare ulteriormente l'accoglienza del bambino piccolo, il governo francese intende rafforzare l'offerta di accoglienza agendo su 2 aspetti fondamentali che sono il miglioramento della qualità dell'accoglienza e l'attrattiva dei mestieri della prima infanzia grazie a nuovi percorsi di formazione e di qualificazione. Questo orientamento risponde a una constatazione ampiamente condivisa, ossia le difficoltà di accesso alle modalità di custodia, les modes de garde in francese, costituiscono oggi un freno importante ai progetti familiari. Quindi, quali sono le sfide per il futuro? La strategia francese proposta non è solo una risposta, o non si vuole solo una risposta al calo della natalità. Essa fa parte di una riflessione più ampia sull'adattamento della società francese a una nuova realtà demografica. E questa sfida consiste nel conciliare diversi obiettivi: sostenere i progetti familiari, preservare i diritti e le libertà individuali, promuovere la parità tra uomini e donne, accompagnare l'invecchiamento della popolazione e garantire la sostenibilità finanziaria del modello sociale. Ed è in questo contesto che le politiche familiari appaiono sempre più come politiche di investimento sociale, finalizzate a garantire percorsi di vita sicuri piuttosto che perseguire un obiettivo strettamente demografico. In conclusione, direi che il calo della natalità e l'invecchiamento della popolazione rappresentano oggi una delle principali sfide a lungo termine per la Francia. La strategia che è stata presentata nel 2025 segna un cambiamento nell'approccio pubblico, invece di cercare di influenzare direttamente i comportamenti legati alla fertilità. E questa strategia mira a creare le condizioni che consentano agli individui di realizzare i propri progetti familiari e che permettano di preparare al contempo la società alle conseguenze dell'invecchiamento. Ecco perché la sfida è quella di adattare in modo sostenibile le politiche sociali, familiari e sanitarie a una nuova situazione demografica destinata a plasmare i prossimi decenni. Grazie mille.
2: Grazie dottoressa Corinne Ciliberto, merci beaucoup per averci accompagnato alla scoperta del modello francese con i suoi obiettivi. Ora passiamo con lo sguardo all'Italia, ai dati, alla luce dei dati più recenti, con la dottoressa Cinzia Castagnaro, benvenuta, ricercatrice senior dell'Istat, che ci guiderà in una riflessione attraverso numeri e tendenze demografiche. Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno. Innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio AIFE e sono molto onorata di presentare, di dare i numeri in questo contesto così prestigioso. Allora, ecco qui. Allora, condivido la presentazione con il professor Daniele Vignoli che è in sala, con cui collaboro a diversi temi di ricerca, tra cui questo sulle intenzioni di fecondità e procreazione medicalmente assistita, di cui vi parlerà più tardi. Colgo l'occasione per dirvi o ricordarvi che quest'anno l'Istat compie 100 anni, quindi un istituto che per 100 anni ha misurato con continuità e rigore le trasformazioni sociali che hanno accompagnato, diciamo, l'Italia in questi ultimi 100 anni, negli anni più recenti. Io qui, diciamo, questa è una pagina riassuntiva sulle trasformazioni demografiche, però chiaramente lo stesso l'abbiamo per quanto riguarda le trasformazioni economiche, ambientali e quant'altro. Allora, un piccolo excursus su quello che è successo alla popolazione negli anni più recenti. Fino alla prima metà degli anni 60 era la componente naturale, quindi la differenza tra nascite e decessi, che trainava l'accrescimento, il ritmo d'accrescimento della popolazione. Dalla seconda metà degli anni 60 questa componente si indebolisce e comincia quello che chiamiamo l'invecchiamento della popolazione. Poi verso la metà degli anni 90 ricomincia la ripresa, ma a questo punto solo ad opera della componente migratoria, quindi della grande differenza tra nascite e decessi, che raggiunge il culmine nei primi anni 2000 con le grandi regolarizzazioni. Dopodiché questa componente, pur rimanendo positiva, si affievolisce e dal 1 gennaio del 2014 inizia la fase che chiamiamo declino demografico. Tra il 1 gennaio 2014 e l'anno più recente abbiamo perso circa 1.400.000 abitanti, come se fosse sparito un comune grande come Milano. Quindi arriviamo ad una popolazione di poco meno di 59 milioni di abitanti. Perché la popolazione è diminuita così tanto? L'abbiamo detto, sostanzialmente si è ridotta la capacità di rinnovarsi grazie alla componente naturale della popolazione. Quindi dal 1994 ad oggi i decessi superano sistematicamente le nascite. Questo perché? Perché abbiamo poche nascite e abbiamo molti decessi in proporzione, ma questo, diciamo, contingente di decessi non è un indicatore negativo o di mala sanità. Considerate che siamo una popolazione dove nell'anno più recente abbiamo oltre 4 milioni e mezzo di popolazione ultra ottantenne, quasi 1 milione di ultra novantenni e 65.000 ultracentenari, per cui l'evento, perché ogni volta c'è il solito derby, ma è struttura o congiuntura? Sicuramente la congiuntura, quindi eventi congiunturali considerati negativi, possono avere un impatto: un vaccino, una politica, un'estate troppo calda, un inverno troppo freddo. Ma questo perché? Perché vanno a insistere su una struttura della popolazione molto invecchiata, per cui l'aumento e l'oscillazione dei decessi non è assolutamente un indicatore negativo in un paese con questa struttura così invecchiata come in Italia. Perché l'invecchiamento demografico da cosa dipende? Dipende da due forze: da una parte l'aumento del contingente della popolazione all'età anziana, trainata dalla longevità, e dalla contrazione della base della piramide, quindi la contrazione delle nascite. E sicuramente, diciamo, l'Italia, cioè il vero traguardo per l'Italia è la longevità, è uno dei paesi più vecchi al mondo e questo, diciamo, è una cosa di cui dobbiamo andare fieri, ma allo stesso tempo le culle sono vuote. Se noi consideriamo l'anno di picco recente delle nascite, che è stato, diciamo, che si è osservato nel 2008, dal 2008 in cui avevamo circa 577.000 nascite, quindi senza parlare dei tempi del baby boom in cui abbiamo superato il milione a metà degli anni 60, ma anche, diciamo, negli ultimi 12 anni abbiamo perso un terzo dei nati, 222.000 nati in meno in soli 12 anni, che portano al minimo storico della natalità in Italia dal secondo dopoguerra, con 350.000 nati nel 2025. Questa riduzione è attribuibile prevalentemente, se vediamo le caratteristiche, ai nati all'interno del matrimonio e ai nati dalla popolazione sotto i 35 anni. La popolazione sotto i 35 anni ha, diciamo, visto diminuire contingenti di nati in maniera marcata. C'è stato un aumento oltre i 40 anni, ma chiaramente è un aumento che per limiti biologici non può compensare la riduzione dei più giovani. Questo che cosa ha portato nel tempo? Ha portato a quello che chiamiamo squilibrio intergenerazionale. Lo squilibrio intergenerazionale che è misurato dall'indice di invecchiamento della popolazione, che rapporta la popolazione, quindi anziana da un punto di vista demografico, con 65 anni e più rispetto alla popolazione giovane. Se questa era la piramide dell'età nel 1951, quindi dove vediamo la base della piramide larga che restituisce l'informazione sulla popolazione giovane incrementata dai nati ogni anno e una punta molto stretta, che cosa succede nel 2025? Vediamo come si contrae, si abbatte la base per riduzione costante delle nascite a fronte di un aumento del contingente della popolazione all'età avanzate. E quello che vediamo nel 2051, secondo le previsioni demografiche dell'Istat, nello scenario mediano che indica lo scenario più probabile, vediamo come questo squilibrio, cioè questa è una situazione diciamo che porta a uno squilibrio che notiamo anche esteticamente, aumenterà ancora. Quindi se oggi consideriamo quanti anziani ci sono rispetto ai giovani, abbiamo 207 anziani ogni 100 giovani, e questo valore è destinato ad aumentare nello scenario più probabile, superando i 300 anziani ogni 100 giovani tra soli 25 anni. Dico soli 25 anni perché per la demografia 25 anni sono veramente molto pochi. Questo chiaramente ha questo squilibrio ha chiaramente un impatto sul welfare non indifferente, come potrete immaginare, sia da un punto di vista medico, assistenziale, assicurativo. Allora, questo calo delle nascite di cui abbiamo parlato, che è così marcato, da che cosa dipende? Anche in questo caso c'è un effetto dovuto al comportamento? C'è un effetto strutturale? L'Istat ha fatto una stima, per esempio mettendo a confronto il 2008 e l'anno più recente, e di questo calo i due terzi, di questo calo dei nati, quindi di questi 222.000 nati, i due terzi dipendono da quello che chiamiamo effetto struttura. Sostanzialmente è diminuita la popolazione femminile in età feconda, sono 2,5 milioni di donne in meno tra 15 e 49 anni, e inoltre se vediamo questa popolazione diminuita, anche una struttura per età più invecchiata. La popolazione residente in Italia tra 30 e 49 anni è quasi il doppio di quella tra 15 e 29 anni. Quindi due terzi di questo calo dipende dal fatto che non ci sono i potenziali genitori. Il terzo rimanente chiaramente dipende dal calo della fecondità. Calo della fecondità che porta l'indicatore, quindi il numero medio di figli per donna, che è l'indicatore che sintetizza la fecondità in Italia, a 1,14 nell'anno più recente, che è il minimo storico che abbiamo osservato in Italia. Si diventa madri sempre più tardi, l'aveva già accennato l'onorevole Moulet, si diventa madri a quasi 32 anni, se consideriamo invece l'età media al parto, quindi tutti gli ordini di nascita, arriviamo a 32,7, e siamo il paese quindi con la struttura, con l'età riproduttiva più posticipata a livello europeo. Nel 2024 abbiamo circa 35.000 nati da donne over 40, che è 1 su 10, valore decisamente quasi il doppio di quello che si osserva a livello di media europea. E adesso vediamo, arriviamo al cuore della ricerca che presentiamo oggi, che è quella sulle intenzioni di fecondità. La domanda è semplice, cioè quali sono le intenzioni di fecondità e riusciamo a realizzare l'intenzione di fecondità negli anni successivi, nei 3 anni successivi, come viene diciamo misurato in letteratura? La domanda sembra semplice, ma la risposta, come vedremo, è molto complessa. Se noi consideriamo, questi sono i dati del 2016 che abbiamo analizzato per quanto riguarda le intenzioni di fecondità negli anni successivi, e poi il lavoro che ho condiviso con il professor Vignoli, che diciamo, e con altri colleghi dell'Istat e dell'Università di Trento, e Eleonora Meli e Agnese Vitali, sostanzialmente abbiamo costruito una base dati longitudinale seguendo nel tempo chi nel 2016 ha dichiarato di volere o non volere i figli, e portandosi dietro tutta una serie di caratteristiche, e vedere quello che è successo linkando questi dati con gli archivi anagrafici dopo 3 anni e dopo 6 anni. Quindi fino al 2023 siamo andati di fatto a monitorare la realizzazione delle intenzioni dichiarate. Quindi partiamo dalla struttura. Se noi prendiamo 100 donne tra 18 e 49 anni nel 2016, il 45% non ha figli e il 55% è già genitore. Ah, questi dati ovviamente li abbiamo anche, volendo, si possono riferire anche alla popolazione maschile, in questo caso abbiamo riferito tutta la popolazione femminile perché stiamo misurando la fecondità, gli indicatori di fecondità sono riferiti alle donne. Quindi 45 donne senza figli. A queste 45 donne senza figli viene chiesto se ha desiderio di avere figli in futuro, e 35 rispondono di sì, 10 no. A queste 10 donne che hanno detto che non riescono ad avere figli viene chiesto perché non volete avere figli. Solo 2 rispondono che avere figli non rientra nel proprio progetto di vita, quelle che chiamiamo le child free. Per cui spesso si sente dire non si fanno più figli perché le donne preferiscono studiare di più, avere incarichi professionali di maggior impatto, vogliono viaggiare, si sentono diciamo le motivazioni più disparate. Poi di fatto 2 su 100 donne tra 18 e 49 anni dicono che avere figli non rientra nel progetto di vita. Per cui ci sono 8 donne che non riescono poi ad avere figli per motivazioni diverse, e non solo, ma queste 35 che intendono avere figli riescono poi a realizzarli? Quando andiamo a vedere le motivazioni dichiarate per non avere figli, vediamo che più di un terzo dipende da motivi di età e salute. Tra motivi di età e salute, il 75%, quindi 3/4 di questa motivazione che abbiamo aggregato, è una questione relativa all'età. E poi ovviamente, quindi legata all'età, c'è una questione di limiti biologici, e poi per quanto invece riguarda la salute, chiaramente stili di vita, ambiente e tutt'altro incidono sull'infertilità, e vabbè, su questo diciamo non entriamo su queste questioni di cui sicuramente diciamo siete padroni voi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, siamo andati a seguire in un'ottica longitudinale queste donne che hanno fatto queste dichiarazioni nel 2016. Questi risultati sono stati elaborati all'interno del progetto AGIT, progetto finanziato da Next Generation UE, quindi invecchiare bene in una società che invecchia, e anche analizzate all'interno di un laboratorio tematico di ricerca all'interno dell'Istat. È la prima base di dati longitudinale sulla fecondità in Italia, quindi è un progetto del tutto innovativo. Quindi qui mettiamo in relazione l'intenzione e la realizzazione nei 3 anni successivi. Queste sono le percentuali di donne che nel 2016 hanno dichiarato vuole avere figli nei prossimi 3 anni, quindi non qual è il numero ideale di figli, vorrete avere figli in futuro, no, volete avere figli nei prossimi 3 anni, e qui diciamo, e poi vedere che cosa è successo a distanza dei 3 anni. Qui diciamo, che cosa vediamo? Vediamo che anche chi è certo, a cui parliamo tutte le donne, quindi a prescindere dall'essere in coppia, ok, quindi tutte le donne, un 6,4% dice che certamente vuole avere figli nei prossimi 3 anni. Cosa succede? Anche chi è certo riesce a realizzare l'intenzione dichiarata meno del 43% dei casi. E questi sono dei numeri che sono importanti, e anche chi è, diciamo, mediamente convinto, chi ha dichiarato un probabilmente sì, in un quinto dei casi realizza il proprio progetto riproduttivo. Invece chi ha intenzioni negative, le intenzioni negative sono predittive del comportamento futuro, effettivamente poi cambia idea, o comunque ci sono dei fattori che cambiano nel corso del tempo, per cui anche dopo aver detto no o probabilmente no, ci sono pochi, rari casi in cui invece diciamo queste donne poi di fatto realizzano una discendenza negli anni a seguire. Quindi la cosa importante di questa slide è che la difficoltà nel realizzare i progetti riproduttivi non riguarda solo chi è incerto, ma interessa in modo rilevante anche chi ha intenzioni forti, e questo è un dato che diciamo è importante sottolineare. Vediamo che cosa succede quando l'analisi la riferiamo solo alle donne in coppia. Quindi prima, questo, diciamo, i dati che abbiamo visto fino adesso sono riferiti a tutte le coppie, scusate, a tutte le donne, ora diciamo vengono filtrate solo alle donne che hanno dichiarato di essere in coppia nel momento in cui hanno dichiarato l'intenzione di fecondità. Allora, vediamo come... Che cosa succede? Aumenta sia l'intenzione, perché passa da 6,4 a 7,7, è un poco più di un punto percentuale, ma è importante, ma quello che vediamo è che chiaramente la realizzazione aumenta di 13 punti percentuali. Quindi questo che cosa significa? Che chi è certo lo diventa ancora di più, e quindi questa realizzazione aumenta in totale di 12 punti percentuali. La differenza maggiore però l'abbiamo tra chi aveva detto probabilmente sì, quindi l'essere in coppia è un fattore abilitante per chi è più incerto, perché la realizzazione da un quinto delle donne che l'ha dichiarato passa a un terzo, è un numero diciamo sicuramente rilevante, mentre invece l'incertezza non si scioglie nel caso del passaggio all'essere in coppia, anzi addirittura l'essere in coppia rende l'intenzione negativa ancora più predittiva, cioè se hai detto no e sei in coppia, il no poi di fatto è no. Ritorniamo al totale delle donne e vediamo la realizzazione dei progetti riproduttivi per età. Allora, qua che cosa succede? Sicuramente allora, qui abbiamo fatto una divisione. Realizzano nei 3 anni o realizzano nei 3 anni successivi? va bene? Quindi abbiamo 6 anni di osservazione rispetto al momento della dichiarazione dell'intenzione. Certamente la popolazione tra 30 e 39 anni è quella che ha la probabilità più alta di realizzare o nei 3 anni successivi o nei 6 anni successivi, questo è chiaro. Però una cosa che è comunque interessante è che la popolazione tra 18 e 29 anni è quella popolazione che può permettersi più di altre di procrastinare la realizzazione rispetto all'intenzione dichiarata, d'accordo? Perché comunque la dichiarazione è sempre nei 3 anni, però poi di fatto c'è chi sposta in avanti la realizzazione del progetto riproduttivo. Mentre invece, come possiamo vedere, la popolazione tra 40 e 49 anni, a prescindere dall'intenzione, o realizza nei 3 anni successivi, oppure la probabilità di realizzazione diventa pari a 0. Per cui il tempo non aspetta le intenzioni. Da giovani si rimanda, le adulte realizzano nei tempi dichiarati, dopo i 40 anni o lo fai subito o comunque non lo fai più, chiaramente per i limiti biologici che intervengono. Torniamo al confronto con le donne che sono solo in coppia. Che cosa succede? L'effetto massimo che abbiamo, quindi il fattore abilitante massimo dell'essere in coppia, lo vediamo tra i 18 e i 29 anni. Lì abbiamo la differenza maggiore tra non essere in coppia, ovviamente, e l'essere in coppia, per cui la probabilità aumenta tantissimo se siamo in coppia e siamo giovani. Tra 30 e 39 anni questo effetto si dimezza, ma perché? Perché molto probabilmente, cioè tra 30 e 39 anni, la differenza tra il totale delle donne e le donne in coppia è comunque molto minore, cioè è più probabile essere già in coppia, per cui questo effetto sulle intenzioni positive, lo vediamo, si rafforza, ma in misura minore rispetto a quello che succede tra i più giovani. 40-49 anni, l'essere in coppia o non essere in coppia, per la differenza non si vede. Questo perché? Perché il vincolo biologico è così dominante che avere un partner non fa più differenza nella realizzazione. Vediamo che cosa succede per parità. La cosa che emerge è che, questo riferito a tutte le donne, chi è senza figli ha più difficoltà nella transizione alla genitorialità, quindi a realizzazione dei progetti riproduttivi, rispetto a chi ha già un figlio. Quindi sostanzialmente questo passaggio è proprio il passaggio alla genitorialità che è incerto, mentre le seconde nascite sono più spesso realizzate. Perché? Perché probabilmente sono state risolte e rimossi già una serie di vincoli e di ostacoli legati alla stabilità, alle condizioni economiche, accesso al credito, diciamo, rispetto a chi invece deve ancora fare il passaggio, quindi la transizione allo stato di genitore. In questo caso, quando parliamo di parità e coppie, i risultati si invertono rispetto alla questione dell'età. Se, diciamo, sei senza figli, l'essere in coppia aumenta tantissimo la probabilità di realizzazione sia nei 3 anni che nei 6 anni successivi, mentre invece questo effetto si dimezza per chi ha un figlio, perché probabilmente la maggior parte delle donne, diciamo, che sa già il primo figlio, la condizione di coppia già l'aveva realizzata, per cui questa differenza la vediamo poco, mentre invece da 2 figli e più ritorna la questione. Quindi 2 e più figli sono collegati probabilmente a un'età più avanzata, per cui ritorna il limite biologico, per cui la differenza tra l'essere in coppia e il non esserlo la vediamo molto poco. Abbiamo fatto un modello di regressione per vedere qual è la probabilità di ogni singolo fattore sulla realizzazione, a prescindere dai fattori che possono essere correlati. Chiaramente emerge il fatto dell'essere più giovani nella probabilità di realizzazione dell'intenzione positiva, il fatto di aver già un figlio, perché questo porta ad aver già risolto una serie di questioni che impedivano questa transizione, ma la cosa interessante è che quello che raddoppia la probabilità di realizzazione è avere un titolo di studio alto e un'occupazione. Qui stiamo parlando di condizione, stato di livello di istruzione, condizione professionale della donna. Quindi la vera geografia diseguale della fecondità non è realizzata tanto dal territorio, come possiamo vedere da questi risultati, dove vediamo che a livello geografico cambia ben poco, ma dalla stabilità e dall'istruzione. Questi sono dei risultati veramente molto importanti che sconfessano tutte le teorie che vedono un aumento del numero di figli se la donna non lavora, se la donna sta a casa, se la donna fa part time. Quindi istruzione e stabilità economica sono i fattori più importanti nella probabilità di realizzazione dell'intenzione dichiarata. Per concludere, la bassa fecondità in Italia riflette non tanto una difficoltà delle intenzioni, cioè non tanto una riduzione dell'intenzione, ma una difficoltà nel realizzare questi progetti riproduttivi. Questo gap è strutturale e accompagna tutto il ciclo di vita, e il mismatch tra le intenzioni e i comportamenti riguarda tutte le età e parità, però con delle caratteristiche specifiche: il rinvio tra i giovani, l'incertezza nella transizione al primo figlio e il limite biologico per quanto riguarda l'età avanzata. La risorsa e le risorse economiche, la stabilità e l'istruzione, in termini anche di consapevolezza, fanno la differenza e sono dei fattori chiave nella realizzazione di queste intenzioni. L'essere in coppia ovviamente rafforza le intenzioni positive in modo decrescente, però per età e parità. Per cui, per concludere, l'istruzione e il lavoro sono sicuramente le leve che permettono di trasformare il volere in potere e, per ritornare al titolo del congresso, che permettono questa rinascita. Vi ringrazio.
2: Grazie dottoressa Castagnaro per aver condiviso con noi dati che ci lasciano tutt'altro che indifferenti. Proseguiamo la parte dati molto molto importante, la integriamo con il contributo della PMA alla fecondità nelle regioni italiane, con il professor Daniele Vignoli, professore ordinario di demografia presso l'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, benvenuto.
5: Allora, buongiorno a tutti, io vi ringrazio per l'invito, è veramente un piacere e un onore essere qui con voi e proseguo dopo la presentazione della dottoressa Castagnaro con un focus più stretto sul contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità nelle regioni italiane. Ricordatevi, rispetto a quello che ha detto Cinzia Castagnaro, il risultato finale, cioè uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione tra uomini e donne è legata ad una maggiore realizzazione delle intenzioni riproduttive. Torno su questo in chiusura perché è fondamentale anche rispetto ai risultati che vi presento. Allora, viviamo in un mondo di invecchiamento, si parla tantissimo di invecchiamento, l'Italia è il leader mondiale assieme al Giappone nell'invecchiamento della popolazione, alcuni demografi non lo chiamano invecchiamento, lo chiamano degiovanimento, è la stessa cosa, l'invecchiamento improvvisamente accende i riflettori sulla popolazione anziana, ma l'invecchiamento è l'aumento della popolazione anziana sul totale, quindi la leva dell'invecchiamento primaria assieme alla longevità è la bassa fecondità. Quindi parlare di invecchiamento vuol dire parlare di fecondità, e in questo contesto storico il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità è stato molto studiato in vari paesi del mondo e in Italia forse un po' meno, vediamo i dati più recenti, ma qual è il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità in Italia? Prima però di entrare in questo risultato vorrei fare con voi un ragionamento iniziale, perché prima di arrivare alla procreazione medicalmente assistita c'è tutto quello che vuol dire consapevolezza rispetto alla propria fertilità. Viviamo in un mondo in cui, diciamo, stiamo invecchiando. Che vuol dire invecchiare? Alcuni demografi parlano dell'Italia come il paese della sindrome del ritardo, perché facciamo tutto dopo. Usciamo da casa dei genitori più tardi, facciamo il primo figlio più tardi, entriamo nel mercato del lavoro, siamo in ritardo. Siamo sicuri che sia corretto parlare di ritardo? Viviamo più a lungo, viviamo in salute migliore? Magari sono semplicemente delle nuove norme sociali che la popolazione più giovane va riassestandosi per una vita che è più lunga. Però rispetto a questo, se ognuno di noi trova delle nuove norme sociali in cui facciamo tutto più tardi, questo non funziona per la fecondità, perché rimane ovviamente ancorata a un periodo biologicamente diverso rispetto a agli altri che posso rimandare. Quindi io ho questa disconnessione tra quello che è il corso di vita sociale e il corso di vita biologico. Ora, su questo voi siete molto più esperti di me, però adesso vi faccio vedere i risultati che penso saranno abbastanza sorprendenti anche per voi. Però sapete e sappiamo molto bene che la fertilità femminile comincia a diminuire 31-32 anni, a 35 anni probabilmente di più, e poi progressivamente, e quella maschile allo stesso tempo. E allora vi faccio vedere questi risultati. Allora, questa è un'indagine rappresentativa della popolazione italiana fatta all'interno del progetto AGIT, che è lo stesso progetto di cui vi parlava Cinzia Castagnaro. Allora, vedete, nella barra grigia è l'età desiderata rispetto alla genitorialità. A che età desideri diventare genitore? E siamo intorno a 29, 30 anni, 31 anni, uomini, donne, diverse classi di età. Ed è anche questa, nei dati lo abbiamo, corrisponde esattamente più o meno al primo tentativo di concepimento. Quindi si desidera diventare genitori intorno a 30 anni e è intorno a 30 anni che arriva il primo tentativo di concepimento. L'altro pallino che vedete invece è l'età, secondo i rispondenti, a cui la fertilità femminile diminuisce in maniera significativa. E vedete che siamo sopra 41 anni, tra 41 e 43 anni. Quindi si desidera diventare genitori a 30 anni, si comincia a concepire a 30 anni e si pensa di avere una finestra di opportunità davanti di circa 12 anni. Mentre non è vero, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto perfettamente prima, se io metto come cut-off 35, questa finestra di opportunità è molto ridotta e forse già è sovrastimata rispetto a quelle che sono le possibilità reali. Quindi sì, possiamo parlare di fecondità, ma prima di procreazione medicalmente assistita, ma prima di arrivarci c'è un vero bisogno di formazione e di consapevolezza, altrimenti tutto lo sforzo che facciamo sulla procreazione medicalmente assistita rischia di rimanere fallimentare. Quindi c'è una fortissima cattiva percezione della finestra di opportunità, una sovrastima dell'età alla quale la fertilità femminile diminuisce significativamente. La stessa cosa vale per gli uomini, c'è una sovrastima enorme anche per gli uomini, non ve la faccio vedere. E l'aspetto più impressionante per me, non ho tempo anche in questo caso di mostrarvi i risultati, ma in caso potete scrivermi, è che non c'è differenza tra gruppi sociali su questa inconsapevolezza, tra livelli di istruzione, tra gruppi di età, tra tipi di lavoro diverso, rimane sempre 43 anni, 42 anni. Sono dati rappresentativi della popolazione, quindi da questo punto di vista serve veramente maggiore consapevolezza. Adesso arriviamo a quello che succede invece quando entra in gioco la procreazione medicalmente assistita, che è stata studiata in questo lavoro, però non vi faccio vedere i risultati del lavoro perché abbiamo aggiornato le stime al 2024, però questo è la prima stima nazionale del contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità in Italia, non alle nascite. L'abbiamo detto prima, le nascite sono una cosa diversa, le nascite sono il risultato di quanti della propensione a fare figli, ma anche di quante donne ci sono. Quindi se dagli anni 70 facciamo sempre meno figli, è ovvio che l'anno prossimo, anche se improvvisamente cominciassimo a fare figli come in Africa subsahariana, il numero di nati diminuirebbe perché ci sono meno genitori. È diverso parlare di fecondità e di contributo alla fecondità, perché qui è dove la politica può ragionare e può lavorare davvero. E in questo caso abbiamo avuto accesso, grazie al Ministero della Salute e grazie all'Istat, ai certificati di assistenza al parto, e quindi per ogni nascita a livello nazionale, quindi la copertura non è di survey ma è nazionale totale, sappiamo per ogni nascita se il nato è avvenuto con procreazione medicalmente assistita o meno, dichiarato dalla donna. Quindi tutto ciò che vi faccio vedere è sottostimato. Allora, il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità totale in Italia per tutte le donne passa dal 2013 al 2024 dal 2.1% al 4%, quindi è un aumento netto di 2 punti percentuali, che sulle nascite di primo ordine vuol dire un passaggio da 3.3 a 6.7, quindi diventa demograficamente tangibile l'effetto. Non è più un contributo alla fecondità minoritario. Sulle donne che hanno più di 40 anni il risultato è ancora più interessante, si passa dall'8.6 del 2013 al 17.6 del 2024, ma sulle donne che hanno più di 40 anni si passa dal 16.7 al 33%. Questo vuol dire che nel 2024 in Italia dei primi nati di donne che hanno più di 40 anni, uno su tre nasce con procreazione medicalmente assistita, e parlare di primi figli vuol dire parlare della maggioranza, diciamo, in questo caso dei figli e delle nascite con procreazione medicalmente assistita, l'80% si concentra sui primi figli. Vedete l'incremento esponenziale dopo 40 anni, raggiunge il 65% tra le donne che hanno tra 45 e 49 anni. In termini di età media al parto, l'età media al parto di chi ricorre a tecniche di procreazione medicalmente assistita è di circa 6 anni più alta rispetto alle nascite senza procreazione medicalmente assistita, 38 anni versus 32. E poi c'è un risultato molto forte e netto ed è sui differenziali di istruzione. Abbiamo detto che le donne più istruite realizzano di più i propri progetti riproduttivi. Le donne più istruite sono sovrarappresentate tra le nascite con procreazione medicalmente assistita. È

e utilizzano di più la procreazione medicalmente assistita. C'è una seconda spiegazione che è molto forte ed è e su cui c'è moltissima evidenza di ricerca per i paesi nordici, e cioè che il successo del trattamento è maggiore sulle donne che hanno più istruzione, riescono a completare con maggiore successo il trattamento. Noi questo l'abbiamo fatto sui dati di Careggi, quindi di tutti i pazienti di procreazione medicalmente assistita su Careggi. Non c'è invece per l'Italia, almeno per Careggi, nessuna differenza nel successo del trattamento per livello di istruzione. Quindi l'Italia da questo punto di vista si colloca veramente in maniera in discontinuità con questi risultati internazionali. Mi interesserebbe molto verificarlo su altri centri o su altri dati che vanno oltre, insomma, la realtà toscana. E passiamo alle regioni. Vedete che c'è una disuguaglianza territoriale decisamente netta. Il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità totale passa da circa un 6% in Lombardia, Toscana, Piemonte e scende all'1,6% in Calabria. Quando guardiamo invece i primi figli, si passa da quasi il 10%, quindi PMA, contributo alla fecondità, quasi il 10% sui primi figli, Trento, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, diventa il 3% in Calabria. Pensate a queste disuguaglianze territoriali che abbiamo di fronte, che sono enormi. Si parla spesso di due Italie, qui sono tante Italie veramente diversificate. E adesso ci chiediamo quali sono i fattori legati all'utilizzo di procreazione medicalmente assistita, e di nuovo mantengo un focus regionale. Le motivazioni possono essere tante: demografiche, socio-economiche, legato all'accesso alla sanità, culturali, di contesto. Vediamo quelle più rilevanti e parto da quella che è probabilmente la più importante, il reddito. Allora, viviamo in un momento storico in cui i prerequisiti di reddito, i prerequisiti abitativi per fare un figlio sono enormi e ci sono disuguaglianze di reddito molto importanti nelle nascite in Italia. Queste disuguaglianze si riflettono perfettamente nel ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Se io metto in relazione e poi plotto le regioni in termini di reddito netto nelle coppie e accesso alla e il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità, vedo un chiaro gradiente positivo. Più è il reddito, più è il ricorso alla PMA. Istruzione e lavoro. L'istruzione è fondamentale per realizzare i progetti riproduttivi, ma quello che gioca un ruolo centrale non è solo se la donna è più istruita, ma soprattutto se la donna lavora. Sono risultati che a livello internazionale, se voi andate in qualunque convegno internazionale, abbiamo sempre l'Italia dipinta come il benchmark del paese tradizionale, dove tutto niente cambierà mai, siamo inchiodati a livelli di familismo. Non è vero, assolutamente. I dati più recenti sconfessano completamente questa visione dell'Italia anche rispetto alla procreazione medicalmente assistita. Secolarizzazione: le regioni più secolarizzate, maggiore è la secolarizzazione nelle coppie, questa è la percentuale di donne tra 15 e 59 anni che si recano in chiesa raramente o mai, maggiore è la secolarizzazione, maggiore è il ricorso alla PMA. In Italia la secolarizzazione è un tema particolare, perché in realtà non è una vera secolarizzazione, è una ridefinizione di cosa vuol dire essere religiosi e della propria personalità rispetto alla religione. Non è una secolarizzazione in termini di abbandono di valori religiosi. Infine, anche questo è un risultato secondo me molto interessante, ci sono delle disuguaglianze legate al sistema sanitario nazionale, dove ci sono maggiori bisogni non soddisfatti di esami medici a causa di ragioni economiche, dove ci sono liste di attesa più lunghe e dove la distanza rispetto all'ospedale è maggiore. Vedete che è anche minore il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Quindi la PMA rientra in un pacchetto più ampio e non può essere mai vista in maniera isolata. Quando metto assieme in un'analisi multivariata nella quale non entro tutti questi fattori assieme,

0: Molti raccontano la stessa storia, ma quello che rimane significativo, quello che è centrale è il reddito. Siamo di fronte a un'Italia in cui le disuguaglianze di reddito sono centrali nella realizzazione dei progetti riproduttivi e nell'accesso alla PMA. E chiudo con alcune riflessioni. Allora, la prima. Scordiamoci l'idea di un'Italia in cui è cambiata la cultura, i giovani non vogliono più figli, non è vero, ce l'ha detto chiaramente la dottoressa Castagnaro, è stata pubblicata una settimana fa un rapporto delle Nazioni Unite in cui si guarda i desideri riproduttivi in tutti i paesi del mondo, l'Italia rimane saldamente con un desiderio di circa 2 figli, un po' sotto 2, 1,9, ma 1,9 rispetto a una fecondità di 1,1 in media vuol dire che c'è un bisogno insoddisfatto di fecondità enorme. Quindi questo è il punto di partenza. Però siamo di fronte anche ad un momento nel quale la PMA gioca un ruolo centrale ed entra sempre di più nel dibattito pubblico. In tutti quei paesi in cui la PMA però rientra nel dibattito pubblico e politico come politica demografica, stiamo parlando di paesi dove l'uguaglianza di genere è più bassa. Ricordatevi però quello che diceva la dottoressa Castagnaro: per realizzare i progetti riproduttivi serve uguaglianza di genere, serve lavoro femminile, serve istruzione. Quindi la PMA non deve mai essere vista come politica pronatalista, sostitutiva al figlio, ma deve rientrare in un pacchetto che va di pari passo con l'uguaglianza di genere, non come progetto demografico. Quando è un target demografico è sempre fallimentare. Il secondo punto è la formazione. Prima di arrivare alla PMA vi ho fatto vedere il pezzo prima, che sono dati rappresentativi della popolazione italiana che sono inchiodati a una omogeneità rispetto alle fasce di reddito, all'istruzione. Quindi c'è un bisogno enorme di consapevolezza sulla salute riproduttiva e sull'equità di accesso. Terzo punto, non vedo più la rappresentante dell'ambasciata di Francia, ma terzo punto è la Francia, per chiudere e ricollegarmi alla prima relazione. Qual è il grande segreto della Francia? Perché in Francia la fecondità è più alta? Qual è il grande segreto della Francia? È vero, hanno delle belle politiche, ma soprattutto non le hanno mai cambiate. Non è che il susseguirsi di legislature diverse con orientamenti politici diversi ha cambiato la politica sulla famiglia e sulla fecondità. Quello che è qual è il punto? In un momento storico in cui diventa molto difficile pianificare il futuro, siamo in un momento incerto, politico, abbiamo la guerra, l'incertezza economica, l'incertezza sociale, politica, siamo in un momento politico incerto, in un momento sociale incerto, in un momento economico incerto. Fare figli è sempre incerto perché non sai quello che succederà dopo. Se ho bisogno di chiarezza e di regole che non cambiano, un figlio non è né di destra né di sinistra, la politica deve rimanere a prescindere dalla legislatura. Grazie.
1: Grazie professor Vignoli e complimenti per il suo contributo e per la sua ricerca. Proseguiamo sempre sul tema della PMA, della procreazione medicalmente assistita, concentrandoci sulla sua evoluzione in Italia per comprendere il presente e le prospettive future. Do il benvenuto al professor Maurizio Guido, responsabile del Registro Nazionale della PMA in Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio Dario e Laura per avermi invitato. E abbiamo visto tanti numeri, abbiamo sentito tante proiezioni, tante considerazioni molto interessanti. Devo dire che il professor Vignoli ha aperto in me tutta una serie di possibili considerazioni che magari potremmo fare più avanti. Da qualche mese ricopro il ruolo di responsabile del Registro Nazionale della PMA, che devo dire potremmo considerarlo come forse una delle cose migliori che la legge 40 ci ha regalato ormai 22 anni fa. Perché dico una delle cose migliori? Perché abbiamo sentito l'onorevole Mulè stamattina, devo dire anche sono rimasto anche un po' perplesso rispetto alla sua considerazione di quello che è successo negli ultimi 20 anni, ma questo registro è un libro, ed è un libro delle nostre attività, è un libro che ci aiuta a capire che cosa abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, è un libro che ci fa capire, ci farà capire in che cosa possiamo migliorare, questo per quanto riguarda quelli che lavorano in questo settore, ma è un libro al quale si possono rivolgere tutti. L'utenza può usare questi dati che noi raccogliamo ogni anno e che, diciamo, lo staff del registro, io sono appena arrivato, ma dobbiamo tutto ad uno staff che negli ultimi 20 anni, chi mi ha preceduto, ha saputo costruire, ha saputo gestire in maniera egregia. L'utenza da questo libro, da questo registro, riesce ad avere dei dati che sono molto importanti. Che cosa ci raccontano i nostri dati? Ci raccontano che in Italia probabilmente comunque siamo un paese che sa fare bene questo lavoro della procreazione medicalmente assistita. Ci racconta la tipologia di accessibilità ai trattamenti, quanti cicli sono stati fatti da quando il registro è stato istituito. Abbiamo sentito del contributo che la procreazione medicalmente assistita dà alle nascite di questo paese. Ed è una cosa importantissima avere anche un'idea soprattutto dei livelli di efficacia e di sicurezza delle tecniche, che sicuramente in questi anni hanno avuto degli incrementi molto molto rassicuranti. Questi sono i numeri crudi, qui sono numeri che riguardano, che ci raccontano quante coppie, quanti cicli, indipendentemente dalla tipologia della procreazione medicalmente assistita, perché sappiamo che sono divisi in primo, secondo e terzo livello. Le procedure di procreazione medicalmente assistita sono 92.000 coppie trattate nel 2024, questi sono i dati del 24, con 115.000 cicli, ce lo diceva anche l'onorevole Mulè stamattina, di cicli nel nostro paese. E una cosa interessante è valutare le variazioni, il più 19% delle coppie e anche nel giro di un anno solo, dal 23 al 24, comunque c'è un incremento di coppie che si rivolgono ai centri della procreazione medicalmente assistita, con una media di un ciclo e 25 per ogni coppia in un anno. Cosa succede se noi andiamo ad analizzare poi invece nella maniera più specifica quello che si fa nelle tecniche di secondo e di terzo livello? Vedete, è un continuo e costante incremento, 10.000 cicli per ogni milione di donne in età fertile, in età feconda, che sono e circa 1.700 cicli per milioni di abitanti. Quindi i numeri sono costantemente in aumento, anche qui i dati di variazione confermano che l'accesso è sempre maggiore ed è sempre molto interessante. Questa è una divisione che il professor Vignoli potrebbe vedere anche in ottica regionale, è una distribuzione del numero dei centri all'interno del nostro paese e la tipologia del centro. Sapete che esistono dei centri privati, convenzionati, dei centri pubblici del sistema sanitario nazionale. È evidente che il pubblico e il privato convenzionato fa parte del pacchetto che il nostro sistema sanitario nazionale offre alle coppie che hanno problemi di infertilità, e questi numeri ci dicono qual è la tipologia di facilitazione di accesso che il nostro sistema sanitario nazionale offre. C'è una distribuzione regionale che è chiaramente diversa. Vedete, in Lombardia c'è un ampio numero di privato convenzionato, però se sommiamo il pubblico e il privato convenzionato, sicuramente in Lombardia abbiamo degli accessi di sistema sanitario nazionale che sono sicuramente rassicuranti e possono dare accesso alle procedure. Infatti il 63,4% dei cicli iniziati di secondo e di terzo livello, non parliamo di ovodonazione, ma parliamo di cicli eseguiti con i gameti omologhi, si svolge nei centri pubblici e nei centri privati convenzionati. Mentre invece, quando noi andiamo ad analizzare questi numeri e li valutiamo sulla donazione dei gameti, la possibilità di usufruire di centri pubblici o privati convenzionati è ridotta, infatti il 67,1% dei cicli, di questo tipo di cicli, che si svolge all'interno di centri totalmente privati. Poi parliamo dei nati, ne abbiamo discusso molto, ne ha parlato molto l'onorevole Muleni, ce l'ha ridetto adesso il professor Vignoli, questo è il numero dei nati vivi del 2024, 17.600 bambini sono nati vivi da procreazione medicalmente assistita, con una percentuale che attualmente è il 4.8% di tutti i nati del nostro paese. Se vedete anche qui le tabelle di variazione, vedete che c'è un 30% di nati vivi in più dal 2016 al 2024 e un 2,5% di nati vivi in più nell'ultimo anno. Questo numero, ce lo siamo detti dall'inizio della mattinata, sicuramente è un numero sul quale dobbiamo riflettere, e come molte persone prima di me hanno detto, un bambino su 20 in questo paese nasce da tecniche di procreazione medicalmente assistita. Poi entriamo in quello che è il nostro libro, quindi questi sono numeri proprio, non sono proiezioni, questa è la realtà di quello che succede nel nostro paese. Questo famoso fattore età, che è il fattore età, che è il fattore principale che riguarda la capacità riproduttiva di una donna, al di là del fattore sociale, del fattore economico, di tutti quegli altri fattori che hanno sicuramente un ruolo molto importante. Questo grafico ci fa vedere in maniera evidente come la fascia superiore ai 40 anni sia in costante e continuo aumento. Una stabilità, potremmo dire, della fascia tra 35 e 39 anni di età, e una riduzione della fascia di età al di sotto dei 34 anni delle pazienti che si rivolgono a fare, ad eseguire procedure di PMA. 37 anni è l'età media, quindi è un'età, adesso io chiaramente ho un po' di anni alle mie spalle e tra l'altro faccio un mestiere che continuo a fare, perché sono anche un professore ordinario di ginecologia, quindi ho anche una visione, se volete, binaria. Da una parte, da pochi mesi mi occupo anche del registro, ma tutto quello che ci siamo detti fino adesso ha per me una valenza particolarmente significativa. Pensare che 37 anni sia l'età media della paziente che si rivolge ai centri di PMA, insomma, oggettivamente ci dice tanto. Anche in questo caso le percentuali di variazioni sono molto importanti, vedete un aumento del 32.8% delle pazienti con un'età superiore ai 40 anni. Per fortuna, questo è un dato che credo che chiunque lavori nella PMA non può che di cui essere contento, perché è un tasso cumulativo di gravidanza, quindi un tasso di successo di queste tecniche, lo diceva anche l'onorevole Mulè stamattina, che mi ha anticipato su molti fattori, il 34% di un tasso di successo di una tecnica di PMA non può che non essere un grande dato e un grande risultato, considerando che fisiologicamente la capacità gestazionale di una donna in una fascia di età che arriva fino ai 34 anni è intorno al 40%, quindi ci stiamo avvicinando, probabilmente non arriveremo ad una perfezione fisiologica, ma ci stiamo avvicinando a dei numeri che ci dicono che queste tecniche funzionano. E un'altra cosa importante è vedere come l'evoluzione della tecnica, che ha visto negli anni lo sviluppo delle tecniche di congelamento, di vitrificazione degli ovociti, di vitrificazione degli embrioni, non hanno fatto altro che migliorare il dato di successo di queste tecniche. Quindi noi nel frattempo ci siamo portati avanti, chi fa questo lavoro lo sa bene. Questo che cosa ha portato anche? Ha portato che nell'evoluzione tecnica che ha sviluppato il congelamento ovocitario e ha dato delle regole di gestione di un ciclo di PMA, ci sono dei dati di sicurezza e di efficacia che sono oggettivamente molto incoraggianti. Questi sono i dati che riguardano il tasso delle gravidanze multiple, che era lo spauracchio principale insieme all'iperstimolazione di chi si affacciava a fare questo tipo di tecnica. Vedete, siamo passati da tassi del 27-28% a tassi di gravidanza multipla gemellare oggettivamente molto bassi, con un decremento continuativo, e questo noi lo dobbiamo al fatto che abbiamo migliorato le nostre tecniche, abbiamo capito che congelare e vitrificare i gameti è un beneficio e soprattutto ci siamo concentrati nel valutare la possibilità di fare un trasferimento embrionario singolo che rimane il gold standard di trattamento, e i dati del registro non fanno altro che confermare che la nostra capacità di applicare il nostro mestiere sta migliorando. Poi parliamo della donazione, perché il nostro registro si occupa anche di questo, giustamente, ci dice quanti cicli di donazione si sono fatti nel 2024, 15.000, vedete che è anche in questo caso è una continua crescita, c'è un dato iniziale di decrescita del 2024 che oggettivamente non considererei come un dato significativo, probabilmente andrà visto negli anni se viene confermato o meno, 11.000 cicli di donazione ovocitaria, e i tassi di variazione sono enormi, più 127%, quindi stiamo parlando di una metodica che ha un suo grande motivo di essere, anche perché, come abbiamo detto dall'inizio della giornata, l'età della mamma, l'età della donna incide moltissimo sulle capacità di successo delle tecniche. Noi, come abbiamo ribadito, siamo sicuramente in Europa quelli che ci approcciamo a questo tipo di problematica molto avanti negli anni, e vedete che il registro ci racconta che il ricorso alle tecniche di donazione ovocitaria è praticamente quasi costante, con un tasso di successo che diventa molto significativo dopo i 40 anni, perché si elimina in qualche modo con la donazione e con le tecniche di donazione il fattore età. Non mi risoffermo sull'importanza dell'età della donna, se no sembra che poi io in qualche modo ce l'abbia con le persone over 40, e non è sicuramente questo il caso. L'ultima cosa molto importante che il registro comincia a raccogliere e sulla quale io mi vorrei un attimo soffermare sono i dati della preservazione della fertilità. Il professor Vignoli diceva che la PMA non può essere un meccanismo demografico, e io sono assolutamente d'accordo con lei, ci mancherebbe altro, però la PMA ci potrebbe dare delle linee di condotta. Io credo che con questi numeri, questi sono i numeri del social freezing, cioè delle persone che ricorrono a congelare gli ovociti in un momento della loro vita, e un po' per fermare quel famoso tempo che passa, che poi incide sulle capacità riproduttive, congelare le proprie uova, vitrificare le proprie uova, da poter utilizzare eventualmente successivamente nel tempo, quando le condizioni generali danno una maggiore chance di capacità di gestione della propria genitorialità. Ecco, secondo me 1150, tenete conto che mediamente in Europa, il professor Pellistrello lo sa, in Spagna credo che siano intorno ai 10.000 cicli l'anno più o meno di social freezing. Noi qualcuno diceva siamo il paese del ritardo, forse lo dicevi, ti do del tu, perdonami, forse lo dicevi proprio tu, anche noi in questo siamo il paese del ritardo, però io credo che 1155 cicli di social freezing non siano pochi, siano una ottima proiezione per il futuro. Credo che qui ci sia la necessità di investire e di ragionare, di pensare ad un accesso che sia per tutti anche in questo caso, perché se questi sono i dati e il 34% è la capacità di avere un bambino utilizzando degli ovociti non oltre i 35-36 anni, sono abbastanza convinto che questo possa essere il futuro su cui uno deve anche ragionare. Le conclusioni, così non vi tedio più. Il nostro registro che cosa testimonia? Testimonia quello che ho appena detto. Innanzitutto testimonia che è fondamentale che ci sia, perché ci dà la possibilità di avere una visione reale del dato e di capire come noi possiamo migliorare, come voi potete migliorare. Quindi un incremento dei cicli di PMA nel 2024, una percentuale di nati che abbiamo detto che è intorno al 48%, la possibilità di ricorrere a dei centri del Servizio Sanitario Nazionale, che credo che sia una delle cose più importanti, e focalizza ulteriormente qual è il ruolo dell'età della donna nelle capacità di successo di queste tecniche. Queste tecniche sono delle tecniche di ausilio e terapeutiche di eventuali patologie, ma sono anche una modalità non chiaramente demografica per risolvere un problema demografico, ma per dare un aiuto sicuramente sì. E nel futuro, voi sapete che dal dicembre del 25 il nostro registro fino adesso ha raccolto per 20 anni i dati in maniera aggregata. Questo ci è servito per dare tutto quello che vi ho in qualche modo fatto vedere oggi. Il ministro nel dicembre del 25 ci dice che dal 29 in poi dobbiamo raccogliere i dati per ciclo singolo, non più in maniera aggregata. Siamo certi tutti che è uno sforzo importante, ma siamo certi che questa raccolta dei dati per ciclo singolo ci dirà tante cose in più, riusciremo ad avere molti più elementi per migliorare il nostro lavoro, e quindi sono abbastanza sicuro che magari ci troveremo in un altro convegno dell'AIFE da qui a qualche tempo, dove ragioneremo sui dati dei cicli singoli. Grazie.
3: Grazie Maurizio, anche se stiamo in forte ritardo, però un commento per ogni relazione, credo una domanda sia doveroso. Io volevo iniziare con la relazione della dottoressa Ciliberto, con la dottoressa Ciliberto, che mi è piaciuta tantissimo, e volevo fare un commento. Nel 2025 loro hanno fatto il piano della fertilità, ma noi il piano della fertilità abbiamo fatto nel 2014, soltanto che non è mai stato presentato, anzi appena è stato presentato è successo un bordello. Quindi una cosa potrebbe essere, un'iniziativa potrebbe essere dell'AIFE, potrebbe essere riprendere il piano della fertilità che sta in internet, dove ci abbiamo lavorato 6 mesi, 110 pagine, e riprenderlo, riaggiornarlo, perché sono passati 12 anni, e magari questa volta pubblicizzarlo, perché la cosa più importante è la mancanza dell'informazione, come diceva Vignoli. E un'altra cosa è questo qui, è un altro commento, è per la politica italiana, che gli investimenti non sono fondi dati, ma sono investimenti dati dal governo. Però gli investimenti hanno, come tutti gli investimenti, hanno una visione a lungo termine, e non sempre la politica ha una visione a lungo termine. Quindi se si vedessero e si facessero degli investimenti non tanto per combattere la denatalità, ma quanto per sostenere il welfare in una nazione, questo qui sarebbe veramente auspicabile. La domanda è: quanto costano questi investimenti nell'ambito del PIL nazionale francese? Io sapevo 80 billions. 80 billions circa. Il 2%. E quindi quant'è? Quindi questo qui è welfare generale, quindi niente, questa qui era la mia domanda e ha risposto Dario, perfetto.
1: Se volete. Grazie professor Ubaldi, adesso abbiamo concluso questa prima sessione, abbiamo messo sul piatto davvero tanto, tante testimonianze e dati, quindi insomma li commentiamo insieme a tre autorevoli esperti, appunto il professor Ubaldi, che ha già appunto posto la domanda, il professor Rocco Rago, responsabile della UOC di fisiopatologia della riproduzione e andrologia dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, e il professor Nicola Colacurci della Fondazione Benessere Donna. Professor Rago, prego.
4: Allora, intanto grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa. Mi ha quasi commosso quando mi hai accolto dicendo sei stato uno dei primi a dire che la PMA poteva essere un volano per la natalità in Italia. Effettivamente col professor Vignoli abbiamo organizzato 2 anni fa una situazione simile, l'abbiamo organizzata anche quest'anno. Condivido il concetto che la PMA non è la soluzione alla natalità in Italia, ma oggi è la condizione che più la può spingere, perché parliamo, e questo io lo dico da sempre oramai, su una popolazione di donne e uomini che vogliono avere una gravidanza, rispetto alle politiche che abbiamo fatto fino adesso, che sono assolutamente utili. Guai a tornare indietro, anzi bisognerebbe andare sempre più avanti verso quella che è la politica della Francia, ma investire su una popolazione che vuole figli significa avere un risultato oggi. E l'Istat ce lo dice. Ci dice sì, in Italia tutti vogliamo avere figli fino a 19 anni, poi quando arriviamo a 35-37 iniziamo ad avere qualche dubbio per motivi di lavoro, per molte di cose, però lì dove, e ce lo dimostra la dottoressa, lì dove invece sembra essere il nostro miraggio, iniziamo ad avere dei problemi anche lì. Quindi forse, siccome questa è una cosa che interessa tutta l'Europa, non è una cosa che può essere gestita, secondo me, solo dalle nazioni. Ma è arrivato il momento in cui ci sia una politica europea sulla natalità, perché le singole regioni con i singoli problemi non possono risolvere questo cambiamento, che non è soltanto di carattere economico, è di carattere sociale, culturale. E quindi, secondo me, non è aleatorio, e l'AIFE potrebbe essere uno dei cavalli di battaglia insieme al Piano Nazionale della Fertilità. Il Piano Nazionale della Fertilità esiste, però è stato strumentalizzato, come tante delle cose che facciamo in Italia, e strumentalizzato poi in che modo? Da quello che abbiamo visto, il 2% di 100 donne che decidono non voglio avere figli. Va bene, ok, rispetto. Ma forse un piano europeo per la natalità credo sia arrivato il momento di farlo, visto che stiamo facendo tanti piani. Stiamo facendo piani per il riarmo, abbiamo fatto il PNRR, parliamo di industrializzazione. Beh, un piano europeo per la natalità ci sta bene. Non mi stupisce, mi incuriosisce. Abbiamo sempre paragonato la nostra popolazione a quella degli anni subito dopo guerra, in cui si facevano più figli perché eravamo più poveri e meno istruiti. Oggi scopriamo che essere più istruiti invece significa avere più figli, e soprattutto avere più figli da PMA. Ma non è che questo è frutto del fatto che abbiamo uno su tre che sono over 40, e che quindi dobbiamo pensare a una preservazione della fertilità a prescindere dalla problematica di salute, perché oggi la PMA che si sviluppa nella sua azione in ambito sanitario di fatto è un problema di welfare, è un problema sociale.
1: Grazie. Professor Colacurci, Benessere Donna, Fondazione Benessere Donna, prego.
5: Bene, buongiorno. Come a rispondi? Tutti. È estremamente difficile fare un commento a delle relazioni così complesse e così composite. Concordo perfettamente sull'idea del piano nazionale. Considerate che adesso io faccio parte del Consiglio Superiore di Sanità, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità è stato anche il promotore del Piano Nazionale Salute Mentale, che è stato diciamo varato pochi mesi fa. Sicuramente farei un piano nazionale salute riproduttiva, che è diversa dalla natalità, perché il nostro scopo è la conservazione, il mantenimento della salute riproduttiva, che è uno degli anche outcome principali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se io ho attenzione al mantenimento della salute riproduttiva, ho anche attenzione al mantenimento della capacità riproduttiva, e quindi a tutti quei fattori che possono andare a impattare sul potenziale riproduttivo. Mantenimento della salute riproduttiva che prevederà anche una preservazione della fertilità. Si parla di preservazione della fertilità, a me piace una preservazione della fertilità su indicazioni mediche. Mediche che significa? Che se io sono attento alla salute riproduttiva della persona e valuta che quella persona ha una potenzialità ridotta o ha un rischio di avere una significativa diminuzione della capacità riproduttiva, immagino che lo Stato debba preservare gli ovociti, debba preservare la sua capacità riproduttiva. Mi ha colpito molto la relazione del professore Vignoli su due tematiche. la sindrome del ritardo. Sindrome del ritardo è sicuramente espressione della ancora scarsa informazione e formazione delle persone. Arrivano ancora donne di 42-43 anni che sono dubbiose se vogliono un figlio o non vogliono un figlio. Bene, questa problematica dobbiamo fare in modo che se la pongano a 20 anni, perché a 20 anni devono incominciare a programmare la loro sessualità, e nell'ambito di una sessualità responsabile programmare il periodo di contraccezione, programmare il periodo in cui cercano un figlio, e sapendo quali sono le reali possibilità in rapporto all'età, logicamente tenendo conto di tutta una serie di fatti. Non mi piace che la PMA sia reddito dipendente. Scopo nostro è fare in modo che la PMA, ma in qualsiasi situazione clinica, non sia reddito dipendente, che va questo per tutto il percorso materno infantile. Io devo fare in modo che la qualità del percorso nascita, quindi dal desiderio di gravidanza al parto, ai primi due anni dopo il parto, sia non reddito dipendente, perché sicuramente se io abbandono la donna che ha partorito subito dopo il parto, abbandono la donna che ha partorito e non le do la possibilità di gestire in maniera adeguata il bambino dopo la nascita, inevitabilmente impatto in maniera negativa sul desiderio riproduttivo. Allora, sono d'accordo che non è un progetto demografico, è un progetto a 360 gradi che deve partire da un'educazione, da un'informazione, e deve finire con tutta una serie di meccanismi sociali che poi determinano una presa in carico dello Stato per tutte le persone in maniera omogenea su tutto il territorio. Il parlare che in Calabria si fa il 3% di riproduzione assistita rispetto a una percentuale molto più alta in Lombardia, è perché la donna calabrese ha un tasso di fecondità maggiore o perché non ha le possibilità economiche per poter accedere alle tecniche di riproduzione assistita? Una nazione giusta dovrebbe avere una diffusione omogenea su tutto il territorio.
1: Grazie professore. Avete delle domande? Non siate timidi. Prego, professor Guido.
2: Che quel window sia il nostro target, no? Il lavoro su quel window, lo dico rispetto al mestiere che faccio tutti i giorni, se non facciamo quel lavoro lì non ne usciamo da questa storia. Sul discorso della Calabria, perdonatemi, ma lo dico... Mi sento molto colpito in questa cosa.
1: Personalmente
2: colpito, perché poi alla fine io sono tornato a casa, sono rientrato a casa dopo 41 anni e faccio questo mestiere adesso in Calabria da un paio d'anni. C'è un dato che tu hai detto, però, che è un dato sottostimato, perché le donne in Calabria non ti dicono che fanno la PMA. Io, la mia percezione da direttore della UOC, del centro nascita più grande di tutta la regione, è che io lo vedo, perché faccio un mestiere per cui se uno ha fatto una PMA lo capisco al volo, loro non dicono che fanno la PMA, quindi nel CEDAP quella PMA non la troverai mai. Poi quanto sia evidente che questo non può cambiare poi quel gap. Però c'è anche questo fattore che in qualche modo va considerato. Perdonate la difesa regionale.
5: Posso fare una domanda alla professoressa Castagnaro? Ma quanto impatta il desiderio del maschio nella scelta riproduttiva della coppia? Nel senso, tu hai detto che la coppia ha mediamente un desiderio riproduttivo leggermente maggiore del singolo. Ma nella scelta riproduttiva che ruolo ha il maschio? Perché esperienza personale limitata, io ho moltissime coppie in cui la donna vorrebbe il figlio, il maschio no, e che quindi la donna aspetta il maschio che decide di volerlo, poi spesso il maschio decide di volerlo con un'altra donna più giovane e ti ritrovi con una problematica di tipo diverso, per cui volevo sapere se avevi dei dati al riguardo.
6: Allora, rispetto ai dati che abbiamo visto oggi, quando parliamo di child free, l'unica cosa che possiamo dire è che la percentuale di uomini che dicono avere figli e non rientra nel mio progetto di vita è leggermente più alta, quindi arriva a un 3%, però stiamo parlando comunque di dati residuali. Per quanto invece riguarda la realizzazione delle aspettative, nel momento in cui ci sono intenzioni positive, i dati chiaramente sono piuttosto simili. Quindi, per quanto riguarda gli uomini, possiamo dire che c'è soltanto una percentuale leggermente più elevata di progetti di vita che non includono la genitorialità, ma stiamo parlando comunque di numeri piccoli, per cui in realtà il vero problema è riuscire a trasformare il desiderio in realizzazione per chi questo desiderio ce l'ha, perché chi non vuole avere figli è libero di non averne, ma deve essere anche libero di averne chi vuole farli. Grazie.
1: Bentornati, grazie per essere qui. Continuiamo la seconda sessione. Vi presento la dottoressa Claudia Livi, direttrice del Centro Demetra di Firenze. Buongiorno. E la dottoressa Beatrice Dalcanto, direttrice dei laboratori dei centri Eugin, qui accanto a me, che commenteranno al termine di questa seconda sessione tutti i nostri relatori con eventuali domande. Abbiamo parlato di tanti dati, tante criticità, ma anche obiettivi futuri. Adesso parliamo di fertilità e diritto, guardandoci sempre intorno in Europa. Un grande esempio sicuramente per la PMA e la fertilità, che è l'esempio spagnolo, come tutti sappiamo. Quindi io do il benvenuto al professor Antonio Pellissier, professore ordinario di ostetricia e ginecologia all'Università di Valencia e presidente, come tutti sapete, del gruppo IVRMA. Buongiorno, benvenuto.
7: Grazie. Buongiorno. E innanzitutto vorrei ringraziare a Dario e a Laura per farmi l'invito a questo convegno e anche per aiutarmi a preparare Francesca Polinzi, anche a preparare la presentazione. E, io ho avuto il privilegio, la fortuna di aver vissuto tutto lo sviluppo della PMA. Considerate che l'anno che nasce il primo bimbo di PMA era l'anno 1978, anno che finisco la laurea a Valencia, e quindi tutta la mia vita l'ho dedicato alla PMA. La età mi dà il privilegio di guardare il tutto di un modo totalmente asettico e nel modo più oggettivo possibile. E quindi, considerando che adesso sono cittadino italiano come tutti voi e pago le tasse come tutti voi all'Agenzia delle Entrate, per me confrontare la Spagna e la Italia è sempre un tema interessante. Io mi chiedo perché quando vengo in Italia mi trovo una situazione diversa alla Spagna. E Laura e Francesca mi hanno aiutato a raccogliere i dati di Spagna, che non sono proprio del Ministero, però sì della Società Spagnola di Fertilità, e che il Ministero in realtà assume, perché sono dati che praticamente includono tutti i centri spagnoli. Quindi quello che vi mostrerò sono dati ufficiali della Società Spagnola e tratterò di fare il punto di in che tema Spagna si vede con i numeri diversi a Italia. Un'altra cosa è capire i motivi, capire perché, essendo paesi geografici, geograficamente, culturalmente, socialmente tanto simili, c'è una differenza fra Spagna e l'Italia. Allora, quando questi dati sono del registro che è stato pubblicato, gli ultimi dati nell'anno 2022, perché come voi sapete quando si includono bimbi sempre portano qualcun anno di ritardo. Però i dati mostrano che Spagna fa intorno a 200.000 cicli di riproduzione assistita, di 200.000 all'anno di riproduzione assistita. Questo significa, se ricordo bene i dati che ho visto prima, il doppio che fa l'Italia oggi, considerando che Spagna ha 43 milioni di abitanti, Italia 58 o 60. Quindi Italia più grande, Spagna sono meno abitanti e fa il doppio dei cicli. Però il dato importante è che quando in Italia sono il 4,8, ho visto numeri diversi, per intorno al 4% il numero di bimbi nati della PMA, 4%, in Spagna sono 12. Quindi si utilizza molto di più la PMA, questa è la conclusione, molto di più si utilizza la PMA. Perché? Bueno, io ho le mie spiegazioni, però considerazione possiamo fare dopo se volete, però basicamente, come vi dico, io che l'ho vissuto dall'inizio, Spagna dall'inizio aveva una legge molto permissiva, una legge molto aperta che ci ha permesso lavorare con quasi piena libertà. Solo la legge, la prima legge che si promulga nell'anno 80, non era autorizzato fare ricerca con embrioni umani, la seconda sì lo autorizza, però il resto, eccettuando la, come si chiama, l'utero d'affitto, la surrogasi, il resto era tutto autorizzato. E questo è un punto importante, perché a noi ci ha permesso avanzare tantissimo e c'è stata moltissima comunicazione in più, che i conoscenza i giornalisti hanno fatto tantissimo, e la promozione di che c'era un altro modo di avere figli è stata molto importante, e ovviamente dopo il supporto pubblico è molto importante. Io ho avuto la fortuna di portare nella mia vita, perché in Spagna era legale, due capelli. La mattina portavo il cappello della pubblica e nel pomeriggio dell'IBI. E io nell'ospedale, dove io ero il primario di ostetricia e ginecologia, che era il più grande in assoluto nella regione di Valencia, però si facevano 2.500 cicli all'anno di PMA. Noi a Libi facevamo 3.000, quindi si lavorava praticamente uguale. Quindi il supporto pubblico, senza anche ticket, perché tutto free, tutto gratis, è in Spagna molto importante. Quindi, considerando, questi sono dati che rinforzano un po' la idea di qual è il... La frequenza, la penetranza della PMA, no? Il numero di cicli in Spagna per milioni di abitanti, che in Italia era intorno a 1.500, se ricordo bene, lì, qua in Spagna, bueno, no qua, lì in Spagna, è intorno al 3.500, e effettivamente i cicli, questo di IVF, se uno aggiunge come PMA la inseminazione artificiale, arrivano a 4.000. Quindi c'è sempre, come vedete, una differenza di 3 volte in più, che non è giustificata per il numero di abitanti né per i dati sociali o culturali, no? Quindi questo è un'altra grafica che vi mostra l'evoluzione. Quindi era intorno a 150.000 cicli prima del Covid, dopo c'è un calo ovvio durante il Covid, però che si rialza e si mantiene nell'arco degli anni, incrementandosi non tantissimo, si incrementa, però non tantissimo. E questo riguarda, e dobbiamo associare a tutti i dati che avete dato della voglia e della capacità delle coppie per sostenere bimbi, per avere figli. Perché Spagna, ho sentito che l'Italia è la campiona di bassa natalità, però Spagna li va la pare, di calcio non parliamo. Quindi questo è un po' la stessa cosa, no? Il numero di bimbi nati, come vedete la penetranza è sempre la stessa, 12%, anno tra anno, in Spagna il 12% dei bimbi vengono dalla PMA, e quelli sì sono dati del Ministero. Il motivo per il quale le donne o le coppie o le donne vengono da noi è diverso. E questa grafica è molto importante perché tira fuori un altro dato che fa la differenza, che qua in Italia non si parla, io non ho sentito parlare, però il 10% delle donne non vengono perché non possono avere un figlio con il compagno. Il 10% delle donne vengono da noi perché sono donne single o sono coppie omosessuali. Di questo qua non si parla proprio. Dovete aggiungere adesso le coppie trans, che devo dire che non è che mi ha superato, però diciamo che sono arrivato già troppo anziano per capire questo nuovo fenomeno, però in Spagna si è normalizzato completamente. Però, ripeto, il 10% non vengono per un motivo di infertilità, sino per un tema che in Italia non si considera, e per me, permettemi, è una vergogna. La vitrificazione dei ovociti, in Italia si parlava di qualcosa, ha detto il professore Gulo, in Spagna nel 23 erano già 10.000 cicli. Quindi è sempre, come vedete, molto più, ha penetrato molto di più la PMA e anche la preservazione della fertilità, che non c'entra niente con la infertilità presente, però potenzialmente futura sì. E quindi è interessante vedere come andiamo tutti insieme avanti, però noi italiani diciamo che portiamo un ritardo, e non mi riferisco al ritardo che si parlava prima, sino nell'utilizzo della PMA come tecnica per raggiungere l'obiettivo e il sogno di tante coppie o donne di avere un figlio. Quindi basicamente il registro spagnolo, della Società Spagnola di Fertilità, rivela che effettivamente è un'attività che potete credere che è la più intensa in Europa. Vicina a Spagna sta la Danimarca, che hanno intorno al 10%. È importante vedere che dopo del calo del Covid ha ripartito. È interessante vedere che in qualsiasi caso il 12% dei bimbi nascono dalla PMA, e quello ti dà una idea chiara della penetranza. E ripeto che tante donne che vengono da noi non è perché hanno un problema, il problema è che nel suo paese forse non è autorizzato fare la PMA, invece in Spagna si considerano tutti uguali. Quindi questo basicamente, questa diapositiva riguarda un'altra volta, insiste un'altra volta in questo 12% e la importanza della preservazione della fertilità e la scelta delle donne single, che considero molto importante. Per quanto riguarda a gameti da donatore, lo sperma si utilizza ancora tantissimo, e come vedete si fanno all'anno fra 5, 15.000 e 16.000 cicli, sia di inseminazione o direttamente fecondazione in vitro, e intorno al 20% sono donne, 20-25% sono un'altra volta donne single o coppie omosessuali. E questo è un altro punto a sottolineare. E finalmente i dati della ovodonazione, praticamente 9.000 cicli con donne, il 76% sono donne che sono intorno a 40 anni o over 40, e solo un 17% donne 35-39 anni, un numero molto basso donne sotto 35 anni. E penso che questa sarebbe l'ultima diapositiva, perché la precedente, questa sono i dati dove abbiamo, mi hanno aiutato a tirare fuori tutti questi dati. Quindi, ricapitolando, si vede una differenza. Penso che l'Italia può fare molto di più. L'Italia può fare molto di più perché ci sono, diciamo, se danno le prospettive per farlo, e secondo me manca molta informazione, ancora tantissima informazione. Guardate il numero di cicli che facciamo in Spagna o che fanno gli spagnoli, intorno a 15.000 all'anno di preservazione della fertilità, e noi siamo intorno a 1.200, essendo un paese più grande e più ricco, quindi dobbiamo imparare questo. E dopo, ripeto, per me, mi permetto con tutto il rispetto a tutto il mondo dirlo qua in questa stanza insigne, che il tema della donna single viene rivalutato e risolto già definitivamente, perché in realtà non ha molto senso. Grazie.
1: Grazie professor Pellissier, un grande applauso. Grazie per averci affascinato con il modello spagnolo. Continuiamo parlando di diritto, come vi avevo anticipato. Torniamo all'Italia per approfondire l'evoluzione, ne abbiamo parlato prima, della legge 40, ovvero la normativa che dal 2004 disciplina la procreazione medicalmente assistita nel nostro paese. Ne parliamo con l'avvocata Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni. Benvenuta. Buongiorno. Grazie.
8: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Per me è veramente emozionante essere qui, perché tutte le relazioni che mi hanno preceduta ad incastro hanno dato una panoramica su questa tematica che, devo dire, insieme seguiamo da tanti anni. Io ho iniziato a seguire le questioni che riguardano l'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita da prima che ci fosse una legge nel nostro paese, e il lavoro che è stato fatto fin dall'inizio è stato quello di una proposta al Parlamento per una legge giusta. Però quei 330 emendamenti che erano stati proposti per migliorare la legge sulla fecondazione medicalmente assistita furono rigettati tutti. E il 10 marzo del 2004 entrò in vigore la peggiore legge possibile. Eravamo secondi solo a Costa Rica per numero di divieti. Pensate che furono inseriti un numero di divieti che in nessun'altra legge al mondo erano presenti. Divieti con corrispondenti reati. E allora, ecco qui le slide. Non sono molto brava, quindi con questo cerco di imitare i medici che sono bravissimi con le slide, però noi avvocati non lo siamo. E allora il 10 marzo entra in vigore la peggiore legge possibile, con un numero di divieti che molti di voi conoscono, perché guardo i volti e vi ricordo fin dall'inizio, dalla stessa parte, per fare in modo di dare risposte alle persone che hanno bisogno di accedere alla fecondazione medicalmente assistita al pari di quello che avveniva nel resto d'Europa, oppure al giorno prima, al 10 marzo, al 9 marzo, quando si potevano applicare tecniche non in un paese dove c'era il Far West, perché quelle tecniche erano di fatto regolamentate da ordinanze ministeriali e da un codice deontologico medico molto rigido. Vado avanti senza parlare del referendum, però una cosa la devo dire: è stato proposto dall'associazione Luca Coscioni, da Luca Coscioni, un quesito referendario unico per l'abrogazione di tutta la legge 40, e si arrivò poi ai 4 quesiti referendari per abrogazioni parziali, perché la Corte di fatto non ammise il quesito unico perché c'era bisogno di una legge nel nostro paese. Noi durante il periodo referendario abbiamo visto un dibattito che era completamente deviato. Sul banco degli imputati c'era scienza e religione, non si parlava di tecniche che la scienza pone in disponibilità delle persone per superare l'impossibilità a concepire o a portare avanti una gravidanza. Andarono a votare il 25% degli italiani, ma non si raggiunse il quorum. Ma quel 25% degli italiani che andarono a votare dissero no.

ma alla luce di quel dibattito che c'era stato, si preferì stare fermi. E allora iniziò un percorso nei tribunali. Alcune coppie andavano in Spagna, altre andavano nei centri italiani e i medici rispondevano nell'osservanza della legge 40, possiamo applicare queste tecniche, queste altre no. Io personalmente ho seguito in questi 22 anni di legge 40 oltre 38 coppie. Per alcune di queste coppie siamo arrivati in Corte Costituzionale, ci sono stati anche altri collegi legali che hanno portato avanti la stessa strategia. Si lavorava su tutto il territorio. Ho voluto elencare qui i divieti che sono stati eliminati non grazie ad un intervento del Parlamento che a seguito delle relazioni annuali al Parlamento aveva cognizione di causa sul fatto che la legge non produceva risultati. Ma questi divieti sono stati cancellati solo grazie all'azione di difesa da parte delle persone che chiedevano rispetto dei propri diritti e dei medici che in piena professionalità e onestà rispondevano: dobbiamo applicare la legge, ma ci troviamo di fronte a questo divieto. Quindi si finiva nei tribunali. La prima volta è stato nel 2009 e successivamente nel 2009 sono stati eliminati implicitamente due divieti cancellati. L'obbligo di fecondazione di solo tre gameti per non produrre più di tre embrioni e l'obbligo di unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni ottenuti. Prima è responsabile del Registro Nazionale sulla Fecondazione Assistita, a cui faccio gli auguri per il nuovo incarico, ha evidenziato che vi erano state delle criticità ai primi anni. Bene, un Parlamento che riceve quelle relazioni effettuate non da un'associazione di pazienti, ma dal Registro Nazionale sulla Fecondazione Assistita con la relazione del Parlamento, del Ministro al Parlamento, quel Parlamento avrebbe dovuto intervenire, cambiare la legge per la parte che non funzionava. E invece fu la Corte Costituzionale nel 2009 a cancellare il divieto. Inoltre, con un atto non con forza di legge, con le linee guida, furono inaspriti i divieti con le linee guida del 2004. Il ministro Sirchia stabilì che l'unica indagine clinica diagnostica sugli embrioni eseguibile era quella osservazionale. Cosa significa? Voi medici lo sapete meglio di me. È dovuto intervenire il TAR Lazio per annullare quella parte delle linee guida per eccesso di potere. Una legge si cambia con un'altra legge, la legge 40 prevede all'articolo 14,5 che la coppia può chiedere di conoscere lo stato di salute dell'embrione prima del trasferimento in utero e l'articolo 13 sono previste indagini diagnostiche cliniche sull'embrione. E allora, da un lato il TAR cancella il divieto, e dall'altro solleva un nuovo dubbio di legittimità costituzionale. E questo dubbio di legittimità costituzionale ci aveva portato poi alla dichiarazione di incostituzionalità del 2009. È stato cancellato il divieto di fecondazione eterologa. E pensate, io ancora ricordo le motivazioni in diritto. Il giudice relatore della Corte Costituzionale, che queste tecniche servono per favorire la vita. Il legislatore avrebbe dovuto saperlo. E il divieto viene cancellato perché la stessa legge da un lato pone un divieto e dall'altro però dà anche una soluzione, perché prevede al capoterzo che i nati da tecniche vietate nel nostro paese sono figli legittimi della coppia che ha avuto accesso a quella tecnica in altri paesi. Non possono essere disconosciuti e non c'è nessun rapporto giuridico con il donatore dei gameti. E allora, da un lato, il legislatore italiano diceva alle coppie: sei infertile o sterile, puoi accedere alla fecondazione assistita, però se sei sterile non puoi ricevere l'applicazione dell'unica tecnica che potrebbe darti una gravidanza. Ma se vai all'estero, non ti preoccupare. Al rientro in Italia, i tuoi figli sono figli legittimi, non puoi nemmeno disconoscerli. Non c'è nessun legame con il donatore dei gameti. E le coppie andavano all'estero. Allora, nel 2014 è

0: stato cancellato questo divieto. Ma c'era un altro divieto, era quello che impediva alle persone fertili, portatrici di patologie genetiche, l'accesso a queste tecniche, non perché avessero bisogno di accedere alla fecondazione assistita per la fecondazione in sé, ma per eseguire indagini cliniche e diagnostiche sugli embrioni ed evitare ai propri figli malattie che conoscevano bene. E allora guardate, noi arriviamo nel 2015, la Corte interviene, ma la strada per arrivare alla Corte Costituzionale viene da lontano. Sono i tribunali che dal 2009-2010 intervengono caso per caso. La Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per quel divieto nel 2012 e l'Italia non fa nulla. E allora i giudici della Corte cancellano il divieto, ma creano una regola. Chi può accedere alla fecondazione assistita se fertile? La coppia fertile, portatrice di patologia genetica diagnosticata da una struttura pubblica che potrebbe incorrere nella necessità di interrompere una gravidanza e quindi rientra nella legge 194 e quindi quelle coppie possono accedere. Una sentenza di incostituzionalità additiva perché aggiunge una regola e manipolativa. Lo stesso anno la Corte interviene nuovamente. E perché interviene? Perché la legge prevede che selezionare gli embrioni è un reato. Si sfora nel reato di eugenetica e la Corte Costituzionale dice che non è eugenetica selezionare i soli embrioni che possono determinare una gravidanza che non crea nocumento alla salute della donna. Questa sentenza si lega alla sentenza del 2009, perché il giudice nel 2009, nell'eliminare il divieto di produzione di solo 3 embrioni e l'obbligo di unico e contemporaneo trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti, chiarirono che il medico che con il consenso del paziente opera le opportune scelte e il trasferimento in utero non deve creare nocumento alla salute della donna. Quindi ritorniamo a una tutela diversa. Noi abbiamo visto che la Corte Costituzionale, proprio con la sentenza in materia d'aborto nel 75, stabilì che assume un valore di tutela diverso colei che è già persona rispetto a chi persona ancora deve divenire. Il concepito, l'embrione sicuramente vanno tutelati, ma prima la salute della donna. Rimangono ancora dei divieti, però prima di questo una piccola parentesi. La Corte Costituzionale nel 2021 ritorna sul tema e ritorna sulla legge, parliamo della revoca del consenso e stabilisce e conferma che quel consenso prestato dalla coppia alla fecondazione assistita è irrevocabile dopo la fecondazione dei gameti. E anche se il progetto genitoriale tra la coppia non c'è più, perché a volte le persone si separano, la donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento dell'embrione in utero anche senza il consenso dell'uomo. Ci sono dei divieti ancora in vigore. Io vi ho parlato di 22 anni di azioni nei tribunali, messe così in fila sembra semplice, però non è stato semplice. Abbiamo dovuto impiegare anni, le persone a volte hanno dovuto rinunciare al loro progetto genitoriale perché il tempo passa e la fertilità non attende. Ma abbiamo ottenuto dei risultati per tutti. E allora i divieti in vigore vedono da un lato un Parlamento che in 22 anni non ha mai trovato le giuste alleanze per modificare la legge 40, eppure tante proposte abbiamo depositato in Parlamento. Dall'altro però una volta ha trovato il tempo per modificarla con il divieto di gravidanza per altri inasprito dalla legge Varchi. Questo è un divieto su cui stiamo lavorando, abbiamo elaborato una proposta di legge che è depositata al Senato e alla Camera ed è una proposta di legge che propone una regolamentazione della gravidanza per altri, così come avviene in 71 paesi nel mondo, dove ci sono regole chiare, dove gli italiani vanno e dove questo divieto introdotto con la legge Varchi ad oggi non ha prodotto nessun risultato, tranne quello di minare la tutela dei nati, perché alcuni comuni trascrivono ed altri no. Con i procedimenti che sto seguendo su questo tema siamo arrivati dinanzi alle sezioni unite in Cassazione, perché dove c'è un'archiviazione perché nessun reato è stato commesso, quella coppia che arriva in Italia con un certificato di nascita che attesta che sono i genitori legittimi in base alle leggi del paese dove si sono rivolti, non c'è sentenza di condanna in ambito penale, non c'è decadenza della potestà genitoriale, quindi non c'è un motivo normativo per cui i certificati di nascita non possono essere trascritti in Italia, minando il rapporto di filiazione e il migliore interesse del bambino. Stiamo attendendo le sezioni unite per un procedimento che seguo direttamente per un bambino, pensate, nato nel 2021 a 5 anni. E questo bambino è invisibile, non esiste in Italia. I genitori devono spostarsi con quel certificato straniero di nascita per attestare il loro figlio. Quindi su questo divieto ci vuole una legge. Il secondo divieto è quello di destinare gli embrioni italiani non idonei per una gravidanza alla ricerca scientifica. Nel 2016 la Corte Costituzionale, con una sentenza di inammissibilità, pensate, nel 2005 aveva ammesso il quesito referendario, però i giudici in Corte cambiano. Nel 2016 la Corte chiama in campo il legislatore affinché ci sia una legge. Dopo 10 anni quella legge non c'è, però è di qualche settimana fa, anzi no, di qualche giorno fa, la notizia pubblicata su Nature, dove sono 8 i pazienti che hanno superato la fase clinica della sperimentazione con uso di staminali estratte da embrioni per la cura del Parkinson. Quindi gli italiani possono sperare che quella ricerca arrivi a buon esito per poi accedervi in Italia, ma in Italia se quegli embrioni italiani non possono essere donati alla ricerca, non possono essere condotte ricerche del genere. Anche su questo divieto stiamo lavorando nei tribunali e speriamo di arrivare presto a una dichiarazione di incostituzionalità. Arriviamo al divieto di accesso alla fecondazione assistita per le donne single e le coppie dello stesso sesso. Io qui vedo la dottoressa Livi e proprio lei è stata nostra controparte su una parte di questo divieto. Con Evita, una donna single che ha chiesto di accedere alla fecondazione assistita in Italia, ci siamo rivolti al Tribunale di Firenze perché la dottoressa Livi ha dovuto dire no, in Italia non è possibile, la legge lo vieta. E siamo arrivati fino in Corte Costituzionale per la verifica di costituzionalità del divieto. E la Corte Costituzionale ha deciso, nello stesso giorno ha emesso 2 decisioni diverse. Con una decisione dichiarava incostituzionale una parte della legge 40 nella parte in cui non è previsto il pieno riconoscimento dei nati da fecondazione assistita per 2 mamme, quindi una coppia di donne, e dice che quel divieto è illegittimo e che è stato cancellato perché il migliore interesse del bambino è avere 2 genitori e sono i 2 genitori che hanno avuto accesso alla fecondazione assistita, ma in Spagna, non in Italia. Con l'altra decisione la Corte dice che la legge 40 ha un impianto che rispetta l'idea politica del 2004, dove le donne single sono escluse e la Corte non può intervenire. Ma chi può intervenire? Il legislatore. La Corte precisa che non ci sono ostacoli di ordine costituzionale alla cancellazione del divieto, evidenziando quindi una discriminazione piena. E allora noi, all'indomani di queste 2 decisioni, abbiamo elaborato anche con molti di voi, vedo qui la dottoressa Rienzi che ci ha aiutato insieme al dottor Filippo Baldi, per la parte scientifica, abbiamo elaborato una proposta di legge per la modifica della legge 40, proprio di quell'articolo 5. Guardate, non è semplice, perché non è solo l'articolo 5, è tutto l'impianto che parla di coppia di persone. E nella nostra proposta di legge si prevede che chi può accedere alla fecondazione assistita? Le persone che hanno necessità di accedere a queste tecniche, che siano viventi e maggiorenni. È una proposta di legge di iniziativa popolare. Ah, prima di parlarvi, qui vi avevo messo insieme, però il rappresentante del registro ha già parlato dei dati, e avevo messo insieme il numero dei nati per anno in base alle relazioni al Parlamento, e guardate il cambiamento anche in base alle sentenze della Corte Costituzionale. Questi bambini, c'è un aumento di nascite grazie agli obiettivi che abbiamo ottenuto con la Corte Costituzionale, e devo anche dire che finalmente la nostra richiesta che abbiamo fatto al Ministro della Salute per anni di avere dati disaggregati, oggi sappiamo che dovrebbe essere stata accolta. Qui ci sono i bambini nati. Ecco, la nostra proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta anche da AIFE, ha raggiunto oggi oltre 33.000 firme. E io avevo inserito qui un link per firmare, non so se la regia mi può aiutare. E si può firmare anche online, dobbiamo superare le 50.000 firme. E abbiamo ottenuto l'adesione di oltre 43 organizzazioni, e questa è una cosa importante, perché significa che veramente in meno di un mese abbiamo superato le aspettative, e c'è un contesto sociale e culturale che è più avanti della politica. Io concludo con un invito a firmare questa proposta di legge di iniziativa popolare, a diffonderla, perché così facciamo arrivare, grazie a quello che prevede la Carta Costituzionale, l'azione popolare, la proposta in Parlamento, facciamo arrivare questa proposta in Parlamento, e il lavoro non finirà il giorno del deposito in Parlamento, ma ci dovrà essere un lavoro congiunto, come è sempre stato fino ad oggi, affinché quella proposta sia difesa in Parlamento, sia messa all'ordine del giorno e ci sia la volontà politica di approvarla. Vi ringrazio. Sì, è importante. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono valide per due legislature, anche se siamo a fine legislatura, sarà valida per la prossima. È anche un impegno che abbiamo chiesto a tutti i partiti per la prossima campagna elettorale, di inserire all'ordine del giorno, nella propria agenda politica, questo tema. Vi ringrazio ancora e buon lavoro.
1: Grazie, Avvocato Gallo, per l'impegno e per l'approfondimento normativo. Proseguiamo con una testimonianza che più che mai umanizza e sensibilizza su tutti i temi che abbiamo affrontato questa mattina. Quella della dottoressa Martina Veltroni, documentarista e produttrice attiva nelle campagne di sensibilizzazione sui diritti civili. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, io sono senza slide ma con dei poveri foglietti però.
1: Old style.
2: Allora, io ringrazio l'AIFE per avermi invitato qui a partecipare ai vostri lavori, e in particolare la dottoressa Giamma Fabbozzi e l'onorevole Dario Ginefra. Sono molto felice che si sia scelto di dedicare questa sessione a questo tema che mi riguarda molto da vicino, ovvero quello del diritto all'accesso alla PMA. Oggi infatti sono qui nella veste che per me è più importante, cioè quella di una mamma di una bambina di un anno che ho avuto da sola attraverso la PMA. Ovviamente in Spagna, perché in Italia, come abbiamo visto, perché in Italia non è permesso, come abbiamo sentito. E quindi vi volevo raccontare brevemente la mia storia, che è una storia simile a quella di tante altre donne, perché per me il desiderio di maternità si è manifestato concretamente verso i 35 anni. Prima avevo dedicato tempo alla mia carriera, ai viaggi, alla formazione individuale, a costruirmi un'indipendenza economica. E nel periodo però in cui appunto questo desiderio si è manifestato così forte, non avevo un compagno fisso e quindi ho fatto l'unica cosa che mi era permesso fare in Italia, ovvero ho congelato i miei ovuli. L'ho fatto a Roma, dove ho avuto la fortuna di essere seguita da una squadra di professionisti eccellenti guidata dal dottor Vaiarelli, qua da qualche parte, e che ringrazio. E però dopo questo passaggio questa voglia di maternità invece di sopirsi è cresciuta e quindi ho deciso di mettere in atto un progetto di vita e di famiglia a cui avevo già pensato varie volte in passato e che mi sembrava giusto e sensato per me, ovvero quello di avere un figlio da sola. E molti di voi sanno meglio di me quanto ogni percorso di PMA, anche quello più fortunato, sia un calvario. È un pezzo di vita che può essere più o meno lungo, in cui si mette in pausa tutto il resto e che viene dedicato esclusivamente ad un'unica missione. Si riempie di esami invasivi, di iniezioni, di farmaci, di ormoni, di spese economiche, di attese, di speranze, di perdite. È un percorso doloroso e difficile che però, secondo me, rafforza in ciascuna delle persone che lo attraversa, che sia in coppia oppure no, etero oppure no, la certezza del proprio desiderio di genitorialità. Questo figlio lo devi volere davvero tanto per sopportare e per resistere finché si può alla tentazione di mollare. E io questa figlia la volevo davvero tanto e quindi, come tutte le altre donne che hanno fatto la mia scelta, per averla ho dovuto attraversare tutte le difficoltà legate alla PMA e in più però da sola e in un paese straniero, lontano dal mio sistema di supporto, dalla mia famiglia, dai medici che mi seguivano e di cui mi fidavo. E questo è un elemento di crudeltà e di alienazione in più all'interno di un processo che già di per sé è difficile e solitario, anche se si fa in coppia. È una discriminazione che innanzitutto è punitiva, perché costringe chi non rientra in dei canoni eteronormativi che ormai sono superati ad affrontare questi trattamenti costosi e fisicamente pesanti, lontano da casa, dal sostegno di familiari e di amici, in un sistema sanitario che è sconosciuto. E poi una discriminazione elitaria, perché proprio per queste difficoltà sono poche le donne che effettivamente riescono ad avere accesso a questi trattamenti all'estero, sono quelle con maggiore disponibilità economica, con i lavori più flessibili che permettono di viaggiare frequentemente all'ultimo minuto, e quelle che magari conoscono un'altra lingua o che si sentono comunque a loro agio in un paese straniero. Non sono tutte. Io sono fra quelle fortunate, quelle che hanno avuto la possibilità di fare tutti i tentativi che servivano, perché come sapete bene raramente ne basta uno. E nel mio caso sono serviti un'inseminazione intrauterina, 3 pick-up, 3 transfer, una gravidanza biochimica, 3 cliniche in 3 paesi diversi, 14 viaggi aerei e una quantità di migliaia di euro che non ho avuto ancora il coraggio di calcolare. Io ce l'ho fatta, mia figlia è qua e ovviamente non cambierai nulla di questa avventura, perché ogni tentativo che è andato male mi ha portato a lei. Però non posso fare a meno di pensare a quanto sarebbe stato più facile, meno traumatico e meno costoso poter vivere tutto questo nel mio paese, con il mio medico a guidarmi, con la mia famiglia accanto, con il mio letto a cui tornare dopo gli interventi invece di quello sconosciuto di un albergo. Quindi, insieme alla gioia e alla gratitudine indicibili che abitano dentro di me dal giorno in cui mia figlia è nata, provo anche tanta rabbia per cosa è stato necessario per farla venire al mondo e per come la nostra famiglia è vista agli occhi della legge e agli occhi di questo Stato di cui siamo cittadine. La mia famiglia, come quella delle tante donne che compongono la comunità italiana delle cosiddette single mothers by choice, è una famiglia a tutti gli effetti, creata con amore e con fatica, e che però ancora sembra dover giustificare la propria esistenza e la propria dignità. I nostri figli sono figli nati dall'amore, non quello fra due persone come spesso, ma non sempre, accade nelle coppie eterosessuali, ma quello per la vita e per questi bambini stessi che sono già immaginati, desiderati e preziosi prima ancora di essere concepiti. Mia figlia non ha un padre, ma una famiglia solida, una casa serena, una comunità intorno. È seguita, accudita, rispettata e amata. Ha un anno, ma la sua esistenza ha già arricchito quella di tutti quelli che la circondano. Però per la legge italiana lei non sarebbe dovuta nascere e io non sono adeguata ad essere sua madre, perché in casa mia non vive un uomo. È sorprendente che un paese in cui la natalità è ai minimi storici abbia ancora la miopia di voler negare il diritto alla maternità ad una fetta sempre più consistente delle donne italiane, ovvero quelle che non sono in coppia o che sono in coppia con un'altra donna. Come avete scritto giustamente nel vostro manifesto, abbattere questi ostacoli significherebbe avere accesso ad uno strumento importante per provare ad invertire il trend demografico. oltre a proteggere le donne italiane dai rischi che inevitabilmente si corrono quando si è costrette al turismo sanitario. L'Italia, fra l'altro, come spesso accade, è culturalmente più avanti della legge. Io lo vedo tutti i giorni nelle interazioni sociali, quando spiego com'è nata la mia famiglia, e lo vedo nella composizione delle altre famiglie giovani con cui abbiamo a che fare. Lo dimostrano anche le 34.000 firme raccolte per l'iniziativa PMA per tutti, dall'associazione Luca Coscioni, che non smetterò mai di ringraziare. Quindi questo paese, secondo me, è pronto ad accogliere le nostre famiglie, e culturalmente l'accettazione della diversità è più forte del pregiudizio, ed è tempo che il diritto e la politica seguano la direzione che la società civile ci indica. Quindi io vi ringrazio nuovamente per avermi concesso questo spazio per rappresentare le famiglie come la mia, e per il vostro contributo alla battaglia per un'Italia più libera, che tuteli la scienza, che dia valore all'inclusività e consideri la diversità una ricchezza e non una minaccia. Grazie.

0: Grazie a Martina Veltroni per averci fatto emozionare. Dottoressa Livi, dottoressa Dal Canto, che domande ci poniamo e come commentiamo i nostri relatori? Dottoressa Livi, prego.
1: Buonasera a tutti e innanzitutto grazie per questa possibilità e soprattutto quella di partecipare in modo, diciamo, diretto a questa sessione che è certamente quella che più ci ha preso il cuore, diciamo così. Volevo dire una cosa, volevo chiedere innanzitutto al professor Pellissier, ma in sua assenza mi immagino che chiedere per esempio riguardo ai numeri assolutamente diversi della Spagna rispetto al numero dei nati e che riflettono anche probabilmente una sensibilità diversa della popolazione, se davvero questo è a che cosa è dovuto, perché il professore ha detto esplicitamente che la legge spagnola è una legge estremamente liberale rispetto a quella dell'Italia e non abbiamo dubbi perché l'abbiamo toccato con mano in tutti questi anni. La legge spagnola tutela la salute della donna, mentre invece la legge italiana parla esclusivamente sempre di coppia e quindi E un punto che vorrei sottolineare è che se da una parte sono stata molto, devo dire, favorevolmente impressionata dalle parole del vicepresidente della Camera, l'onorevole Mulè, e non solo per i dati aggiornati che ha portato, ma per la sua posizione, la posizione che ha espresso su questo. Che dire, mi auguro che davvero poi la parte politica prenda in considerazione questi temi e che ne faccia, diciamo, proprio tema di campagna elettorale e del programma elettorale, perché se non si arriva a questo, d'altra parte, la legge 40 è stata il frutto, ahimè, di decisioni politiche che niente avevano a che vedere con la scienza. Come ha detto Filomena Gallo, è dovuta intervenire la Corte Costituzionale e quindi lasciatemi esprimere qualche perplessità rispetto alla possibilità di un cambio così profondo rispetto alle norme che ci sono adesso. Condivido naturalmente il fatto che in un paese civile dovrebbero essere rimossi tutti gli ostacoli, non tanto spingere verso la maternità, ma quantomeno rimuovere gli ostacoli per le coppie che invece o le donne la desiderano e quindi dovremmo agire in quel senso. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma mi fermo qui, passo la parola alla Maria Beatrice.
2: Bene, io mi associo a quanto ha appena detto la dottoressa Livi, perché la sessione di adesso è stata super, quindi non posso che ringraziare. E volevo aggiungere un altro spunto di riflessione importante, perché la testimonianza di Martina è stata fondamentale, ma nella sua lunga lista di quanti cicli, quanti biglietti aerei. C'è anche un'altra grande penalizzazione che purtroppo Martina ha subito, che durante il suo primo input a voglio fare qualcosa per me stessa, congelo i miei ovociti, neanche lì è stata supportata. Una donna fertile oggi non ha nessun aiuto dallo Stato italiano per poter preservare la sua fertilità, a meno che non abbia un tumore. E questo non è accettabile. Questo non è accettabile. Quindi dobbiamo spingerci anche nella nostra battaglia nell'aiutare a una vera campagna di preservazione della fertilità. Sosteniamo almeno l'utilizzo dei farmaci per queste donne che hanno bisogno di essere stimolate. e soprattutto apro un altro piccolissimo puntina sulla lista delle cose che dovrà fare la dottoressa Gallo. Dobbiamo anche aprire una seria campagna educativa verso la donazione. Un paese che dona sangue, dona altri tipi di cellule, che non fa niente per la donazione dei gameti, per incentivare la donazione dei gameti. Grazie.
3: Grazie.
1: Grazie a voi, grazie ai nostri relatori. Avete delle domande? Significa che siamo stati esaustivi e che avete fame, perfetto. Grazie mille per averci seguito, complimenti a tutti.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. Lunedì scorso nell'Aula del Senato è stata annunciata la presentazione dei disegni di legge di conversione dei decreti carburanti ed ex Ilva. Il calendario prevede la ripresa delle attività parlamentari in entrambe le aule mercoledì 9 settembre. Si partirà alle 10, orario di convocazione per i senatori. All'ordine del giorno il dibattito sulla riforma elettorale. Ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento, che resta al centro del confronto tra le forze politiche. Il servizio di Alessandro Allegra.
2: Incomprensibile la levata di scudi a sinistra contro il ballottaggio, così il presidente del Senato La Russa ha intervistato la Corriere della Sera e su Vannacci e Tranchan, lui la vera destra, l'ho sentito dire tante volte. Ballottaggio? Per noi è no, il messaggio di Matteo Salvini e gli alleati. Salvini che poi risponde all'ipotesi scissionisti. La Lega è una, la Forza Italia, Stefano Benigni.
3: Approvare una legge elettorale che garantisca stabilità e rappresentanza. Basta con i giochi di palazzo, chi vince le elezioni governa e finalmente i cittadini tornano a scegliere i propri parlamentari con le preferenze.
2: E proprio sulla nuova ipotesi di legge elettorale interviene l'ex generale Roberto Vannacci, che accusa il centrodestra. Il doppio turno è pensato per danneggiarmi.
4: Questo ballottaggio è uno strumento di potere. Le leggi elettorali devono essere fatte per migliorare la governabilità, non per cercare di neutralizzare un avversario.
2: Dall'opposizione il PD attacca. Questa destra festeggerà a Bari l'inutile longevità del governo Meloni. Chiara Braga.
5: L'inflazione morde, la crescita è ferma, i salari restano bassi. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, ma Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, cioè a garantirsi potere e poltrone.
2: Linea condivisa dal Movimento 5 Stelle, cambiano la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Il pensiero di Angelo Bonelli, AVS.
1: Alessandro Di Battista tornerà a Roma venerdì. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, scrive sui social l'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il malore e il ricovero d'urgenza a Cuba, dove si trovava per un reportage. I costi dell'aeroambulanza, aggiunge Di Battista, verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza. Voltiamo pagina, si concentra sulle chat cancellate dal suo telefono l'inchiesta su Walter Lavitola. Il faccendiere, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ieri è stato aggredito in carcere. I particolari da Simone Zazzera.
6: Abbiamo parlato con il nostro assistito che ci ha detto di stare bene e di non presentare segni di percosse. Così gli avvocati di Walter Lavitola dopo l'aggressione subita dal faccendiere nel pomeriggio di ieri. Secondo fonti della polizia penitenziaria sarebbe stato schiaffeggiato da altri detenuti del carcere romano di Rebibbia senza subire grosse conseguenze. Un'intimidazione sulle cui cause la procura vorrà far luce mentre si continua a indagare sulle chat sparite dai suoi cellulari. Mancherebbero le conversazioni con persone vicine ai servizi segreti e i messaggi scambiati con l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci tra il 2024 e il 2025. Oltre a ricostruirne i contenuti, gli inquirenti vogliono capire quando Lavitola abbia deciso di cancellarle. Già prima dell'arresto e della perquisizione subita a luglio, il faccendiere sapeva di essere indagato per l'attentato al giornalista, sulle cui cause e le motivazioni fornite da Lavitola non convincono gli inquirenti. Lunedì, quando comparirà davanti al tribunale del riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto di scarcerarlo, ha già annunciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua versione.
1: Ex Ilva, restano 2 settimane per evitare lo stop degli impianti dell'area a caldo a Taranto. Acciaierie d'Italia ha chiesto la sospensiva del decreto che impone il blocco. Il 9 settembre è prevista l'udienza per valutare la richiesta. Il giorno precedente i sindacati incontreranno i rappresentanti del governo. Ce ne parla Giuseppe Di Marco.
7: Lo spegnimento dell'area a caldo si tradurrebbe in un disastro industriale, economico e sociale, mentre allo stato attuale non sussiste alcun rischio per la salute dei cittadini, di livello tale da giustificarlo. A scriverlo è Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, che, assieme ad Acciaierie per l'Italia, che ne è il gestore, ha presentato una richiesta di sospensiva alla Corte d'Appello di Milano, corte che con un decreto ha stabilito lo stop. L'ultimo giorno per evitare la fermata è il 16 settembre, dopo avrà inizio il procedimento irreversibile di raffreddamento dell'Altoforno 1. Secondo Acciaierie, la chiusura determinerebbe la dipendenza strutturale dall'estero per l'approvvigionamento d'acciaio, ma la conseguenza più immediata sarebbe il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori, alcune migliaia. Ci sono poi oltre un migliaio di lavoratori dell'indotto che rischiano il licenziamento collettivo. Ilva e Acciaierie hanno inoltre presentato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per chiedere di cassare il decreto della Corte d'Appello. Intanto il Ministero dell'Ambiente ha ritirato la diffida verso l'ex Ilva sull'uso delle discariche dello stabilimento di Taranto per il deposito dei rifiuti industriali.
1: Fine vita. Il Consiglio regionale del Veneto voterà nel pomeriggio sulla legge di iniziativa popolare che riguarda le procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Il progetto nasce da una proposta dell'Associazione Luca Coscioni, accolta con favore dal governatore Zaia. In caso di approvazione, il Veneto sarà la quarta regione italiana a disciplinare il percorso sul fine vita, la prima governata dal centrodestra. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 17. Da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti, buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala della Regina di Montecitorio si è svolta la presentazione del rapporto dell'Agenzia del Demanio, il patrimonio immobiliare dello Stato, memoria, identità e infrastruttura di futuro. Con il saluto del vicepresidente della Camera, Rampelli, ha presentato il rapporto la direttrice dell'Agenzia, Alessandra Dal Verme.
8: Allora, buongiorno, benvenuti, oserei preferibilmente dire bentornati nella Sala della Regina, bentornati nel Palazzo di Montecitorio. È un grande piacere porgere il mio saluto a nome della Camera dei Deputati, del Presidente Fontana, in occasione della presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Agenzia del Demanio, ormai una piacevole tradizione che si rinnova. Saluto il Vice Ministro Maurizio Leo, saluto tutte le autorità presenti, la sottosegretaria, alcuni colleghi che noto qui in prima fila, autorità civili e religiose. L'odierno evento si concentra, in continuità con i rapporti degli anni precedenti, sull'esposizione dell'attività dell'Agenzia, rivolta in particolare alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con specifica attenzione all'innovazione, alla sostenibilità e alla creazione di valori per i territori. Tutt'altra filosofia, se la memoria non ci tradisce, rispetto a una gestione decisamente dirigista e direi assistenzialista di pochi anni fa, che ha lasciato si interpretasse il patrimonio immobiliare pubblico come un perenne improduttivo centro di spesa, con risultati spesso deludenti sul piano della buona amministrazione, ma anche della qualità economico-finanziaria, per non parlare delle soluzioni architettoniche finali realizzate. Ricordo che nel corso della presentazione del rapporto dello scorso anno l'Agenzia evidenziava come proprio l'evoluzione del modello di gestione statale avesse segnato il superamento della funzione di mera amministrazione in favore di una postura più dinamica e moderna, incentrata sul fascinoso, eppure non ancora completamente definito, concetto di rigenerazione urbana, accompagnato dalla valorizzazione strategica degli asset immobiliari. L'evento di oggi è pertanto una preziosa occasione per verificare lo sviluppo di tale processo e confrontarsi sull'andamento dell'attività nel corso dell'anno passato, senza rinunciare ad affrontare le sfide future. Penso ad esempio che una grande agenzia, quale ormai si è affermata nell'immaginario, quella del Demanio, potrebbe esplorare gli orizzonti della sostituzione edilizia, condividendola certo con i territori e le imprese di settore, per dare impulso alla prospettiva della demolizione e ricostruzione degli ecomostri o dell'edilizia pubblica alienante che ci è stata propinata negli anni del boom demografico e dello svuotamento delle campagne per rincorrere lavoro e benessere che erano concentrati notoriamente nelle grandi città. Quell'emergenza abitativa non esiste più da mezzo secolo. ma la società italiana nel suo complesso non si è preoccupata di bonificare urbanisticamente, ambientalmente, socialmente un paesaggio sfigurato dai modelli economicisti e collettivisti, come se la base materialista di due modelli di società opposti si fosse trovata sulla brutta architettura e sul concetto spersonalizzante della coabitazione forzata, quella che ha generato, per intenderci, quartieri di edilizia pubblica grandi come intere città e per questo scarsamente vivibili. Ma allo Stato questa è solo stimolante fantascienza che spero intrighi intellettualmente l'instancabile dottoressa Dal Verme e il suo staff qualificato. Un po' meno fantascienza è il modello di manutenzione ordinaria su cui si sono fatti oggettivi passi in avanti, soprattutto per merito però della sensibilità di pochi, ma uno strumento stabile ed efficiente che impedisca il graduale depauperamento delle opere realizzate, vero tallone d'Achille, oserei dire, per la pubblica amministrazione, il patrimonio pubblico nazionale, ancora non esiste. Su questo orizzonte occorre meglio definire le competenze e le risorse che lo Stato intende distribuire tra le istituzioni in cui si articola, senza rinunciare ad approcci innovativi. Ma ora torniamo alla scienza. Mi preme sottolineare il costante impegno dimostrato dal Parlamento sul tema dello sviluppo e della valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici. Proprio la scorsa settimana si è concluso l'iter di conversione in legge del decreto 66 del 2026, il cosiddetto piano casa per intenderci, all'interno del quale è stato aggiunto l'articolo 9 ter che è volto a rafforzare l'operatività della società Invimit SGR. Venendo al contenuto del rapporto che l'Agenzia ci presenta, esso mette in luce una visione che pone al centro le persone, questione non da poco, la qualità degli spazi pubblici e la capacità di generare, come già evidenziato, valore economico, ambientale e, consentitemi, sociale. L'Agenzia adotta infatti una strategia che si fonda su rigenerazione, sostenibilità, innovazione tecnologica e collaborazione con istituzioni attraverso i piani città degli immobili pubblici. Per questo non mi difetta l'ottimismo nell'immaginare le nuove frontiere già esplorate con successo con la demolizione di due corviale, potremmo definirli così, alle Courneuve, banlieue nord di Parigi. La Bar Ravel, la Bar Balzac, poi Lione, Nantes, ancora Parigi e poi Dublino, Belfast e Norfolk in Irlanda, quindi la demolizione delle Red Towers a Glasgow in Scozia, anche questa è valorizzazione, accidenti se lo è. Tale approccio mira a dare nuova vita al patrimonio esistente, ai beni storici e naturali, alla sicurezza, all'efficienza e alla digitalizzazione, contribuendo a rendere le amministrazioni pubbliche più vicine ai bisogni dei cittadini, anche nel campo della richiesta di senso d'appartenenza e di identità. I risultati conseguiti nel corso del 2025 confermano la solidità di questo percorso e rafforzano il ruolo dell'Agenzia come protagonista delle trasformazioni che interessano le nostre città e i nostri territori. Tengo quindi a esprimere un sentito ringraziamento al direttore, la dottoressa Alessandra Dal Verme, e a tutti i bravissimi professionisti dell'Agenzia del Demanio per l'operato di questi ultimi anni, caratterizzati da un significativo incremento degli investimenti, degli interventi realizzati e dunque della mole di lavoro di cui ci si è fatti carico. Il ruolo dell'Agenzia nell'ambito del sistema delle amministrazioni pubbliche si è inoltre consolidato sempre di più, come dimostrato dal notevole aumento degli interventi finanziati tramite le risorse provenienti da altre istituzioni. Aspetto fondamentale allo scopo di avere una pubblica amministrazione efficiente, integrata e coesa nella gestione. In questo modo il patrimonio pubblico diviene effettivamente strumento al servizio dei cittadini e uno dei mezzi per guidare lo sviluppo economico e sociale della nazione. Non tralasciando mai il segmento dell'innovazione, della ricerca, dell'approccio critico e aideologico ai modelli sbagliati fin qui conosciuti, che vanno liquidati ove possibile, quando possibile, con tutte le professionalità disponibili da mettere in campo e giammai assecondati, perché ciò che non si trasforma prima diventa oggetto di degrado urbano e sociale, poi genera conseguentemente bruttezza e miseria materiale e spirituale, quindi è destinato a perire. Grazie per la vostra attenzione, un saluto cordiale anche alle autorità militari che prima avevo trascurato, presenti qui con noi, e mi metto in posizione d'ascolto per la relazione di cui sono davvero curioso di capire le evoluzioni e la traiettoria. Grazie.
9: Prende ora la parola il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.
10: Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto porgere un cordiale e deferente saluto alle autorità civili, militari, religiosi, un saluto particolare al Vicepresidente della Camera, onorevole Rampelli, al Sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Lucia Albano. E siamo oggi a commentare questi risultati del rapporto annuale sulla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. E possiamo dire che si sono ottenuti dei risultati sicuramente molto molto apprezzabili, soprattutto negli ultimi 5 anni, perché ci sono stati, poi lo dirà meglio di me il direttore Dal Verme, investimenti attivati pari a 5 miliardi e 100 milioni, una crescita degli interventi realizzati del 172% e una crescita del 310% degli interventi avviati con risorse finanziarie delle altre amministrazioni. E non dobbiamo dimenticare anche un abbattimento delle locazioni passive di circa 144 milioni nel 2025. Quindi un sincero apprezzamento al direttore Dal Verme, a tutto il personale dell'Agenzia del Demanio per questi importanti risultati raggiunti. Innanzitutto bisogna aver chiari i numeri che gestisce l'Agenzia del Demanio. Sono 45.000 immobili pubblici e un valore complessivo di oltre 60 miliardi. Come ricordava il Presidente Rampelli, noi siamo in una situazione in cui l'immobile pubblico, che veniva visto prima come un peso per l'economia nazionale, per l'economia anche degli enti territoriali, ora deve essere visto come uno strumento attivo del Paese, un motore di sviluppo dei territori, in grado di restituire ai cittadini immobili riqualificati e alla pubblica amministrazione edifici efficienti. E in questa lotti, in quest'ottica ci si sta muovendo, l'Agenzia del Demanio si sta muovendo su 4 direttrici. Innanzitutto la riqualificazione degli immobili. La riqualificazione degli immobili è connessa anche a quella che è la mission della pubblica amministrazione, quindi riqualificare degli immobili significa garantire alla pubblica amministrazione luoghi e spazi idonei anche alla luce del nuovo modo di svolgere l'attività lavorativa, pensiamo allo smart working, quindi attraverso la riqualificazione si raggiunge questo risultato. In questo contesto mi piace ricordare anche un risultato particolare che abbiamo ottenuto nella riqualificazione del compendio ex Città dello Sport con la Vela di Calatrava. Abbiamo l'altro tema sensibile su cui l'Agenzia del Demanio si sta occupando, è la rigenerazione del territorio, quindi per migliorare l'impatto sociale e restituire alla collettività immobili non utilizzati o male impiegati. E infine, non ultimo, il tema della riduzione dell'impatto ambientale, quindi l'efficientamento energetico è sicuramente uno dei temi su cui si sta prestando grande attenzione. La mission dello Stato si è sviluppata su alcuni punti fondanti, ricordo l'efficientamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare, il partenariato pubblico-privati, di cui parlerò a breve, la collaborazione con gli enti territoriali, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile. Tutto questo sta generando anche dei risparmi significativi per le casse erariali. A questo si aggiungono i 37 piani città di immobili pubblici, la dottoressa Dalverme poi ne parlerà più nello specifico, in cui vengono realizzati degli obiettivi che sono stati dati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un metodo innovativo, un metodo che spinge verso la collaborazione e la sinergia tra gli enti territoriali, le altre amministrazioni e le università. Un supporto qualificato viene dato dalle università, che possono dare un apporto scientifico a questo obiettivo. L'altro tema importante, l'ha ricordato il Presidente Rampelli, è il piano casa. Sul piano casa l'obiettivo del Governo, come si evince dal decreto legge di recente convertito, è arrivare a 100.000 alloggi in 10 anni. E quindi per realizzare che cosa? Un intervento che faccia riferimento sia alle risorse pubbliche, a capitali privati, a fondi europei. La strategia qual è? Quella di recuperare 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzabili e quindi che richiedono interventi di ristrutturazione che cubano circa 970 milioni nel periodo 2026-2030. L'altro tema è quello dello sviluppo dell'housing sociale per favorire la realizzazione di abitazioni a prezzi calmierati per soddisfare le esigenze di giovani coppie, dei genitori separati, dei lavoratori, degli studenti fuori sede, e con un obiettivo specifico, quello di fare in modo che questi soggetti che non hanno i requisiti per l'accesso alle

0: all'incentivazione degli investimenti privati nell'edilizia convenzionata, prevedendo semplificazioni amministrative anche per gli investi e procedure rapide per investitori e imprese di costruzione. Quindi il piano casa, come si vede, si interseca con la mission istituzionale dell'Agenzia del Demanio, volta alla cura del patrimonio immobiliare dello Stato, e che con una visione che dà centralità all'utenza, ai territori e ai cittadini. L'altro tema di cui si sta occupando con molta attenzione l'Agenzia del Demanio è il cosiddetto partenariato pubblico-privato. Di recente, proprio sfruttando questi interventi, sono state adottate le misure per il Palazzo del Senato a Milano. Anche qui si può pensare a degli incentivi, ovviamente con le risorse che si riusciranno a reperire, e sono risorse che dovranno essere messe a servizio di interventi fiscali sia per gli enti territoriali e sia per lo Stato. Ovviamente io ribadisco sempre, tutto questo si deve fare se si riusciranno a reperire le risorse. Per esempio, per gli immobili oggetto di rigenerazione si può pensare a una riduzione delle imposte IMU e TARI e dei canoni di occupazione del suolo. Per quanto riguarda invece lo Stato, una misura che potrebbe essere studiata, risorse finanziarie permettendo, e incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under 36, l'estensione della possibilità di applicare l'IVA sulle operazioni di cessione e locazione di abitazioni poste in essere da società di compravendita e gestione immobiliare, la riduzione dell'aliquota IVA dal 10 al 5% per le locazioni di fabbricati residenziali, ovviamente ad eccezione degli immobili di lusso, e l'assimilazione agli immobili strumentali dei fabbricati residenziali locati dalle imprese di costruzione, perché oggi noi abbiamo una distinzione tra l'immobile strumentale per natura, per destinazione, e gli altri immobili, mentre per gli immobili strumentali per natura e per destinazione c'è la possibilità di fruire del meccanismo dell'ammortamento, per gli altri tipologie di immobili, appunto quelli residenziali locati dalle imprese di locazione, non c'è, da imprese di costruzione, non c'è questa possibilità. L'ultimo tema su cui mi soffermo brevemente è quello del terzo settore. L'Agenzia del Demanio ha pubblicato di recente istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni del codice del terzo settore, che prevedono l'assegnazione in uso gratuito di immobili dello Stato a enti del terzo settore per scopi istituzionali. A tale riguardo ricordo che proprio in uno degli ultimi consigli dei ministri abbiamo portato una informativa legata appunto a una raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre del 2023, dove si mette nel dovuto rilievo la possibilità di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e privato nel rispetto appunto delle regole della normativa sul piano casa. Quindi in questo quadro si possono pensare a interventi di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la rigenerazione dell'impiantistica sportiva anche mediante il ricorso a modelli innovativi di partenariato pubblico-privato. Quindi se, come sta già facendo in modo encomiabile l'Agenzia del Demanio, si continua a lavorare su questo versante, riusciamo a dare al patrimonio immobiliare dello Stato la rilevanza, la dimensione a cui tutti teniamo per il bene del nostro Paese. Ringrazio ancora il direttore Dalmerme, tutto il personale dell'Agenzia del Demanio per l'impegno profuso, e sono convinto che il prossimo anno porteremo risultati ancora migliori. Auguri e buon lavoro a tutti.
1: Prende ora la parola il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dalmerme.
2: Saluto il vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Fabio Rampelli. Lo ringrazio per la sua accoglienza e per le sue parole, che ben hanno già interpretato il ruolo, la missione, la visione e la vocazione di oggi dell'Agenzia del Demanio. Saluto il vice ministro Maurizio Leo, che in questi anni ci ha accompagnato, ce lo siamo appena detti, in tutto, guidandoci anche in una visione politica, perché attraverso l'immobile pubblico è possibile dare.

un grande supporto alla politica attraverso il patrimonio immobiliare dello Stato. Saluto il sottosegretario Albano, che anche lei ci ha accompagnato con la sua lega al patrimonio, le autorità civili, militari presenti e il cardinal Sandri. Lo nomino perché è l'autorità religiosa presente, lo ringrazio per essere qui, perché abbiamo in questo momento, come abbiamo visto dal nostro video, una forte collaborazione con le chiese che oggi appartengono allo Stato, ma che sono simboli delle nostre città, identità delle nostre città, e quindi vanno curate per durare altri mille e mille anni. Ringrazio quindi tutti i presenti per la partecipazione a questo quarto rapporto annuale e la Camera dei Deputati e gli onorevoli che oggi ci ospitano. Il processo di trasformazione avviato dall'Agenzia del Demanio dal 2021 verso una gestione rigenerativa del patrimonio immobiliare dello Stato è ormai strutturato. L'immobile pubblico, in linea con l'indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, torna a essere visto come strumento attivo del Paese, ce lo ha ricordato il Vice Ministro Leo. Strumento attivo del Paese che non può essere destinato alla mera dismissione, ma diviene motore di sviluppo dei territori e di creazione di valore per la collettività. Le componenti principali di questa trasformazione sono la centralità della persona, la conoscenza degli immobili e del territorio, una conoscenza profonda, il metodo di condivisione e partecipazione pubblico-pubblico e pubblico-privato. In questo si svolgerà la sintesi del rapporto che vengo a rappresentarvi. L'immobile pubblico è res pubblica, rappresenta un patrimonio identitario diffuso da destinare a finalità di interesse collettivo. Deve contribuire a rafforzare il legame tra istituzioni, territori, cittadini. Viene oggi visto in una dimensione più ampia, la dimensione della città e dello spirito del luogo, il genius loci, per dare risposte ai nuovi fabbisogni espressi dalla collettività. Pubbliche amministrazioni che necessitano di spazi attuali ed efficienti, cittadini fruitori di servizi, enti del territorio veri protagonisti dei processi di rigenerazione. Tecnologie avanzate, qualità nella progettazione, linguaggi condivisi, azioni misurabili sono i fattori che alimentano la conoscenza e la gestione innovativa del patrimonio immobiliare dello Stato. La grande novità dell'Agenzia oggi è quella di essere un soggetto operativo pubblico che al contempo è incubatore di innovazione, di metodo, di processo, di progetto, di servizi offerti attraverso la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, composto, come ci ha ricordato il Vice Ministro, da ben 45.000 immobili pubblici. Il valore di 60 e oltre miliardi è un valore al libro, ma il valore del nostro patrimonio è immenso. Questo approccio è coerente con le grandi trasformazioni del nostro tempo. Permettetemi una citazione: le Res Nove, richiamate dall'enciclica Magnifica Humanitas del Santo Padre Leone XIV, a partire da quelle tecnologiche fino a quelle economiche, sociali e ambientali. La città italiana, frutto di stratificazioni della storia, della cultura e della memoria, può cogliere le opportunità della tecnologia
in un'ottica di benessere e sostenibilità. In questo ha bisogno di un ruolo significativo della parte pubblica, nell'orientamento e nel governo della stessa tecnologia. Il patrimonio immobiliare dello Stato, proprio come rete che connette cittadini e istituzioni, deve accompagnare i mutamenti di contesto che, rapidi e significativi, attraversano dal post-pandemia le nostre città, per fornire risposte concrete alla dimensione ambientale, le crisi climatiche che tutti viviamo oggi con questo caldo esplosivo, il tema dell'energia e degli spazi verdi, alla dimensione sociale, mutamenti demografici, nuovi modi di abitare e di relazioni, servizi attrattivi per giovani e studenti, alla dimensione economica, opportunità di lavoro e di sviluppo. Il piano città degli immobili pubblici che cos'è? È un ecosistema che mette in rete più soggetti. È la risposta dell'Agenzia a queste tre dimensioni: sociale, ambientale, economica. Un'innovazione di metodo per una pianificazione integrata degli interventi sull'immobile pubblico con gli enti del territorio, le amministrazioni, le altre istituzioni interessate, le università, gli enti di ricerca. Nel quadro di un'analisi del contesto della città, dei suoi fabbisogni, delle sue vocazioni, si definiscono le destinazioni d'uso dell'immobile pubblico, i requisiti ambientali ed energetici, gli impatti di carattere sociale e culturale dell'immobile, in coerenza con la strumentazione urbanistica vigente o in varianza. Questa è una grande novità, perché se noi definiamo già nel piano città degli immobili pubblici la diversa destinazione del bene, la variante è già presa. Si individua la funzione che il bene assume nella rigenerazione urbana con le nuove destinazioni urbanistiche necessarie. A oggi sono 37 i piani firmati, comprendono 5,1 milioni di metri quadrati da rigenerare, con il 26% di immobili da destinare a mix funzionale, di cui è parte la nuova residenzialità di tipo sociale, e 10 milioni di metri quadrati di aree verdi. Entro il 2028 i piani città saranno 65. Sono previste piattaforme di monitoraggio con indicatori che misurano il miglioramento delle città verso gli obiettivi di governo principali. Parlo del governo del territorio, ma vediamo gli obiettivi del governo. È uno strumento, il piano città, già strutturato, che nella sua impostazione assolve gli obiettivi del governo e quelli dettati nell'atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con particolare riferimento alla rigenerazione delle periferie, al riuso dei beni pubblici per residenzialità, in linea con il piano casa, alle emergenze dovute alle crisi climatiche, agli impatti sociali sul territorio. Il piano città degli immobili pubblici, adottato in sinergia con gli enti del territorio responsabili delle politiche urbane e ambientali, con il supporto delle università e degli enti di ricerca portatori della conoscenza scientifica, della tecnologia e dell'innovazione, crea sull'immobile pubblico un tessuto di certezze amministrative e tecniche che favorisce l'investimento per i nuovi fabbisogni, attiva il mercato, il mondo dell'associazionismo e del terzo settore. Tutti responsabilmente concorrono a creare una città di benessere e le infrastrutture di futuro, a partire dalla rete degli immobili pubblici. Quest'ampia partecipazione genera, nella visione dell'Agenzia,
un'intelligenza collettiva.

0: coniuga la storia del bene con l'innovazione tecnologica ed è caratterizzata da un approccio flessibile, multidisciplinare, integrato, che si avvale di competenze diverse a supporto della qualità e delle soluzioni progettuali più avanzate. La tecnologia, al centro del dibattito delle RES 9, è un fattore abilitante che potenzia i risultati dell'azione a beneficio della persona. Al centro c'è sempre l'uomo. Dal 2021 un percorso di profonda trasformazione digitale della conoscenza del patrimonio dello Stato e della progettazione ha attraversato l'Agenzia, stazione appaltante qualificata, anche in favore degli enti del territorio attraverso la struttura di progettazione. In questa veste è stato prodotto, e qui do una risposta al presidente Rampelli, in questa veste è stato prodotto, scusatemi, un capitolato informativo, digitale che è oggi modello di riferimento della progettazione e gestione BIM per stazioni appaltanti, progettisti e imprese. L'Agenzia investe costantemente sull'evoluzione progressiva del modello digitale con il cantiere digitale fino all'intero ciclo di vita dell'immobile. Porto qui l'esempio del progetto del nuovo Policlinico di Roma, cui l'Agenzia sta lavorando sul documento di indirizzo alla progettazione in un processo del tutto innovativo che vede partecipare al tavolo tecnici della Regione, del Comune, dell'ente ospedaliero, Università della Sapienza, Sovrintendenza, in modo che il progetto arrivi in conferenza di servizi, pensiamo per fine anno, già condiviso anche persino nelle sue varianti. È un risultato straordinario che siano seduti insieme tutti questi attori con i loro tecnici per arrivare direttamente a una conferenza dei servizi già pronta. L'evoluzione del capitolato informativo è realizzata con i maggiori esperti dell'Università della Sapienza di Roma e del Politecnico di Milano. Questo qualifica la committenza pubblica in generale, non solo l'Agenzia del Demanio. Il ruolo di promotore dello Stato sulla qualità della progettazione, dei professionisti, delle imprese e della produzione edilizia italiana nel suo complesso, cogliendo in pieno gli obiettivi del Codice dei contratti pubblici di efficienza e di contrasto alla corruzione. Digitalizzazione e miglioramento della qualità, certezze e più difficoltà a entrare nei meandri della corruzione. L'Agenzia ha di recente stipulato un accordo con l'ANAC per la massima diffusione della progettazione BIM su tutto il territorio italiano. Oggi è la prima stazione appaltante per volumi di affidamenti BIM nella classifica OICE. Non può mancare un riferimento all'innovazione dei materiali, su cui l'Agenzia pone grande attenzione, lavorando con il metodo della ricerca per qualificare al massimo l'impronta di sostenibilità e resilienza dell'edilizia pubblica. Tutto questo è innovazione, è guidare i processi di sviluppo per potenziare i risultati avvalendosi della tecnologia, che è uno strumento importante. Da questa nuova visione il rapporto annuale racconta dati e risultati progressivamente raggiunti negli ultimi 5 anni. Investimenti attivati di 5,1 miliardi di euro, crescita del 255% degli interventi realizzati, il 172% è dal 2022. 2.750 fabbricati con audit per la prevenzione del rischio sismico, 990 nel 2025, 22 interventi di adeguamento realizzati nel 2025, tutti su strutture di funzioni strategiche dello Stato. E questo è un aspetto molto importante. All'indomani del sisma del Venezuela, i commenti sono questi: bisogna lavorare sulla resistenza dei fabbricati. Crescita del 310% degli interventi avviati con risorse di altre amministrazioni, abbattimento delle locazioni passive di 144 milioni di euro dal 2025, uso una parola della mia vecchia ragioneria, a regime, cioè tutti gli anni. Il 2025 è stato un anno determinante se guardiamo agli interventi che hanno raggiunto tappe significative. Abbiamo visto il video prima del mio intervento che ne hanno colti alcuni. Ricordo in particolare, perché sono stati davvero significativi per le nostre città, la conclusione della riqualificazione del compendio ex città dello sport con la Vela di Calatrava nell'area di Tor Vergata e la sua inaugurazione. In meno di 2 anni è stato realizzato il consolidamento e il collaudo statico delle strutture portanti del Pallanuoto e Palasport, il completamento di un'arena e delle opere di viabilità, parcheggi, sistemazione a verde e riforestazione. Ringrazio il governo perché ci ha aiutato con le norme e con ben 80 milioni di euro che abbiamo speso su questo sito. Opere realizzate che hanno restituito vita a uno spazio abbandonato da oltre 10 anni, con l'apertura in occasione dell'evento giubilare a supporto della logistica e del maggiore afflusso, e la connessione in uso temporaneo per lo svolgimento di grandi eventi. Ora immaginiamo tutti questi giovani a Tor Vergata che vedono un'area abbandonata, un cantiere aperto, tutto transennato. Oggi l'area è quella che vedete nell'immagine. Aree periferiche assumono così centralità e attrattività culturale e sociale. Grazie al lavoro condiviso, perché c'è sempre questo tema della condivisione con le istituzioni del territorio, il sito di Tor Vergata è diventato luogo aperto, sicuro, a disposizione dei cittadini, pronto ad essere proiettato verso ulteriori investimenti privati e pubblici. A luglio 2025 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per attrarre investitori privati sulla base di una proposta di sviluppo del sito, concordata con Regione e Comune, che prevede la creazione di un ecosistema multifunzionale, spazi verdi, servizi destinati a salute, ricerca e formazione. Sulla stessa area alcuni ettari potranno essere destinati a residenzialità mista sociale a mercato, anche avvalendosi dei finanziamenti del piano casa, così come per altri compendi dello Stato valutati nei piani città per far fronte alle nuove esigenze abitative. Sempre sul partenariato pubblico-privato, un progetto di valorizzazione di Palazzo del Senato a Milano, sede storica dell'Archivio di Stato, unico per la sua valenza architettonica, capolavoro del barocco lombardo, viene riqualificato e aperto ai cittadini. Questa è una rivoluzione sociale. Beni pubblici di valore monumentale dedicati a funzioni esclusive e specialistiche per pochi, nel caso degli archivi sono i ricercatori, diventano luoghi delle persone e dell'incontro, spazi che si attraversano riportando nel cuore della città antiche connessioni urbane e nuove opportunità di relazioni. Parimenti è in corso il progetto di apertura degli archivi storici di Napoli nella bellissima sede di Pizzo Falcone. Il progetto di partenariato pubblico-privato per il recupero e la rigenerazione dell'ex caserma Perotti a Bologna è stato affidato con il concorso internazionale di architettura e design urbano Reinventing Cities, indetto dall'associazione C4T, la rete dei 100 sindaci del mondo impegnati per lo sviluppo di città sostenibili e resilienti, ove l'Agenzia del Demanio, pur non essendo una città, è stata ammessa a partecipare, unico ente pubblico economico in rappresentanza delle città italiane. L'ex caserma Perotti sarà un esempio di edilizia integrata per residenze universitarie. 200 alloggi corrispondenti al 39% di superficie dell'area, alloggi universitari, combinati con residenze a mercato per il rimanente 61% dell'area. In più vi è un lotto già in esecuzione per la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate. Nella stessa città di Bologna, l'ex caserma Stamoto è candidata a un nuovo concorso internazionale, sempre di Reinventing Cities, per realizzare circa 600 residenze tra alloggi sociali, a mercato e servizi. Mentre la centralissima Staveco ha in corso un progetto per diventare cittadella della giustizia in mixité con servizi al cittadino. Quindi stiamo parlando solo a Bologna di tre enormi caserme che non erano utilizzate. Come noto, l'Emilia-Romagna e Bologna sono un snodo centrale nelle comunicazioni, quindi vi era una forte, diciamo, presenza di caserme per scopi difensivi che oggi possono essere riusate per scopi sociali. Sul fronte di beni di particolare valore storico identitario, cito la conclusione in soli 2 anni del restauro e messa in sicurezza della Basilica di San Miniato al Monte. All'inaugurazione abbiamo avuto anche il Presidente della Repubblica che ci ha onorato proprio per il valore di questa basilica, affidata in concessione ai benedettini, come molte chiese, diciamo, che edifici di culto dove c'è il culto. La basilica è da sempre punto di riferimento, la Basilica di San Miniato al Monte è da sempre punto di riferimento della città di Firenze. È un capolavoro del 1018, frutto di maestranze artigianali, non vi è un architetto specifico che l'ha progettata, e di un'intelligenza collettiva di grande innovazione, che ha aperto le porte all'umanesimo e all'armonia del Rinascimento. Visite in cantiere potenziate dalla tecnologia utilizzata hanno permesso di mostrare al cittadino la preziosità del lavoro svolto 1000 anni fa, oggi messo in sicurezza per proiettarsi altri 1000 anni verso il futuro. Sono in corso di completamento, in collaborazione con il Ministero della Cultura, l'illuminazione, la riqualificazione e l'efficientamento energetico con fonti rinnovabili della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, chiesa progettata da Michelangelo sulle terme di Diocleziano e chiesa delle occasioni solenni. Centralità all'ingresso della città di Roma dalla stazione Termini. Lì abbiamo inserito il fotovoltaico sui tetti per dare energia pulita. Così pure la riqualificazione e l'illuminazione scenografica di Piazza del Plebiscito, la piazza più simbolica e identitaria della città di Napoli, patrimonio UNESCO, che verrà completata entro fine anno, fine 2026, e vivrà di una luce notturna che irradia dai monumenti quinte della piazza, oltre all'intera riqualificazione. Questi sono solo esempi, citati per la bellezza dei nostri luoghi, di apertura dell'immobile pubblico alle città e di progetti di partenariato pubblico-privato per rispondere ai fabbisogni delle città, di applicazione delle tecnologie più avanzate per l'illuminazione e l'efficientamento energetico e la restituzione in sicurezza di capolavori del nostro Paese. In questa direzione l'Agenzia del Demanio ha promosso, d'intesa con il Ministero della Cultura, uno strumento previsto dalla legge di bilancio 2024. E anche qui ringrazio il Governo perché ci combattevamo da qualche anno, che introduce la possibilità di estendere la concessione fino a 50 anni a soggetti privati impegnati nel settore culturale, dell'ambiente, della ricerca e del sociale, con progetti generatori di investimento a impatto duraturo di rilevante interesse pubblico. I Giardini Reali di Venezia sono stati dati alla Venice Garden Foundation. Il complesso palladiano dell'isola di San Giorgio Maggiore e della Laguna di Venezia alla Fondazione Cini e Villa Bardini di Firenze alla Fondazione Parchi Monumentali di Bardini, che appartiene alla Cassa di Risparmio di Firenze. Solo questi tre interventi portano a oltre 100 milioni di investimenti, ma l'aspetto più importante è la garanzia della cura nel tempo e l'apertura al cittadino di beni storico-artistici di grande valore identitario. L'Agenzia ha anche promosso l'estensione del federalismo demaniale, oggi prevista dall'articolo 15 bis del decreto legge 13 del 23, anche qui dovuta al Governo che ci ha supportato. Prorogato al 31 dicembre 2026, laddove sia presente un finanziamento e un progetto di riqualificazione del bene, è possibile il trasferimento gratuito agli enti del territorio del bene dello Stato. Sono nuove opportunità grazie a un meccanismo di trasferimento agli enti del territorio a titolo gratuito nell'ottica di favorire investimenti su immobili non utilizzati che vengono restituiti alla collettività e riusati. Nel 2025 sono state rese operative dall'Agenzia del Demanio le disposizioni del Codice del Terzo Settore, che prevedono l'assegnazione in uso gratuito di immobili dello Stato. Così gli immobili pubblici diventano strumento di economia sociale. Crediamo che il patrimonio pubblico generi valore duraturo quando diventa patrimonio riconosciuto, compreso e vissuto dalle comunità cui appartiene. Per questo oggi voglio ringraziare tutte le amministrazioni, a partire dal Ministero dei Beni Culturali, perché è tutto patrimonio vincolato, che ci hanno aiutato in questa direzione, con cui abbiamo collaborato, che hanno creduto in noi come stazione appaltante. Ringrazio la squadra dell'Agenzia del Demanio, perché è stata bravissima, ci ha accompagnato. La squadra mi ha accompagnato in una sfida epocale. Diffondere questa cultura non è facile. Diffondere al cittadino la responsabilità sul bene comune, perché non è solo responsabile lo Stato, è responsabile il cittadino anche. Ma quando il cittadino vede l'assenza dello Stato, crea, come ci ha ricordato il vice, faceva paura a entrarci, veramente, per una persona come me, come fa paura entrare in tanti carceri. che sono stati dismessi e abbandonate le celle così come si trovavano, con le riviste delle donne che cucivano quando sono carceri femminili. E faccio l'esempio del carcere di Perugia, di cui abbiamo appena inaugurato i lavori per trasformarlo in che cosa? Per trasformarlo in un luogo di giustizia, una vera catarsi, dove il cittadino però non perde la memoria della sofferenza di questi luoghi. Quindi ringrazio la squadra del Demanio, bravissima, che mi accompagna e che continuerà a farlo in questa visione innovativa che segue i principi della Costituzione di solidarietà, di sussidiarietà, perché lavoriamo in stretto rapporto e condivisione con gli enti del territorio che sono i gestori del territorio. Grazie a tutti.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha svolto l'audizione del prefetto e del questore di Roma, Lamberto Giannini e Roberto Massucci. Buon ascolto.
3: L'ordine del giorno reca l'audizione del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e del questore di Roma, Roberto Massucci, accompagnato dalla dottoressa Raffaella Calabrese. Ricordo che la seduta odierna è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Questo, signor prefetto, signor questore, per noi è un momento importante perché prosegue il lavoro di approfondimento e di analisi che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie sta portando avanti in tutta Italia sin dal suo insediamento. Abbiamo avuto un focus particolare sulle città metropolitane e quindi abbiamo incontrato i sindaci, le amministrazioni comunali, i prefetti e i questori delle altre 13 città metropolitane, che ci hanno fornito tutta una serie di elementi davvero importanti su quello che è lo stato delle progettualità in corso un po' in tutte le città metropolitane, grazie anche ad una mole straordinaria di finanziamenti che in questa stagione è stata messa a disposizione degli enti locali, in particolare per attività di riqualificazione e di recupero delle aree periferiche. Quindi ecco, per noi oggi è un momento importante perché aggiungeremo un tassello determinante, quello della capitale d'Italia, a questa ricerca e a questo approfondimento che stiamo facendo sulle periferie. Ci tengo anche a salutare i giovani della scuola ufficiali dei Carabinieri che partecipano ai lavori della nostra commissione, che quindi parteciperanno come uditori a questo momento importante di incontro e di confronto. Quindi cedo la parola al prefetto Giannini, ringraziando nuovamente per la disponibilità e per l'interazione che non è solo in questa occasione, perché abbiamo avuto modo in questi anni di collaborare in tantissime occasioni ed iniziative. Prego, signor prefetto.
4: Allora, grazie presidente. Solo per la verbalizzazione, c'è la dottoressa Massa, che è il capo di gabinetto che mi accompagna della prefettura. Dottoressa Giuseppa Massa, che mi accompagna, e poi anch'io volevo ringraziare sia per questa opportunità, ma sia poi personalmente il presidente, che ho spesso trovato nelle periferie e ha spesso partecipato a tantissime iniziative, sia iniziative di sicurezza, ma sia anche iniziative di cultura che abbiamo messo in campo per poter arrivare, diciamo così, a dei risultati di qualificazione. Io direi che brevemente a Roma è una città di grandissima ampiezza. Avete detto che nelle 13 avete fatto le audizioni delle 13 principali città metropolitane. Io vorrei fare presente che l'estensione territoriale di Roma e provincia contiene le 9 delle più grandi città di queste 13 città metropolitane. Quindi immaginatevi che dobbiamo lavorare su un territorio con Napoli, Milano, Torino, Bologna, Catania, Palermo e così via, fino a raggiungere le 9 più grandi. E evidentemente che ci sono dei luoghi che stanno qui storicamente subendo delle scelte fatte anche in passato, fatte anche negli anni 70, fatte anche in tempi di boom economico, quando ci sono state diverse espropri per costruzioni di grandi opere pubbliche o diversi spostamenti di persone, diverse costruzioni che hanno creato degli agglomerati dove si è pensato all'epoca di spostare migliaia e migliaia di persone e andarle a inserire in tessuti diversi, senza forse che ci fosse una graduale amalgama con presenze del territorio. Spesso si tratta anche di soggetti con culture differenti perché stranieri, spesso si tratta anche di soggetti che sono di origine nomade, però non hanno più, non stanno nei campi e vengono sistemati in determinati posti, e spesso anche si tratta di soggetti dove è alta la percentuale e il tasso di soggetti con precedenti di polizia o con precedenti penali. Tutto questo ha creato qualche volta delle enclave che hanno avuto dei problemi, a cui si sono aggiunte, a fronte di strutture oggettivamente, secondo me, valide o immaginate in maniera avveniristica. Faccio due esempi. Corviale, che quando fu fatto il cosiddetto serpentone si immaginava di fare un'opera di particolare bellezza e che potesse dare tanti servizi, e anche Tor Bella Monaca, dove sono le varie torri che sono strutturate. Adesso si sta facendo, ne parleremo, quindi ci sono dei risultati positivi, ma sono poi mancati servizi, è poi mancato trasporto, sono poi mancati diversi locali, altre attività. Forse nel corso degli anni c'è stato molto zone che sono state un po' lasciate a se stesse, e quindi stanno scontando ancora queste grandi differenze, queste grandi difficoltà. E noi lo vediamo dai redditi pro capite, noi lo vediamo dalla dispersione scolastica, noi lo vediamo dalla disoccupazione e noi lo vediamo tanto dall'illegalità, perché secondo me la via maestra è che si sta cercando di seguire. Il Presidente ci ha ricordato i grandissimi finanziamenti che ci sono e che si stanno sfruttando, è quello intanto di restituire decoro, intanto di restituire servizi, ma poi serve un ripristino importante della legalità, prima di tutto, e secondo me il fattore più importante è quello delle abitazioni, perché noi qui abbiamo dei fenomeni importanti di illegalità diffusa, dei grandissimi patrimoni immobiliari dove spesso e volentieri, per difficoltà, ripeto, consolidatosi nel tempo, io non punto il dito adesso questo fa questo, questo fa, ma nel corso del tempo spesso non si ha nemmeno l'esatta contezza di tutto quello che è disponibile o di quanto è più o meno regolare. Immaginate, zona Quarticciolo, lì c'è l'ATER, stiamo parlando di circa 2600 abitazioni, di queste noi sappiamo che 600 circa sono occupate illegittimamente, sappiamo che delle altre 2000 forse ci sono in corso pratiche di regolarizzazione, alcune sono occupate regolarmente, però non è che c'è la possibilità al momento di fare un'opera capillare casa per casa per vedere che magari una casa che era affittata all'anziano, l'anziano non c'è più e magari saltuariamente ci va il nipote o qualcun altro, quindi sono delle attività di vedere. E questo per me è uno dei fattori più importanti. E poi che cosa va a capitare nell'ambito del territorio? Che questi inserimenti illegali di fatto portano sopraffazione,
5: certo,
4: portano preoccupazione nei cittadini, portano impossibilità di avere e di fruire di diritti fondamentali. Ma il diritto fondamentale per l'anziano è anche poter scendere di casa a fare la spesa. Non riesce a fruire di questo diritto perché? Perché uno dei posti privilegiati dove nascondere la sostanza stupefacente è sostanzialmente all'interno dei vani ascensori e che quindi vengono normalmente rotti o sabotati per poi poterli fruire in altra maniera. E spesso e volentieri, proprio per il reiterarsi di questi interventi di sabotaggio, c'è qualche povero anziano che non riesce ad andarsi a spostare. O la difficoltà nell'opera di restituzione di questi alloggi sequestrati. Noi con la questura, con le altre forze di polizia, andiamo a fare dei recuperi che spesso sono anche di situazioni di illegalità dove c'è qualcuno che non ha nessun titolo, ci sono soggetti che magari utilizzano la casa semplicemente come una base per attività di spaccio. Ne abbiamo recuperate, facevo il conto adesso da quanto ci sono, ma è un'attività diversa dagli ufficiali giudiziari, solamente fatta iniziativa, poco meno di 600. E vi devo dire che poi spesso ci sono delle difficoltà perché nonostante gli allarmi che vengono messe vengono rioccupate, quindi bisogna riandare più volte, ma anche difficoltà perché vengono allontanati elementi vicini ai clan che stanno nei quartieri. Beh, certo. E quindi chi deve entrare si trova vicino qualche familiare che sta con Rottweiler, che glielo fa vedere, insomma gli fa capire che potrebbe avere dei problemi e tutto questo richiede dei percorsi. A fronte poi di questa difficoltà, guardate, vi dico un dato di Torbella Monaca, che è un dato e anche però poi c'è il messaggio positivo perché io penso che si stia facendo molto su questo. Allora immaginiamo a Torbella Monaca dove c'è uno stato diciamo così di difficoltà economica. Noi abbiamo il 41% delle famiglie che stanno su Torbella Monaca che vivono in una condizione con un reddito inferiore a 15.000 euro annui, quindi io ritengo che viva in una condizione di povertà. 22% non ha redditi e quindi poi se vivono in qualche maniera. A fronte di questo, e anche l'età media è un'età media che è più bassa rispetto a quella della città, che è 46, l'età media invece a Torbella Monaca è di 42 anni. Ora che succede? Succede che a fronte di queste difficoltà economiche, a fronte di questa difficoltà a trovare lavoro, di fronte a questa difficoltà c'è chi il lavoro lo offre, perché noi abbiamo 14 piazze di spaccio che andiamo a contrastare in maniera pesantissima con operazioni continue, però queste piazze di spaccio danno un welfare ben consistente e ogni piazza di spaccio, uno pensa ci sta quello che spaccia e guadagna lui, no, ci stanno i pusher che prendono intorno ai 250 euro al giorno, ci stanno le vedette che devono avvisare che prendono di meno, ma sui 100-150 euro al giorno. Ci stanno gli assaggiatori, ci sta chi fa la retta della merce, chi fa la retta significativa della merce, chi fa la retta dei soldi. A noi è capitato nel corso di grandi operazioni interforze, grandi operazioni di polizia, chiaramente lì si muove una sorta di esercito, quindi non è che fai l'arresto in flagranza, però la droga, lo stupefacente si butta nei sanitari. Ma noi abbiamo trovato una volta 130.000 euro, un'altra volta 90.000 euro che erano messi in buste di plastica, buttati di sotto in attesa dell'arrivo, sperando magari venissero trattenuti da un albero, che non ce ne accorgessimo, ma questo testimonia il grado di illegalità. E addirittura le indagini hanno documentato delle sorte di libri mastri per cui venivano stabilite delle sanzioni se il pusher si faceva prendere, venivano stabilite delle norme anche su come spostare questi ragazzi da una piazza all'altra per poter avere sempre un discorso di pronto utilizzo e avere sempre persone insieme, e poi dei programmi tra virgolette di fidelizzazione che, così come le grandi organizzazioni criminali, prevedono per esempio un sostegno per le famiglie quando queste persone vengono poi imprigionate. E allora che fare di fronte a tutto questo? Perché io dico subito che il problema delle periferie, a mio avviso, è solo in parte un problema di polizia, un problema delle forze dell'ordine, ma in realtà va affrontato in maniera sistemica, con risorse, con buona volontà, e poi tecnicamente la forza dell'ordine può dare una mano. Io faccio un esempio che è quello di Tor Bella Monaca. Il ferro di cavallo, per chi non è romano, poi vedo tanti ufficiali dell'arma, magari qualcuno poi lo conosce o lo conoscerà per lavoro, ferro di cavallo è sostanzialmente un plesso immobiliare fatto a forma di ferro di cavallo che davanti a una piazza. Solo per dirvi, siccome la zona di Tor Bella Monaca è bella, ci sono vicino una serie di giardini, una serie di parchetti, e in uno di questi giardini, uno di questi parchetti, quando si fanno gli interventi con il signor questore, con i comandanti provinciali, noi diciamo sempre: noi non possiamo andare solo a portarci via la gente, che la arrestiamo, la segnaliamo, la rimandiamo. E quando ce ne andiamo, quando se ne va lo Stato, c'è sempre la stessa cosa, perché l'erba non può, quando ce ne andiamo, essere alta un metro, che la gente, un metro e mezzo, con le sterpaglie, che la gente ci si nasconde. Non può essere la strada piena di immondezza. Non può addirittura nei piani sotterranei di bene comune trovarci, quando siamo andati, tre macchine bruciate, che erano anni che non venivano rimosse queste macchine. Non si capiva bene perché, perché poi c'era un problema di chi è di Ater, è del condominio, è un rifiuto speciale. Quindi le luci, debbono essere messe le luci, quindi ci vuole questo tipo di attività, e qui c'era un investimento importantissimo che sta andando avanti in maniera, devo dire, che tanti pensavano che non ci sarebbe riuscito. Io qui lo pongo questo perché per me è un esempio di come le istituzioni debbono collaborare. Quando abbiamo iniziato, prima col precedente questore, il questore Belfiore, poi con il questore Massucci, ma avendo una stessa identità con l'arma e la Guardia di Finanza, ci siamo resi conto che per esempio questi lavori dovevano partire dal basso, e però il basso era nuovo, non corrispondeva a come erano le cartine, e abbiamo iniziato a fare una serie di servizi, controllo arrestati domiciliari, controllo antidroga, controllo antidegrado, ma in realtà per arrivare anche a poter esplorare tutti insieme e fotografare e capire che cosa c'era sotto. Beh, insomma, per farvela breve, abbiamo fatto le demolizioni di circa 680 tra garage, box e case abusive che erano state messe su un piano nella nei piani della disponibilità di tutti, occupando tutti questi spazi, e è stato trovato di tutto, perché abbiamo trovato materiale ricettato, abbiamo trovato due posti dove ci stava la sostanza stupefacente, posti di ogni natura. Iniziano i lavori e bisogna accompagnarli. Perché? Perché la ditta inizia a subire pesantemente tutta una serie di intimidazioni e di difficoltà, e quindi una presenza costante. Abbiamo anche fatto con i militari di Strade Sicure. Ci sono soggetti nel quartiere che si danno da fare per cercare di provare a fare un ripristino della legalità, per cercare, come Don Coluccia, di sensibilizzare le coscienze, di muoversi. Bisogna subito dopo valutare come proteggerli, perché chiunque offre, come sa bene il Presidente, un contributo importante, visibile e fattivo, di fatto deve poi essere in qualche misura assistito, perché abbiamo registrato aggressioni, abbiamo registrato intimidazioni, alla Ronzio gli hanno messo per una bara sotto casa, Don Coluccia c'è stata un'aggressione, aggressioni c'è stato per esempio a un ragazzo che in zona Corviale fa una bellissima esperienza del calcio sociale, che hanno sistemato un calcio, Massimo Vallati. Quindi bisogna vedere tutto questo, però le cose vanno avanti, e quando vanno avanti si vede le persone che si avvicinano, perché è cambiato completamente, e quindi è importante che ci siano le autorità. Io per questo ho ringraziato il Presidente, perché poi quando viene recuperato un parchetto, quando viene fatto il campo da basket, quando c'è una cerimonia, quando si inaugura qualcosa, vanno le persone e vedono che le istituzioni non hanno fatto solo dei passaggi. Io sto notando che in questo periodo c'è una continuità di istituzioni. Invece lì parlo di Tor Bellamona, noi abbiamo un presidente vulcanico, uno dei tanti presidenti vulcanici di municipio che sono lì. Però noi dobbiamo essere pronti ad accompagnare questi percorsi, quindi non deve essere considerato un problema delle forze di polizia. Però io devo dire, ho passato quasi 40 anni nella Polizia di Stato, adesso faccio il prefetto, ma ho sempre lavorato sul terreno, e vi dico che le forze di polizia tutte hanno delle risorse che certe volte con generosità dobbiamo mettere in campo, e riusciamo a fare degli scatti in avanti. Altro esempio: è fondamentale, a mio avviso, proprio nelle periferie, operare con le demolizioni, soprattutto di quei beni che sono stati presi da famiglie o da elementi della criminalità. C'è stato un episodio gravissimo di due famiglie che si sono affrontate. Una famiglia era già tristemente nota, perché uno dei membri era deceduto in un incidente stradale che era stato documentato da un filmato fatto da questo stesso ragazzo, che era andato con una macchina di grandissima cilindrata sulla raccordo anulare velocissimo ed era morto in quella circostanza. Poi uno scontro tra famiglie, fatta una fermata della metropolitana, muore un ragazzino di 14 anni che era stato portato in qualche modo a assistere, a partecipare a come si faceva, poi la questione era degenerata. Bene, ci troviamo a vedere che in questo contesto, dove c'erano tanti elementi con precedenti, tanti elementi precedenti per stupefacenti soprattutto, tanti elementi che erano stati tratti in arresto e si trovavano detenuti, e avevano delle bellissime ville di lusso fatte completamente abusive, quindi su un pezzetto di terreno si era costruito, e l'opera meritoria della municipalità aveva instaurato il tutto per provvedere a queste demolizioni. Ci avevano chiesto la normale cornice di sicurezza e a un certo punto queste demolizioni non si riuscivano a fare. Non si riuscivano a fare perché una volta ci dicevano che non si erano capiti sul giorno, una volta non avevano trovato la strada, una volta, ovvero sempre, questi erano minacciati. Quello stesso giorno l'abbiamo iniziato a fare con i vigili del fuoco. Perché? Perché bisogna dare il messaggio che quando si parte si fa. E questa grande collaborazione.

Serve un percorso di rilancio, secondo me, anche da un punto di vista culturale, ed è importante fare un discorso di associazionismo. Io penso che, per esempio, i gruppi sportivi delle forze di polizia, delle forze armate, possono fare molto nel gestire dei centri sequestrati alla malavita e utilizzarli per l'addestramento dei ragazzi, così come fare delle iniziative culturali, e ne sono state fatte, con dei concerti in zone dove prima non era nemmeno immaginabile. Immaginate che dove c'era questo ferro di cavallo, nell'ambito della prima attività fatta, io ero arrivato alla prefettura di Roma da una decina di giorni, siamo andati per dare un segnale, insomma, vedere anche un po' come la pensavamo tutti, come la pensavo io, e noi non lo vedevamo perché l'erba era alta più di 1,5 metri, ma dall'alto sì, che c'era in mezzo a tutte queste sterpaglie un campo perfetto, grande più o meno come un paio di campi di tennis, con un angolo cottura, recintato, lucchettato, c'era il barbecue, c'erano delle sedie e compagnia bella, che di fatto erano le famiglie più importanti che potevano far giocare i loro figli lì e potevano stare a riparo da orecchi indiscreti per farsi le loro chiacchierate. Beh, trovare questa cosa che in mezzo a quella giungla non si vedeva, tutt'uno, abbattere questo e far sì che quel pomeriggio stesso ci stavano tutti gli altri ragazzini che ci giocavano, secondo me sono dei segnali di particolare importanza. Ora dico altre due cose perché poi non vorrei dilungarmi troppo. Vi ho detto quindi il discorso della legalità, soprattutto per le abitazioni, il discorso del contrasto senza quartiere alle sostanze stupefacenti. Io penso che questa è una stagione di risultati investigativi e di polizia giudiziaria enorme. Però il problema qual è? E io lo dico forte. Il problema non è il contrasto. Il problema è la domanda di stupefacenti che c'è a Roma. La domanda di stupefacenti che c'è a Roma, di cocaina, di crack, è una domanda veramente enorme. E paradossalmente il fatto che l'attività delle forze di polizia funzionino molto bene crea quegli episodi di violenza che spaventano. Perché? Perché i continui arresti, il fatto che viene scompaginato un gruppo dopo l'altro, porta a far sì che qualcuno tenti subito di prendere il posto, oppure chi rimane di quel gruppo debba continuare a far vedere che è in grado ancora di mantenere il controllo. E adesso, per esempio, abbiamo degli episodi che si verificano in zona Cilia con le intimidazioni nei palazzi, abbiamo episodi di violenza dove ci sono spostamenti tra Tor Bella Monaca e il quarticciolo dove c'è un'attività, guardate, sicuramente poi questo era tra dei numeri, ma io non credo che al quarticciolo si facciano meno di 20 arresti al giorno, spesso se ne fanno di più, dove però spesso vanno dei gruppi e vengono contrastati. E vi devo dire, poi ci sono delle gambizzazioni in questo ambito, è un po' che non ci sono degli omicidi, però questi episodi, proprio perché seguono questa linea costante, vengono poi puntualmente ricostruiti con arresti e addebitare delle responsabilità, che poi soggetti in stato di arresto o in stato di detenzione riescano poi a essere tossicodipendenti, stare nelle cliniche, continuare a esercitare, è un altro discorso, poi andiamo, lo posso fare, ma esula. Però vi dico che c'è questo problema, e il problema della legalità delle case. Su questo, e poi veramente mi fermo a disposizione per ogni cosa, io voglio segnalare a voi parlamentari un mercato che secondo me non va bene. Vale a dire, noi abbiamo delle occupazioni tra virgolette storiche, cielo terra a Roma,
dove c'è un problema.

0: Un problema grosso di sicurezza e di legalità. Spesso non c'è un problema di ordine pubblico, perché poi ci sono delle cose di convivenza, si va se riescono anche quelle tra virgolette organizzate politicamente non hanno una rilevanza esterna di violenza, però ci sono dei problemi, per esempio, di risarcimenti, dei problemi di indennizzi. E allora che cosa accade? Accade che magari vengono emessi dei decreti di sequestro preventivo di questa strada. Quando di questi stabili, poi ne abbiamo fatti tanti altri, per esempio, in questo periodo ne abbiamo fatti 7 al momento. Ce ne sono un'altra 20, prima ne erano stati fatti un altro paio. Ora, dico solo che quel paio che erano stati fatti in precedenza sono ancora vuoti, ecco. Dico che bisogna affrontare il problema di questi risarcimenti. Perché? Perché vengono chiesti al Ministero dell'Interno e quindi creano sostanzialmente anche una pressione, poi immaginando delle valutazioni sul perché è stato fatto o perché non è stato fatto. Ma in realtà l'unico motivo per cui noi non andiamo domani e sgombriamo tutte queste occupazioni è per il fatto che queste occupazioni non sono piene di persone che stanno bene, che stanno in grazia di Dio, e che sono piene di fragilità, sono piene di bambini, e non abbiamo da chi ha, diciamo così, il compito, parlo della regione, parlo del comune, quindi che ha questi patrimoni immobiliari, non c'è la possibilità di trovare delle soluzioni a queste fragilità, e per questo tante volte non si riesce a intervenire. E quando, qual è la nostra linea di intervento? La nostra linea di intervento, stabilita nel Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, è che abbiamo trovato tante situazioni, mano a mano le riusciamo e cerchiamo di limitarle, non ce ne devono essere di nuove. Interveniamo senza il paracadute di poter sistemare le fragilità solo dove c'è un problema grandissimo di ordine pubblico. E dove l'abbiamo trovato? Per esempio a Cinecittà, l'hotel Tuscolano, dove c'erano dei latinos e dove io fortemente temevo, e questo era condiviso dal questore, dal comandante dell'arma, dal comandante della Guardia di Finanza, che ci potevamo trovare in situazioni come quella che si era verificata a Firenze, dove addirittura è scomparsa e non si è più avuta traccia di una bimba. Perché? Perché vedevamo sempre dei macchinoni che mal si conciliavano con chi aveva una situazione che comunque non era positiva. Avevamo delle risse molto pesanti, addirittura uno si era fratturato le gambe per sfuggire a un'aggressione con macete, e siamo andati a fare lo sgombero avvalendoci solo di quello che poteva fare l'assistenza dei servizi sociali del comune. Quindi non eravamo un paracadute di sistemare queste persone. Cosa è successo? 3 giorni dopo hanno occupato un albergo praticamente libero, che si stava preparando per una casa di cura, per Casa Carlotta, e lo hanno occupato. Abbiamo fatto un ulteriore sgombro e sono andati in un altro albergo che era vuoto in attesa di ristrutturazione, e abbiamo fatto un ulteriore sgombero. E adesso poi queste persone si sono andate a infilare o in qualche altra occupazione, oppure hanno occupato zona via Giglioli e zona Magliana, via dell'Impruneta, hanno occupato delle altre abitazioni. Questo per dire che se non riusciamo a trovare una soluzione, queste situazioni poi si vanno a ripetere e si crea un problema ulteriore. Oppure, anche molto banalmente, c'è stato delle nuove occupazioni, ce n'è stata una sostanzialmente c'è stato un periodo di cui un grosso gruppo di soggetti si è messo sotto l'assessorato al patrimonio, perché erano famiglie con situazioni di indigenza, non si riusciva a fare questo. Sono state allontanate e sono andate in una scuola della città metropolitana, la Sibilla Alerano, e l'hanno occupata e li abbiamo sgomberati. Questa scuola, che dovevano partire i lavori il giorno dopo, in realtà i lavori non sono partiti, e dopo qualche mese sono andati nuovamente in una l'hanno rioccupata di nuovo. È passato un po' di tempo, li abbiamo sgomberati, sono andati in un'altra scuola, li abbiamo sgomberati, adesso sono andati in un'altra scuola che è abbandonata, che è in viataggio. Stiamo cercando una situazione per riuscire a risolvere questo problema, perché sono beni che non sono destinati. Però ecco, io auspico uno sforzo condiviso, partendo dal presupposto sostanzialmente che queste fragilità vanno in qualche modo tutelate, mentre invece non abbiamo questa attenzione lì dove ci sono luoghi occupati dove vengono fatti altri tipi di attività e non c'è l'esigenza abitativa. Perché per esempio noi avevamo un grosso centro, sempre in zona di periferica, per me è brutta questa parola, Torre Maura. Io sono stato alla Digos di Roma dal 92 al 2013 e nel 92, quando sono arrivato, c'era il CSA Torre Maura, che era un centro sociale storico che era sempre stato lì, dove c'erano elementi radicali di frangia anarchica. Lì non c'era nessuno che ci abitava. Lì si sgombra, è stato sgombrato e adesso c'è un presidio sanitario della regione. Laurentino 38 occupato in una torre dove Ater non riusciva ad andare avanti, l'abbiamo sgomberato. Canale della Lingua, un altro centro dove veniva fatta musica, gruppi squat e compagnia bella, non c'era il problema abitativo, siamo andati. Però invece lì dove c'è il problema abitativo, ed è questo che ci frena, che cosa succede? Che spesso a prezzi stracciati vengono comprati da fondi o da gruppi immobiliari, i quali un attimo dopo ci denunciano, ci diffidano così, ma vanno subito a percepire un'indennità che è molto molto molto superiore a quello che percepirebbero se quei soldi loro li avessero in banca. Per me anche questo dovrebbe essere un qualcosa su cui la politica accende un po' l'attenzione, così come si è parlato di quella povera ragazza che è stata violentata in via Tallone. Via Tallone quante volte l'abbiamo sgomberata? La sgombriamo in continuazione, la proprietà non riesce a mettere in sicurezza il luogo. Ma non c'è solo via Tallone, c'è l'ex Pennicillina via Tiburtina, non so quante volte l'abbiamo sgomberata. C'era per esempio le cosiddette officine Romanazzi, dove si poteva spiacciare. Il momento stesso in cui noi abbiamo saputo che qualcuno investiva e avrebbe impiantato una fabbrica, il giorno dopo siamo andati e lì il problema non c'è più. Quindi a mio avviso anche l'imposizione alle proprietà di poter mettere in sicurezza i luoghi è qualcosa che potrebbe evitare e potrebbe aiutare, così come anche a cercare di calmierare questi discorsi speculativi. Io sono a vostra disposizione se c'è altro.
1: Bene, grazie. Grazie mille signor prefetto per questa relazione così carica di informazioni, che dà anche contezza del grande lavoro che si sta portando avanti. Io passerei la parola al signor Questore e poi eventualmente a degli spunti, domande, osservazioni da parte dei colleghi, anche quelli collegati. Prego.
2: Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti, un saluto ai giovani colleghi che sono qui ad ascoltarci oggi. In questo momento di confronto su una realtà, quella delle periferie della capitale, che ritengo meritevole di grande attenzione e di grande considerazione, come poi dirò nella mia relazione. Ovviamente sottoscrivo appieno tutto quello che ha appena detto il signor prefetto, col quale mi lega un'amicizia professionale e personale di ormai ultra trentennale, più o meno, e abbiamo una certa età, e questo è un elemento di grande vantaggio, perché a volte non abbiamo bisogno neanche di parlarci su alcune questioni, perché abbiamo un know-how sulla città di Roma e una visione che è assolutamente coincidente, e soprattutto lo ringrazio per prendersi cura ogni giorno di quell'insieme istituzionale, di quella coesione tra tutte le istituzioni, che ritengo sia un grande asset per il sistema Roma e un grande vantaggio per tutto ciò che ci troviamo ad affrontare sotto tutti i punti di vista. Proprio su quanto, sulla premessa del signor prefetto, vorrei ritornare, ma perché credo che sia una precondizione sulla quale nessuno di noi può mai derogare quando si parla delle problematiche di Roma, perché Roma non può che essere considerata un unicum sotto tutti i punti di vista. Primo, perché mi risulta sia il comune più grande d'Europa, perché è una città, come ricordava il signor prefetto, dove possono essere contenute varie realtà metropolitane a livello nazionale, perché è sede di due capi di Stato, uno dei due è il Papa, e questo significa poi eventi e rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica, presso la Santa Sede, presso la FAO, presso l'Unione Europea e via discorrendo. Ma questo lo dico in maniera molto, molto veloce, perché potrei continuare all'infinito sulle caratteristiche di questa città, perché occuparsi di sicurezza di questa città deve necessariamente partire da questa considerazione, per arrivare alla conclusione che qualsiasi piano di sicurezza per qualsiasi evento di questa città, per ogni impegno di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio, bisogna partire dalle periferie. Non so se qualcuno ha mai fatto mente locale a quanti romani abitano nelle periferie. Se voi mettete insieme, io mi sono fatto fare uno spaccato per avere la giusta contezza di quello che si sta facendo in quello che noi consideriamo una fascia di protezione del tessuto romano, che include tutte le periferie. Se noi mettiamo insieme San Basilio, Prenestino, Casilino, Esposizione, Lido di Roma, San Paolo, Aurelio, Primavalle, quindi abbiamo stretto il cerchio intorno alla città di Roma, ci abitano 1,5 milioni di romani, così a spanna, e non essendo bravo in matematica. Più chiaro di così sull'esigenza di avere un focus privilegiato sulle periferie, credo che non si possa essere, no? Perché è un'esigenza di switchare sulla mentalità del guardare le periferie come fosse un sinonimo di qualcosa di negativo. Chi fa il nostro mestiere deve necessariamente farlo con la consapevolezza che non è che il questore lo fai seduto in via San Vitale, lo devi andare sul territorio, devi parlare con le persone, devi conoscere le realtà, devi fare capacità di ascolto, a volte di mediazione, a volte di comprensione, e in questi contesti spesso ci si incontra anche con organismi come questo. Col presidente Battilocchi ci siamo incontrati diverse volte in realtà periferiche sul territorio. I cittadini romani delle periferie vogliono vivere dove stanno, e questo è un elemento che ci deve ulteriormente rafforzare sulla determinazione di investire sulla valorizzazione delle periferie, perché Roma sta lì, i romani stanno lì, e quindi su questo bisogna investire, e bisogna investire con una visione che è un po' quella che descriveva il prefetto, no? Anche dal punto di vista tecnico operativo. Voi sapete che il prefetto e il questore condividono una medesima responsabilità, quella di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha una funzione di coordinamento generale, il questore ha una funzione di coordinamento tecnico operativo. Dal punto di vista tecnico operativo, io considero il concept che è stato espresso dal prefetto, che poi si tramuta in azioni sul territorio, come un'operazione di sartoria sociale. Perché se noi non entriamo nell'ottica di una impostazione di intervento e correzione di quelle che sono le cause strutturali al verificarsi dei fenomeni, ci ritroveremo, come purtroppo drammaticamente accade nel fenomeno dello spaccio degli stupefacenti, ad arrestare sempre le stesse persone. Perché il problema delle piazze di spaccio sono i frequentatori delle piazze di spaccio. Ribadisco quello che ha detto il prefetto, il problema sono i consumatori. Se non avviamo dei meccanismi di correzione, di consapevolezza, di capacità di arrivare soprattutto nella mente dei ragazzi, dei più giovani, di coloro i quali poi rappresenteranno il paese del futuro, difficilmente riusciremo a debellare le piazze di spaccio. I numeri li abbiamo sentiti dal prefetto, è una straordinaria occasione di guadagno, facile, senza sacrifici, ovviamente senza valore. Ma siamo sicuri che le persone che crescono, che nascono, i ragazzi che nascono in certi contesti abbiano la fortuna, come magari abbiamo avuto tutti quanti noi attraverso le famiglie, attraverso i presidi di protezione sociale, di avere l'insegnamento valoriale? O forse non ce l'hanno? Perché se così è, e così è, allora c'è bisogno che qualcuno questa cosa lo faccia, che nessuno nasce spacciatore o nasce delinquente, è un percorso che all'interno di un contesto ambientale ti dà quasi un percorso obbligato, a meno che non trovi una persona che ti tira fuori da questo percorso. Ora, dal punto di vista di polizia, ma qualcuno lo ricorderà, io ho sempre sostenuto, anche quando abbiamo fatto le grandi pianificazioni di ordine e sicurezza pubblica, per esempio in occasione del Giubileo, ho sempre detto che il focus privilegiato del piano di sicurezza, che poi prevede l'impiego di tutte le forze di polizia in campo, sia in un'attività di ordine e sicurezza pubblica che di penetrazione informativa sui territori, nasce dalle periferie, perché è nella fascia esterna che si fa la sicurezza dell'area di massima sicurezza, che è il luogo di svolgimento dell'evento. E infatti, in costanza di Giubileo, applicando una delle metodologie di controllo del territorio che sono affidate alle forze dell'ordine, che sono i controlli agli esercizi commerciali anche attraverso il sistema alloggiati web, abbiamo arrestato all'interno di strutture ricettive della periferia di Roma dei personaggi che potevano essere di interesse e addirittura un vulnus alla sicurezza dei grandi eventi che nel frattempo si stavano approssimando nella città di Roma. Quando accade un fatto grave, ti rendi conto di quanto sia fondamentale nella funzione di polizia che condividiamo con tutte le forze di polizia l'azione di controllo del territorio. Perché quando succede un fatto, per dare una lettura e una attribuzione di responsabilità a quel fatto hai bisogno di conoscere, e la conoscenza si realizza attraverso l'attività di controllo del territorio. E sull'attività di controllo del territorio, questo lo dico come responsabile della Polizia di Stato romana, abbiamo investito un numero esponenziale di operatori di polizia, approfittando di una contingenza generazionale che riguarda la Polizia di Stato, anche le altre forze dell'ordine, ma adesso mi sto appuntando l'attenzione sulla struttura dei commissariati romani, per cui, ahimè, sottolineo, moltissimi poliziotti che sono stati assunti in costanza di emergenze del paese, come potevano essere la mafia, il terrorismo nostrano e via discorrendo, oggi stanno andando tutti in pensione, e quindi c'è una sostituzione massiva di questi poliziotti con giovani poliziotti, che ti consente, sempre nella logica di vedere il bicchiere mezzo pieno, di impegnare le risorse più fresche, più giovane, non in incarichi burocratici, magari assottigliando gli incarichi burocratici che poi venivano assunti dai poliziotti con maggiore anzianità, ma anche di straordinaria esperienza, però devo sottolineare, e magari privilegiare l'impiego sulla volante, per dirla in maniera chiara, perché l'impiego sulla volante ti consente di fare quell'azione di controllo del territorio che che è ovviamente fondamentale per la conoscenza dei fenomeni. Ecco, in questo senso, grazie alle assegnazioni che sono state fatte in entità crescenti nel tempo e che stanno consentendo alla Questura di Roma di ridistribuirsi sul territorio in maniera calibrata a specifici interventi, è stato possibile rinforzare in maniera molto significativa per esempio il commissariato di Ostia, che ricordo sempre che è un territorio che ha una storia criminale come quella che conosciamo e che non può mai né deve essere sottovalutata e sottratta a un'azione attenta di controllo del territorio, come il commissariato Casilino. Guardate, il commissariato Casilino, cioè il commissariato che insiste nel municipio cosiddetto delle Torri, ha un'estensione territoriale di 113.000 metri quadrati, cioè come Napoli. Il commissariato Casilino insiste su un territorio come Napoli e il municipio delle Torri arriva da parte dall'area di Torbella Monaca, arriva fino a Ponte di Nona. Ora provate voi a percorrere in macchina da Torbella Monaca a Ponte di Nona e soprattutto immaginate di essere una volante che esce dal commissariato e si mette a disposizione della sala operativa. Voi dovete considerare che le macchine che escono dal commissariato Casilino, come pure le pattuglie dell'arma dei carabinieri, escono, si mettono a disposizione della sala operativa, dopodiché la sala operativa dice allora, tu intervento per lite in famiglia, tu intervento per segnalazione di episodio X, tu intervento per altro fatto che accade nel territorio, finita, chiuso. Ora, questo che cosa significa? Che evidentemente, e questo si sta facendo, occorre fare una riflessione anche sulla redistribuzione dei presidi sul territorio di una città che si è profondamente modificata rispetto al passato. E la modifica, il territorio del municipio delle Torri è molto emblematico di questa modifica, perché chi conosce Roma da tanti anni ricorderà che nell'area dove attualmente insiste il centro commerciale Roma Est, per capirci, no? Quello che si vede dall'autostrada, 20, 25, 30 anni fa lì c'erano i greggi di pecore che pascolavano, adesso ci abitano decine di migliaia di persone. È evidente che la città di Roma va assecondata anche in termini di presidio sul territorio di questo cambiamento. E infatti su questo tema, dopo un passaggio in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, stiamo appunto riflettendo sull'acquisizione di locali che devono allargare il presidio del territorio nella zona di Ponte di Nona, così come lo stesso ragionamento va fatto nell'area del commissariato San Paolo per quanto riguarda l'area di Corviale, no? L'area Corviale ha bisogno di presenza dello Stato, ha bisogno che si accendano le luci, che le aree verdi diventano fruibili, che le persone possano vivere momenti di socialità costruttiva. Nelle valutazioni delle varie schede di cui vi ho parlato, dei commissariati che circondano la città di Roma, se voi andate a vedere, ci sono due zone che hanno vissuto una inversione di tendenza sull'indice di delittuosità. Una è San Basilio. San Basilio vive una inversione di tendenza nell'indice di delittuosità, che non significa mai che abbiamo risolto il problema, perché quando si parla di sicurezza il concetto è quello del miglioramento, non la soluzione, perché come mi ha recentemente ricordato un alto prelato, il problema è sempre il peccato originale, che le persone purtroppo si comportano anche male. Molti bene, anzi benissimo, anche nelle periferie, però molti si comportano male. E perché? La domanda è, perché c'è stata questa inversione di tendenza a San Basilio, notissima piazza di spaccio, no, per usare il gergo giornalistico romano? Perché è in atto una operazione di ristrutturazione del territorio, di revisione urbanistica che riguarda soprattutto la Tiburtina Valley, l'area della via Tiburtina, la via Tiburtina stessa, che dopo anni e anni di lavoro finalmente è stata restituita, tutta l'area dei concessionari, avete presente tutta l'area dei concessionari, quelli erano tutti i capannoni abusivamente occupati, e torno a quello che diceva prima il prefetto. È evidente che se tu ti tieni uno stabile come via Tallone, come l'ex Pennecillina, e lo lasci in quelle condizioni, quello è criminogeno e non c'è soluzione di polizia che tenga. E l'unica operazione di messa in sicurezza di quegli stabili è una sola: l'abbattimento. Perché come si fa a mettere in sicurezza un posto dove non c'è niente, non ci sono neanche le mura? È uno scheletro abbandonato alla mercé di tutti. È evidente che bisogna operare in una logica di prosecuzione della ristrutturazione del territorio, perché questa è precondizione di qualsiasi operazione di polizia. Sul tema del recupero delle illegalità nelle occupazioni abusive, ha detto il prefetto, e stiamo sistematicamente andando a fare interventi che mi permetto di definire interventi intelligenti, perché non vanno a creare delle emergenze sociali, vanno a fare un ripristino di legalità, che è un ripristino di legalità che è ponderato rispetto alle situazioni di fatto che trovi all'interno di queste occupazioni. Non c'è dubbio che le illegalità delle occupazioni in qualche modo vanno risolte. Non possiamo pensare di tenere all'infinito queste situazioni, ma vanno risolte, evitando poi, come diceva il signor prefetto, di trovarci poi ad affrontare delle emergenze di altro tipo, che ovviamente diventerebbero non sostenibili. Quindi in questa visione di costruzione di sartoria sociale, guardate, c'è un'area di Roma che non è una periferia, però va considerata la stregua di una periferia, che è l'area della stazione Termini. Perché periferia dell'impero, nel senso che erano tutti quanti lì. Sulla stazione Termini è stato fatto un lavoro che da conoscitore pluridecennale della realtà romana e della questura di Roma, io non penso di esagerare se sostengo che vive attualmente la stagione migliore di sempre. Non soltanto per merito delle forze dell'ordine, che pure attuano misure a vigilanza rafforzata, hanno presidi H24 interforze che vedono impegnato anche l'esercito, e quindi danno una postura di controllo del territorio, proprio una percezione che è realtà di controllo del territorio, ma perché in quell'area è stata fatta un'opera di pulizia, decoro degli ambienti. Ricordo quando facevo il pendolare per andare in altre città dove lavoravo, a via Giolitti non si riusciva a leggere la targa della toponomastica della strada, perché era tutta completamente annerita. Ora, queste cose qui sono sciocchezze che però fanno la differenza. C'è un'opera di ripristino del decoro umano delle persone che vivevano buttate sotto i portici, che oltre che vivere loro nella mancanza di decoro, oggettivamente rappresentavano una condizione di insicurezza. Dico ai giovani colleghi: le vostre mamme, secondo voi, ci passavano lì sotto con quelle persone messe sotto i porti? No, avrebbero cambiato strada, perché avevano una consapevolezza che quel posto era insicuro. No, non è che percepivano insicurezza, avevano consapevolezza che quel posto era insicuro, quindi cambiavano strada. Questo non è accettabile, e quindi l'operazione di sartoria sociale deve passare, traendo forza dall'operato delle forze dell'ordine, che è sicuramente una certezza e una forza dello Stato che non può e non deve mancare mai, ma deve essere capace di andare oltre per costruire un'operazione che a tutto tondo va ad incidere sugli effetti di alcuni fenomeni, ma soprattutto su quelle che sono le cause. Altre due considerazioni, e poi mi taccio, perché molte cose le ha già dette il signor prefetto. Un mondo che anche nella logica del controllo delle periferie va tenuto sotto controllo è il mondo della notte. Il mondo della notte a Roma è un altro mondo, un altro spaccato di vita, un altro spaccato del vissuto, e in tutte le situazioni in cui andiamo a verificare delle criticità che si sono verificate nella frequentazione degli esercizi, soprattutto quelli che organizzano spettacoli danzanti, le cosiddette discoteche, sono causate da personaggi riconducibili a forme di criminalità che arrivano dalle periferie. Lo abbiamo visto in un episodio di qualche mese fa, in cui abbiamo adottato un provvedimento di chiusura importante di un locale dove c'è stata una sparatoria. E la causa di questa sparatoria è stata una interlocuzione sopra le righe tra l'addetta alla sicurezza del locale ed un avventore. L'avventore, per far comprendere l'errore che aveva fatto, ha detto: attenzione, perché io sono di Ostia, come se questo fosse una certificazione di qualità. Quindi essere presenti in una logica di collaborazione con gli imprenditori della notte, perché poi non dobbiamo dimenticarci che quello è un settore che va rispettato e va valorizzato, perché porta posti di lavoro, porta socialità, porta momento di aggregazione, ma è necessario che lo faccia all'interno di un pacchetto di regole che va sostenuto dalle istituzioni, va, se è necessario, anche spiegato, va anche approfondito, va portato avanti, ma deve essere sottoposto ad un'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, come tutti quanti noi stiamo facendo, perché rientra in quel processo di conoscenza che diventa fondamentale per la esatta individuazione dei fenomeni criminali. Dicevamo prima di individuare poi interlocutori privilegiati nelle nostre strategie. Gli interlocutori privilegiati su cui intervenire in via principale sono senza ombra di dubbio i giovani, sono i nostri ragazzi, e in questo tutte le forze dell'ordine e in particolare la Polizia di Stato, nell'anno che si è appena concluso, i miei collaboratori hanno incontrato oltre 90.000 giovani delle scuole. La maggior parte di questi, il 90% di queste, è nelle periferie, perché è lì che bisogna andare a portare la bellezza delle istituzioni, è lì che bisogna piantare i semini nelle menti di questi ragazzi che sono brillanti. Non è vero che i ragazzi di oggi sono peggiori o, come qualcuno dice, non sono più come i ragazzi di una volta. Direi meno male, perché sono migliori. Allora nelle menti di questi ragazzi bisogna portare la bellezza delle istituzioni, inculcare il rispetto delle istituzioni e far nascere loro la consapevolezza del valore di sentirsi parte di un paese che è un grande paese grazie alle persone che li compongono. L'altra componente sono gli anziani. Gli anziani sono una componente soprattutto nelle periferie, che sono fondamentali, perché chi, come dicevo prima, frequenta quei territori sa, Presidente Battilocchio, che funzionano come i paesi di una volta. L'anziano ha senso. È quello che dà i consigli, è quello che diventa un punto di riferimento, è quello che ha vissuto la storia di quel paese, e quindi è un patrimonio che va protetto, è una componente che merita assolutamente l'attenzione delle istituzioni, e per questo motivo abbiamo portato una serie di iniziative con le nostre poliziotti, i nostri poliziotti di vicinanza, di spiegazione di alcune dinamiche che, ahimè, li affliggono per quel fenomeno becero delle truffe agli anziani, che purtroppo spesso arrivano a termine, perché va proprio a entrare nella psicologia dell'esigenza dell'anziano di avere un qualche livello di attenzione, ma che però con soddisfazione in alcune occasioni ci ha portato, con delle persone anziane particolarmente sveglie, a far trovare la polizia al posto del pacchetto di oro che avevano richiesto, e quindi a mettere le manette a questi malviventi. Allo stesso modo sottolineo, e poi mi taccio, delle iniziative alle quali accredito un particolare valore, proprio perché vanno a in qualche modo dare valore a quello che dicevo prima, alla vita nelle periferie. E quindi abbiamo fatto, vi porto alcuni esempi, la festa della polizia del 10 aprile dello scorso anno l'abbiamo fatta a Corviale. La premiazione dei poliziotti che si sono distinti in operazione di polizia nel corso dell'anno precedente l'abbiamo fatta a Corviale. Un'altra premiazione e consegna di riconoscimenti che gli operatori di polizia avevano portato a termine l'abbiamo fatta a Casilino, un'altra l'abbiamo fatta a Ostia e vi devo dire, sono delle occasioni straordinarie perché c'è una partecipazione di persone che è incredibile, come se fosse un momento di riscossa. Io ricordo nitidamente a Corviale, vedete presente il Campo dei Miracoli, sta proprio sotto, no? Uno si affaccia e lo vede. C'era quasi, come dire, una voglia di farsi vedere da parte di quelle persone, di vedere che stiamo premiando noi i poliziotti che sono venuti qui a farsi premiare la nostra presenza, smentendo quella occupazione del territorio che voi vorreste in maniera arrogante fare, invece il territorio è nostro, perché le periferie sono un posto bello dove vivere. Ecco, tutte queste situazioni messe insieme restituiscono un quadro di quello che c'è sicuramente da fare in termini di polizia, con una presecuzione del meccanismo di miglioramento dei presidi sul territorio e della capacità di controllo del territorio da parte sicuramente della Polizia di Stato, di cui ha la responsabilità, ma da parte di tutte le forze dell'ordine in generale. Un'operazione di penetrazione di quelle che sono le dinamiche sociali e di intervento a fondo nella correzione delle cause dei fenomeni criminali, e sicuramente una revisione dei presidi sul territorio, perché l'unicum che rappresenta Roma, che però non ci dobbiamo mai dimenticare quando parliamo di questa città perché altrimenti andiamo immediatamente fuori strada, merita in una visione di prosecuzione, mi permetto di dire, di un percorso di miglioramento che è in atto e che la capitale del paese sicuramente merita. Grazie.
1: Grazie al signor Questore per questa relazione così piena di spunti. La parola al prefetto, poi i colleghi, anche quelli collegati, se mi fanno cenno, c'è già il collega De Marì e Iaria e altri. Prego. Prefetto.
0: Allora, volevo dare tre flash. Uno, quando si parla, secondo me, di sicurezza, spesso vengono forniti dei dati, no? Allora io sono convinto che noi è importante la percezione, che noi dobbiamo andare vicini ai cittadini, però i dati, secondo me, non sempre restituiscono la realtà, perché Roma, per esempio, ha censite circa 2.800.000 persone. Quando si fanno le statistiche sul reato per persona censita, si dimentica che a Roma quotidianamente arrivano circa 800.000 persone alla stazione Termini. Quindi noi stiamo parlando, a mio avviso, di una città che tranquillamente ha nella residenzialità abituale oltre 4 milioni di persone. Questo era una qualcosa anche per rendersi conto di come, di che cosa si parla. Poi, per quanto riguarda i recuperi, io ritengo che una delle formule di cui adesso abbiamo parlato, stiamo parlando per esempio per gli investimenti che saranno stati fatti sul Quarticciolo, i programmi, siano che bisogna evitare errori del passato, che magari persone che avevano una situazione di disagio vengono in blocco tutte trasferite in un altro posto, no? Perché magari si potrebbe ripetere questo, ma secondo me sarebbe molto importante immaginare delle formule miste con persone in stato di disagio, in stato di emergenza abitativa, presenza di studenti che possano avere dei canoni agevolati per studiare qui a Roma, presenza di qualche alloggio, appartamento per le forze dell'ordine, e quindi fare a mio avviso questi mix che sicuramente portano verso l'alto la struttura. In più mi ha colpito, e mi permetto di dirlo, ma non per piaggeria, ma è la serietà del lavoro di questa commissione, mi parlava il presidente della visita a Molenbeek. Scusate, io torno al mio passato, che sono circa 30 anni solamente di antiterrorismo. Bene, noi abbiamo avuto finora, perché io penso che adesso le cose stiano cambiando e alcuni fatti recenti purtroppo ci hanno colpito, ha avuto una situazione di favore. Siamo stati in qualche maniera risparmiati da una serie di attacchi, attentati terroristici che in realtà l'Italia aveva conosciuto in altri anni, 70, anni 80, ci sono stati tanti attacchi di terrorismo di matrice internazionale. E una delle chiavi è stata quella che noi non abbiamo avuto realtà come quella di cui si è parlato, Molenbeek, come Le Ballier o alcuni quartieri di Londra anziché Liverpool, penso per esempio alla famosa moschea di Finsbury Park, dove sostanzialmente si creano delle enclave molto chiuse, molto, dove manca un discorso di integrazione. Attenzione, perché questa è una sfida che noi dovremo a portare avanti nel corso degli anni, e noi non possiamo permetterci di lasciare e non provare una forte attività di integrazione dal punto di vista culturale e dal punto di vista lavorativo di questi ragazzi, perché altrimenti questi ragazzi tenderanno o avvicinarsi alla criminalità, ma magari dopo qualche passaggio in carcere a iniziare a spostarsi su una deriva di radicalizzazione, perché c'è sempre attivo, e non ce lo scordiamo, un web che li martella con una serie di messaggi. E per esempio voglio ricordare che durante il periodo del Covid io all'epoca avevo una responsabilità diversa, ero il capo della Polizia di Stato, e sostanzialmente ci furono manifestazioni, ma una manifestazione ci fu solo particolarmente violenta, tante contenzioni, ma con veri e propri episodi di saccheggi, di distruzione di negozi, e fu a Torino, dove ci si abbandonò a una rabbia cieca che quei giorni vedevamo in tutte le città europee. Noi eravamo fortunatamente risparmiata, ma le indagini, furono arrestate 29 persone ed erano tutti elementi, diciamo così, o italiani di origine straniera o stranieri, e tutti provenienti da una certa zona dove evidentemente c'era un problema di integrazione più forte che da altre parti, e che aveva connotato quel gesto non solo nell'opportunità di rubare, non solo di impossessarsi di beni magari griffati o altro, ma anche per come fu effettuata, con una sorta di volontà di distinguersi, anche volontà di contrapporsi, e una volontà quasi punitiva. Quindi nell'ambito del discorso delle periferie, molta attenzione anche agli investimenti per l'integrazione, a cominciare dalla scuola, perché poi saltano delle regole. Noi siamo andati a Tor Bella Monaca e dopo pochi giorni fa col questore, era presente anche il ministro, il comandante dell'arma, il comandante provinciale dell'arma, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, e dopo l'inaugurazione di un parco che era stato pulito, sistemato, siamo andati a una scuola, e questa scuola ci lamentava un drastico peggioramento della situazione, perché alcuni soggetti andavano a spacciare nei pressi proprio della scuola, cosa che non succedeva prima, e addirittura nel corso di un inseguimento fatto dalla polizia per un spacciatore che scappava, questo, che era un ragazzo di origine nordafricana penso, aveva scavalcato ed era entrato nella scuola, poi andando a grattare che cosa era successo, che sostanzialmente le operazioni polizia, carabinieri e finanza avevano smantellato chi deteneva lo spaccio, che erano dei soggetti italiani che però avevano i figli dentro quella scuola, e per cui, come dire, mantenevano, cercavano di andare un pochettino più lontano, tendevano anche per preservare un ambiente che a loro era caro. Saltato questo equilibrio e essendo entrati altri soggetti che non avevano questi figli, non avevano queste cose, si era creato il problema. Questo per tornare a quello che dicevamo prima, dove tante volte bisogna essere pronti a riempire i vuoti che viene fatta dall'attività di polizia giudiziaria, l'attività giudiziaria, con iniziative di vario genere.
1: Grazie al signor prefetto, farei un giro di domande e di osservazioni e poi diciamo lasciamo nuovamente la parola al prefetto e al questore per eventuali integrazioni. Allora, ecco, ci avete dato un quadro molto molto articolato, tutta una serie di concetti che abbiamo incontrato nel corso della nostra azione, l'idea di accompagnare i percorsi con un'azione forte di presidio, di controllo, ma accompagnare i percorsi che ovviamente devono vedere delle sinergie all'opera. E condivido moltissimo anche il concetto dei segnali. I segnali soprattutto in alcune aree diventano basilari. Voi avete fatto cenno alla necessità di dare questi segnali in beni abusivi, detenuti, persone criminali, e questo è un punto. Un altro aspetto da famiglie criminali, un altro aspetto molto importante è quello dei beni sequestrati e confiscati, perché laddove diventano centri di aggregazione, di integrazione all'interno delle comunità locali, soprattutto in periferia, sono segnali permanenti di presenza dello Stato. Laddove quei beni magari rimangano invece chiusi o in abbandono, è un segnale anche in questo caso o negativo o permanente. E una domanda su brevemente, poi magari ci potete fornire anche successivamente dei dati sul discorso delle occupazioni, che è uno dei temi che noi seguiamo moltissimo. Voi avete comunque trovato una situazione per cui ci sono delle reti, credo piuttosto diffuse. Credo che a Roma ci sia un problema di questo tipo, soprattutto in alcune aree. Noi abbiamo avuto il commissario dell'ATER di Roma e ci ha parlato di circa 7.700 occupazioni sulla città, che solo su ATER, sì, che è un numero davvero enorme. Voi diciamo, credo ci avete confermato un po' una regia di alcuni gruppi che mettono le mani su questa situazione. E una domanda per il questore: lei ha parlato di due zone in cui c'è stata un'inversione di tendenza dell'indice di delittuosità, San Basilio, e non ho percepito la seconda. Questi erano due elementi molto puntuali. La parola a vicepresidente Perissa, poi Iaria, poi Morassut.
3: Allora, grazie intanto al presidente per questa occasione e grazie ovviamente al signor prefetto e al signor questore per le relazioni che ci hanno illustrato. Ho una domanda abbastanza semplice, la pongo all'inizio, però poi sono anche combattuto, presidente, me lo consentirà, tra il rispetto istituzionale che nutro nei confronti delle persone e delle istituzioni che rappresentano, ma anche alcune riflessioni politiche che non posso esimermi dal sottoporre all'attenzione della Commissione e dalle quali ovviamente sottraggo dalla risposta il prefetto ed il questore. Io ho una domanda mia soggettiva, proprio, che mi è nata dai tanti sopralluoghi che abbiamo fatto, dove abbiamo visto, come avete raccontato molto bene anche voi, miscuglio, non mi viene, fra persone per bene e persone per male all'interno degli stessi complessi e degli stessi immobili. E abbiamo assistito, come stiamo assistendo in questa stagione, a tantissimi interventi infrastrutturali di riqualificazione che affiancano ovviamente l'intervento delle forze dell'ordine. Sono stato a Bastoggi la settimana scorsa con la commissione e proprio passeggiando per quei vialetti e conoscendo la realtà di alcuni dei residenti del residence, mi chiedevo se da un punto di vista politico ed istituzionale fosse giusto investire risorse pubbliche sulla bonifica e la riqualificazione infrastrutturale di alcuni luoghi, sapendo che queste risorse, che appartengono alla collettività perché sono frutto delle tasse dei cittadini, poi andassero in qualche modo anche a migliorare la qualità della vita di certificati criminali e io li chiamo i venditori di morte, perché se tratta in questo caso di spacciatori e organizzazioni che si dedicano allo spaccio della droga. È una domanda un po' alla Marzullo, insomma, è nato prima l'uovo o la gallina più o meno, perché per esempio anche passeggiando per Corviale diverse volte con la commissione è vero che si stanno ottenendo degli importanti risultati su quel quadrante grazie al campo dei miracoli, mi consentirete di dire anche con un investimento precedente che era quello del campo da rugby dell'Arvaglia, che è stato un segnale estremamente positivo per quel quadrante, ma è vero che dopo tanti anni ci raccontano ancora molti residenti di uno scollamento tra la parte marcia dei residenti di Corviale, che poi sono quelli che fanno in modo che ogni volta il later riattacca la luce e la ristaccano un'ora dopo, e quel mondo lì, quasi come se questi interventi non fossero stati adeguatamente sufficienti nel corso degli anni a dare un cambiamento significativo. Vi prego di considerare questa mia riflessione, come la considero io, estremamente cinica, nel senso che noi siamo stati la settimana scorsa, c'era una ragazza che mi ha fatto una tenerezza pazzesca perché era evidentemente proveniva dal palazzo di fronte al Campo dei Miracoli ed era un'animatrice del centro estivo del Campo dei Miracoli. Se anche tutti i nostri sforzi fossero serviti solo a dare un'alternativa a quella ragazza, gli ultimi 10 anni per me sarebbero finalizzati al meglio. Però da un punto di vista politico ed istituzionale non voglio parlare di rapporto tra spesa e resa, diciamo, della risorsa pubblica, però non varrebbe forse la pena, mi chiedevo, però non ce l'ho una risposta, andare prima ad effettuare un lavoro di bonifica sulle qualità umane, quindi portare fuori chi non ci deve stare e poi cercare di valorizzare inserendo dalle graduatorie dell'ERP piuttosto che dalle famiglie in fragilità. Spesso e volentieri abbiamo parlato per esempio di agenti di polizia, carabinieri, insomma delle forze dell'ordine che possono subentrare con un mix anche con dell'edilizia sociale. Questa era la domanda. Poi vi sottraggo da una riflessione che cercherò di rendere più breve possibile, perché questa commissione, secondo me, visto che si parla di Roma, ha l'attenzione, perché sono sottratti dalla risposta, però se desiderano non dall'ascolto, di questa mia riflessione su tutti i temi che noi abbiamo toccato questo pomeriggio. Io a volte ho la sensazione di vivere nella Repubblica delle Banane, da cittadino romano. Perché il concetto di fragilità, inteso come lo interpreta Roma Capitale, è un concetto che esiste solo dentro Roma Capitale, è l'unica città italiana che ha diciamo in qualche modo determinato, perché è una determina, la 2 del 2022, un concetto di fragilità secondo il quale di fronte ad uno sgombero, se il soggetto sgomberato è un soggetto riconosciuto in condizioni di fragilità, non dalla Costituzione, non dalla legge italiana che dice invece il contrario, poi ci arrivo, ma dalla determina 2/2022, allora gli deve essere data un'altra abitazione. E questo concetto di fragilità, per esempio, si estende anche ai richiedenti asilo, che invece secondo la normativa italiana, in attesa della risposta alla loro richiesta d'asilo, dovrebbero sostare in tutt'altro posto che non dentro le case dell'ATER o dell'ERP. E la determina 2 del 2022, Presidente, lo ricordo perché se so che lei è di Roma e conosce bene la realtà, è quella che in barba al decreto Lupi, che vieta l'allaccio dei servizi primari agli occupanti di proprietà pubblica o privata altrui, concede la possibilità di allacciare i servizi primari a chi occupa. E poi concede anche di prendere la residenza a chi occupa, quindi noi ci troviamo in questa fantastica città all'interno della quale, lo voglio ricordare, non è che io mi voglio accanire contro la fragilità, perché per esempio ci sono degli elementi di fragilità come la disabilità piuttosto che una particolare anzianità, che io di quella determina mi sentirei di salvare, no? Quindi c'è tutta un'altra estensione di quella determina in cui noi viviamo, in uno stato in cui l'occupazione abusiva è un reato punibile da 2 a 7 anni. La legge italiana prevede che chi occupa un'abitazione non ha diritto di allacciare acqua, luce e gas e per 5 anni di partecipare alle graduatorie per l'assegnazione delle case pubbliche, e questo vale su tutto il territorio nazionale tranne che nella città di Roma, dove poi casualmente andiamo a certificare circa 5.000 occupazioni abusive sugli immobili di proprietà dell'ERP e 7.500 sugli immobili di proprietà dell'ATER. E poi andiamo, a secondo dalle prime rilevazioni che abbiamo fatto con gli uffici dell'ATER, a scoprire che queste 7.500 occupazioni nelle case di ATER più o meno sono state gestite con le richieste sanatorie, se tutto va bene, da 5-6 sindacati riconducibili alla sinistra romana. Ecco, questa era una riflessione che secondo me, diciamo, come commissione, quando parliamo di Roma non possiamo esimerci dal tener presente che questo sistema normativo che tipizza solo la città di Roma forse in qualche modo ci richiama anche alla nostra attenzione, alla nostra sensibilità istituzionale per cercare di capire se questo sistema. Sono stato, chiusa parentesi, ne apro un'altra, gli spazi vuoti. I spazi vuoti si dividono giustamente, come dicevano il prefetto e questore poco fa, in pubblici e privati. Io ieri mattina, e ringrazio le forze dell'ordine che mi hanno accompagnato, sono stato al Bencivenga, che è un centro sociale sgombrato dalla metà di giugno, tra l'altro covo anarchico di rilevanza nazionale, saltato all'attenzione della cronaca già nel 2020, insomma 2017, insomma, un centro estremamente delicato, riconsegnato nelle mani di Roma Capitale. Ho lanciato un appello da questo sopralluogo al Campidoglio per evitare

quantomeno se ne impossessa, se non vogliamo proprio abusare della parola occupazione, ecco. Il Bencivenga deve tornare ad essere un luogo di legalità, al pari di come sono state trattate le case delle famiglie che sono state demolite, esattamente perché quel luogo rappresenta una vergogna del terrorismo contemporaneo, perché non c'è altro modo per definire quel posto. Ci sono gli immobili di carattere privato, è stato nominato via Tallone, Penicellina, ex Penicellina, via Tallone, via Tallone. Il 14 di giugno scadeva la data in cui la società avrebbe dovuto saldare l'obolo al Comune di Roma, perché il Comune di Roma ha già dato l'ok al piano di riqualificazione di quell'immobile. Questo forse è un intervento che, come sulle indennità di occupazione a cui facevano riferimento prima, come commissione, da un punto di vista normativo ci dovremmo fare carico, perché io non posso immaginare che una proprietà estera o italiana, poi tutte estere, perché chi sostiene questi investimenti di solito sono fondi internazionali, si possa permettere il lusso da un lato di ricevere l'indennità dell'occupazione e dall'altra di non intervenire almeno in una prima fase urgente di demolizione dell'immobile. Per cui, dato per scontato che se io compro un immobile di decine e centinaia di migliaia di metri quadri a Roma, prima che lì ci viene fuori una cosa bella, sono passati 15 anni, va bene, ma nel momento in cui tu lo compri, entro il primo anno me lo devi demolire. Dopodiché il prato che ne resta me lo bonifichi, me lo metti in sicurezza e almeno io evito di generare, diciamo, un rischio per la collettività e per la cittadinanza. Secondo me questo è un aspetto, e da un punto di vista normativo, anche nazionale, perché credo che sia problema che abbiamo riscontrato in tantissime aree metropolitane, sul dire in qualche modo ai fondi di investimento internazionali che entro un tot di tempo dall'acquisto, dall'avvenimento della proprietà, devono metterlo in sicurezza, o attraverso la messa in sicurezza o attraverso la demolizione, poi decidessero loro. Beh, credo che questo ci permetterebbe di far risparmiare tanti soldi allo Stato con gli indennizi d'occupazione e tanti soldi anche, diciamo, di risorse, di forze pubbliche, di personale umano che poi deve dedicarsi al monitoraggio di queste aree, agli sgombri, alla messa in sicurezza dei quadranti circostanti. Registro con grande senso di responsabilità un appello che è arrivato dai due auditi, perché forse ci siamo concentrati tanto su tanti aspetti come politica, ma anche come commissione, che ci siamo un po' scordati la forza dell'azione preventiva, no? Cioè, io torno oggi con l'idea di dire che effettivamente è un dato di fatto oggettivo, l'unico modo che tu c'hai per limitare l'azione dello spaccio della droga è togliergli il mercato, e quel mercato tu glielo togli se cresci generazioni che non utilizzano le sostanze stupefacenti, che non le percepiscono come un elemento integrato del divertimento, della movida, o come una cosa che va di moda. Ultima, con una vena leggermente polemica, così chiudo come ho iniziato, che la politica alla fine è fatta di mille parole, Presidente, ma lei sa che io sono una persona estremamente concreta, alla fine dei conti la politica si fa coi soldi, non c'è niente da fare. E soprattutto siamo chiamati a prendere le nostre decisioni e a trasformarle in elementi di concretezza, mettendo i soldi sulle idee che crediamo siano le migliori per risolvere i problemi. E sempre a proposito di Repubblica delle Banane, io vivo comunque da cittadino romano, figlio di una ex periferia, perché la modernità ha trasformato quella periferia in un quartiere residenziale medio spendente, quindi c'è speranza per tutti. Però sono serviti piani di urbanizzazione importanti, quindi serve anche questo, cioè trasformare i luoghi dell'abbandono in luoghi non solo di aggregazione, ma di miglioramento della qualità della vita, capito? Quando tu in una periferia porti un piano d'urbanizzazione che prevede anche un investimento del privato, anche, non dico soprattutto, anche un investimento del privato, che però realizza edilizia residenziale medio-alto spendente, tu stai innalzando la qualità di quel quadrante della città. Dicevo, però, da cittadino romano, quando io vedo spendere la mia giunta capitolina 253 milioni di euro per comprare 1000 appartamenti dall'Ena Sarco, e penso che quei 253 milioni di euro potevano essere spesi per ristrutturare tutto il patrimonio immobiliare ERP,

0: e quello che rimaneva per ristrutturare buona parte delle case vuote che oggi il comune non riesce ad assegnare a chi è presente nei graduatori ERP perché sostiene di non avere i soldi per poterle ristrutturare. Fortunatamente c'è il piano casa del governo che ristrutturerà quegli appartamenti, perché se aspettavamo i 253 milioni della giunta comunale, quelle liste ERP da 19.000 famiglie forse passavano a 22.000, ma non a 18.999, ecco.
1: Bene, grazie vicepresidente Pedissa. La parola al collega Iaria, prego Antonino, e poi Morassut.
2: Sì, grazie. Io devo dire che condivido con Perissa una sua affermazione, che effettivamente dall'ottobre 2022 viviamo in una repubblica delle banane, e su questo siamo perfettamente allineati. Allora, invece per andare sul concreto, oggi vi ringrazio gli auditi proprio perché hanno colto il punto. Colto il punto che è anche politico, ma è un politico, una parte di politica che a me piace, che è quella pragmatica. Innanzitutto si sono differenziati due aspetti fondamentali. Le occupazioni non sono tutte uguali. Ci sono varie tipi di occupazioni, e quindi quello che è stato sbagliato in questi anni è creare una polarizzazione su solo un tipo di occupazione, un solo, diciamo, nemico, un solo tipo di occupante, che ha polarizzato anche la discussione politica, è stata polarizzata in quel senso. Quindi diciamo che ci sono vari tipi di occupazione che voi avete segnalato, e quindi quando si fa un discorso sulla sicurezza e sulla proposte politiche serie per riuscire a risolvere questi problemi, bisogna parlare di integrazione tra diverse misure. Noi a Torino abbiamo provato a fare abbiamo fatto un protocollo integrato sulla sicurezza, che proprio andava a cercare di tipizzare tutte le situazioni che c'erano nella città di Torino. Devo dire, la città di Torino non è la città di Roma. La città di Roma è molto più complessa, più abitanti, più complessa in tutto. Quindi è chiaro che le difficoltà sono maggiori. Però il tema fondamentale è: cominciamo a non dire che bisogna risolvere il problema dell'occupazione con una legge sull'occupazione, che tra l'altro è stata fatta, che non abbia avuto tutti questi risultati. Ma evidenziamo tutte le occupazioni che ci sono: immobili pubblici non utilizzati, è un'occupazione di tipo provvisorio, un'occupazione di tipo di persone con molte difficoltà, un'occupazione organizzata. Immobili pubblici, diciamo, non utilizzati, a cui bisogna dare una risposta per poter trovare i finanziamenti, e questa è l'altra cosa, l'unica cosa, la seconda cosa su cui sono d'accordo con Perissa, per riuscire a portare a casa una possibile nuova vita, in modo da eliminare il degrado, che, come avete detto voi, il degrado porta alto degrado. Su questo è stato citato il piano casa, ma permettetemi, il piano casa va un po' in quella direzione, ma non dice esattamente come si devono recuperare questi immobili. Quindi, se il tema è si recuperano immobili abbandonati di proprietà pubblica, occupati o abbandonati, senza dare delle indicazioni precise su quanto di quel bene pubblico ritorni in termini di servizi alla collettività per riuscire a risolvere i problemi che avete detto voi delle periferie, gente in emergenza abitativa, anziani in difficoltà, studenti che non hanno, che devono avere un canone calmierato per poter vivere in città molto care come Roma, eccetera, eccetera. Poi gli esami li possiamo fare. Quindi, tema fondamentale, siete d'accordo che forse se noi facessimo un elenco, dato che faremo una relazione, grazie anche al vostro aiuto, alla vostra super esperienza sul campo, anche specificatamente su Roma, sui diversi tipi di occupazione, e io metterei anche quella politica, perché si è citato solo l'occupazione di sinistra, ma mi permetterei di dire che l'occupazione storica di Casa Pound nell'edificio del Demanio non viene mai citata da questo governo, ma anche quella è un'occupazione complessa da gestire, che sicuramente potrebbe creare dei problemi di ordine pubblico, come li crea e li creano le occupazioni di stampo anarchico violento. E vi ricordo che a Torino noi abbiamo sgomberato, anzi la sindaca Pennino ha sgomberato proprio un edificio occupato ed è lei sotto scorta per questo motivo. Quindi non parlo per fare una critica politica pura, ma parlo di cose che abbiamo vissuto chiaramente nella realtà. Quindi il discorso è anche quegli immobili di tipo di occupazione, chiamiamoli di stampo sociale, e non dico della provenienza politica, di stampo sociale, che dicono riprendiamoci un posto per farne delle cose, quelle potrebbero avere anche una possibilità di essere riportati nel vortice della legalità in maniera diversa. Quindi, volevo chiedere la prima domanda, ci aiutereste voi a fare una tipizzazione di ogni tipo di occupazione che avete trovato a Roma e le difficoltà che avete e anche le possibili magari soluzioni che avete trovato? Terza cosa, e gli alloggi ATER, è stato citato il piano casa, ma permettetemi, il piano casa per gli alloggi ATER, per gli alloggi popolari in tutta Italia, mette 900 milioni in 4 anni. Quindi permettetemi, quando si dice che la città metropolitana di Roma mette 230 milioni su questo tema, adesso non vado nello specifico come li sta usando, io ricordo che il piano casa non è la soluzione, perché giustamente Perissa dice ci vogliono i soldi, ma se sono 900 milioni in 4 anni per tutta Italia, i soldi sono veramente pochini. L'altro tema fondamentale, l'investimento primario è quello, l'investimento, l'avete detto anche voi, nell'istruzione, nelle persone, nei bambini e nella loro aumentare la cultura, che anche se vivono in un posto di periferia, quel posto può cambiare, e poi chiaramente in maniera seria, una politica seria cercherà di cambiare quel posto, perché dove si cambiano i posti anche dal punto di vista urbanistico, le cose con un po' di chiaramente lentezza che questi processi hanno, però alla fine cambiano. E prima, dopo 10 anni, magari uno si dimentica che quel posto era degradato, avevano tutta una serie di problemi. Infine, giustamente avete detto, le piazze di spaccio ci sono perché c'è il mercato della droga, è fatto dai consumatori. E chiaramente su questo faccio la domanda secca. Una grande quantità di consumo di droga sono le droghe leggere, la marijuana, l'hashish. Se noi togliamo dagli introiti della criminalità queste, chiamarle droga dal mio punto di vista un po' esagerato, questo tipo di sostanze, le togliamo dal vortice della criminalità, noi riusciamo a diminuire sostanzialmente anche tutta una serie di frequentatori che usano queste droghe, ma più che altro diminuiamo anche l'entrata economica delle piazze di spaccio e di grandi gruppi e le grandi mafie che organizzano, perché non sono i disperati che gli dai 200 euro al giorno per spacciare, ma è il grande, diciamo, giro che si approvvigina la droga e guadagna tanto. Io devo dire, vi ringrazio, devo dire che Roma è chiaramente un mondo complesso, però secondo me voi avete, vi ringrazio proprio per questo, avete spiegato in maniera chiara che la generalizzazione di questi problemi e la polarizzazione su delle soluzioni facili tipo la rimigrazione sono delle cose che non fanno bene, ma probabilmente allontanano proprio dalla risoluzione del problema.
1: Sì, Antonino, collega Molassut. Prego, Roberto.
3: Grazie, buongiorno. Mi dispiace non poter accendere la telecamera. Però saluto con grande stima il prefetto Giannini e questore Massucci. Penso che ci hanno dato delle informazioni e delle testimonianze preziosissime per il lavoro che svolgono da anni in questa città. In particolare il prefetto Giannini credo conosca anche gli angoli di Roma e della periferia romana e possa al polso dare, diciamo, delle valutazioni ed esprimere dei giudizi che anche prescindono per certi aspetti dai dati concreti. Io voglio evitare qualunque riferimento politico, perché non è il luogo, non è che siamo qui per fare volantinaggi, me ne astengo e comunque non l'avrei fatto. Voglio soltanto fare una considerazione brevissima e poi porre due domande. La considerazione generale è che in Italia, anzi nel mondo occidentale, la questione urbana, cioè la questione di che cosa sono diventate le città nell'epoca delle grandi immigrazioni, dei cambiamenti climatici e conseguentemente dei territori che si svuotano, degli entroterra, sono la questione principale. però non vengono trattate, almeno in Italia sicuramente no, nella integrità del loro problema. Cioè li si tratta come pezzetti, i trasporti, poi ci sta la casa, poi ci sta la sicurezza. Questo approccio settoriale non va a pallino, cioè risolve solo parzialmente i problemi. Naturalmente nel caso di città come Roma questa necessità di integrare il discorso è tanto più necessaria, perché Roma è fatta come è fatta. E penso che questo un po' sia il problema, nel senso che a questi problemi si sono aggiunti negli ultimi forse 10-15 anni delle questioni proprio strutturali, perché i comuni sono stati un po' spogliati di risorse. All'inizio, a un certo punto, si è deciso che non potessero più incassare la tassa per la casa, la prima casa. Certo, è stata una misura molto popolare, però ha tolto un sacco di soldi a disponibilità dei comuni e per gli investimenti soprattutto. Poi a un certo punto si è deciso che gli oneri di urbanizzazione potessero essere addirittura spesi per pagare gli stipendi dei dipendenti comunali. Quindi l'interesse, le risorse sulla città sono diminuite, i trasferimenti sono diminuiti, le politiche patrimoniali, perché i comuni non hanno patrimonio, cioè non hanno terre, non hanno demanio, e quel poco che hanno se lo sono dovuto spesso vendere per incassare qualche soldo. Ecco, in questo modo le politiche pubbliche stentano. Adesso c'è stato il PNRR, vedremo i risultati, c'è stata una grande massa di investimenti. Io mi auguro, sono convinto, perché ho fiducia nel sindaco Gualtieri, che questi interventi daranno dei risultati. Certo, non è che possono risolvere tutto. Questa premessa l'ho fatta per dire che questa necessità di approcciare in maniera integrata penso che sia il vero problema, e presuppone una fortissima collaborazione tra le istituzioni, cioè dove uno non arriva, arriva l'altro. Io nei miei anni di esperienza di amministratore a Roma ho verificato quanto grande sia lo sforzo delle forze dell'ordine, però anche quanti limiti ci stanno. Allora qui vengo alla prima domanda. Siamo in grado sull'area di Roma di avere una, diciamo, un calcolo, l'espressione forse non è proprio esatta, però sì, una quantificazione, un calcolo di quanto serve in termini di mezzi, di risorse, di uomini per poter coprire tutto il territorio romano o la gran parte del territorio romano, perché come giustamente diceva il questore, qui periferia, ma periferia è un po' tutta Roma, il concetto si è disfatto, ci sono zone di periferia che sono centrali, ci sono gioielli che stanno in periferia, cioè insomma è un po' articolato il discorso, non c'è più il centro o la periferia intorno, però quante risorse servono per poter fare un lavoro soddisfacente, più soddisfacente, di copertura del territorio in maniera che le forze dell'ordine possano lavorare con maggiore potenza, perché lo sforzo c'è, ma è evidente che le risorse mancano. Ecco, spesso io mi sono trovato a confronto nei territori con commissari, con colleghi vostri che dicono aiutateci perché qui manca questo, manca la sede, manca... E questo mi pare un problema importante dal punto di vista della repressione dei fenomeni. Cioè, nello stesso tempo la seconda domanda è come lo sforzo repressivo, lo sforzo di sgomberi, arresti, interventi di sicurezza, semplifico un po' la terminologia, possa essere effettivamente integrato e reso più efficace da un'efficace politica di prevenzione. Perché la prevenzione è importantissima. Io penso che noi dovremmo seguire per i quartieri degradati, per le città, la regola salesiana, trasferendola sul piano civile. La regola salesiana che cosa facevano in quei comprensori? Formazione, formava al lavoro, formava i ragazzi, li faceva stare in comunità nello sport e li avviava nella società con un quadro di comunità. Quindi è chiaro che servono investimenti sullo sport, bisogna portare a Torbellamonaca, è verissimo, a Torbellamonaca il problema è che non c'è lavoro, c'è un welfare criminale che sostituisce quello normale. se noi non troviamo il modo di portare un po' di lavoro, laboratori, perché non tutti i ragazzi si possono permettere l'università, allora trovare dei posti dove si formino a fare dei mestieri, dove, ecco, però ci vogliono i territori, ci vogliono le aree, ci vogliono le strutture per fare in modo che le amministrazioni pubbliche possano formare dei centri di formazione, dei luoghi di avvio al lavoro e naturalmente servizi. E per tutto questo però questo è un presupposto della politica di repressione a valle, se non c'è prevenzione. Io, se l'unica nota critica che posso fare è che non sono molto convinto che il progetto Caivano sia stato efficace, proprio perché gli manca questa parte prima, proprio perché gli manca la parte di dire costruiamo prima di entrare nelle carni vive del malaffare, della delinquenza, no, prima, contestualmente, ecco, voglio essere frainteso. Allora la mia domanda è questa: quanto serve a Roma, quante risorse, quanto personale, non è che chiedo dei numeri, ma all'incirca dateci un contributo per capire a Roma quanto serve per poter potenziare la macchina della pubblica sicurezza, insieme agli altri corpi, carabinieri, polizia del municipale, e quanto, dateci un consiglio, possano lavorare queste azioni a valle con le azioni a monte. Ecco, è una domanda, mi rendo conto, forse un po' metodologica, ma non tanto, perché sul territorio ci state, soprattutto voi, mi permetto di dire voi, così semplicisticamente, certo ci sta anche la politica, perché questa è un'espressione un po' generica, però alla fine i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti della politica colgono solo dei momenti, voi cogliete i momenti più drammatici e quindi potete trasferirci forse delle informazioni anche più crude. Grazie.
1: Grazie a te Roberto, la parola al collega De Palma e poi diamo la parola al signor prefetto e il signor questore. Prego Vito.
4: Sì, grazie Presidente. No, io vorrei intanto rivolgere, ma non diciamo per prassi, ma veramente perché ritengo che oggi noi dobbiamo esprimere un sincero ringraziamento sia al Suo Eccellenza il Prefetto, al Questore di Roma, per la disponibilità, ma soprattutto per il prezioso contributo che oggi è stato offerto alla Commissione. Le informazioni e le riflessioni che voi avete rappresentato sono un importante elemento di approfondimento per la Commissione, sono anche, come dire, la dimostrazione di quanto le forze di polizia e sicurezza sul territorio fanno non solo egregiamente ma anche stoicamente il loro dovere, impegnati. Voi non avete soltanto narrato delle situazioni, voi avete raccontato i fatti, ma avete anche individuato soluzioni concrete e suggerimenti per rafforzare la sicurezza, contrastare il degrado, restituire soprattutto quella qualità della vita ai cittadini delle nostre periferie che tanto ricercano. Quindi l'auspicio è che questo contributo che voi oggi avete offerto, noi ne faremo tesoro all'interno della nostra relazione, ma soprattutto, ripeto, e lo faccio, credetemi, con il cuore, ecco, il vero senso della parola, perché il prefetto di Roma, il questore di Roma non è il prefetto, io sono un deputato di Taranto, con tutto rispetto a Sua Eccellenza il prefetto di Taranto, brava persona, non è la stessa realtà di Taranto. Quello che voi fate nella capitale della città è un qualcosa veramente di egregio, che oggi va attestato dalla nostra commissione. Vi ringraziamo per il contributo che voi avete dato, vi ringraziamo soprattutto per quello che fate ogni giorno a difesa e sicurezza della nostra capitale, del nostro territorio e dei nostri cittadini. Grazie ancora.
1: Grazie a te Vito, la parola al signor prefetto, prego.
5: Intanto grazie a tutti anche per queste domande, per queste considerazioni, che tutte ci restituiscono, secondo me, il messaggio della complessità dei problemi che bisogna affrontare, no? Io sentivo l'onorevole Perissa che dava un sacco di considerazioni condivisibili sul principio della legalità e tutto, però facevo un esempio proprio sulla complessità. Per esempio, il fatto della residenza. Allora, se una persona irregolare va in carcere, viene arrestata, entra, prende nella responsabilità dello Stato e ha diritto a un'assistenza sanitaria. Magari un bambino, perché che nasce in un palazzo occupato, se non gli diamo la possibilità di prendere una residenza, non è coperto dal servizio sanitario oppure non può accedere all'istruzione. A fronte, quindi, quale è così come si diceva il discorso della tipizzazione della diversità dei problemi e delle occupazioni. Premesso, io personalmente sono pienamente a disposizione di questa commissione per fornire questo contributo, ma perché lo ritengo importantissimo? Lo ritengo importantissimo perché tutte le considerazioni fatte dall'onorevole Perissa, io per questo sottolineavo la complessità, vanno a cogliere una serie di problemi assolutamente reali che ci stanno e su cui bisogna fare dei ragionamenti. Così come l'onorevole Morassut che chiedeva una quantificazione. Ora io mi permetto di fare, diciamo così, una, non una provocazione, ma una considerazione a cui io credo fermamente. Si ragionava l'altra volta, per esempio, a spanne, quanti è stata recentemente istituita la Polmetro, sia degli agenti della questura che si occupano dei reati predatori dentro. Più o meno, che fa? Saranno un migliaio, forse qualcosa di più sicuramente, di furti l'anno. Non ci sono mille ladri. Magari ce ne stanno un centinaio che fanno questo discorso più volte. E allora io penso che sicuramente un rafforzamento degli organici va sempre bene, ma se riuscisse a tornare in maniera efficace il discorso cautelare, un po' con il metus della sanzione, ma anche per tanti soggetti che adesso iniziano, vengono perseguiti in stato di libertà per una serie di reati che sono reati considerati tra virgolette lievi, che però in realtà sono quelli che vanno di più a incidere sulla percezione di sicurezza del cittadino, per il semplice fatto che sono reati che possono capitare a tutti, il borseggio, il furto o la piccola rapina, il furto dell'autovettura, perché reati magari più gravi, addirittura un omicidio, però il cittadino pensa: ma io non ho fatto niente, non ho a che fare con ambienti criminali, non ho a che fare, perché potrebbe capitare a me? Il furto può capitare a chiunque. Ecco, io mi chiedo se magari si potesse fare un ragionamento da un punto di vista normativo, che adesso normalmente per alcuni di questi reati la legge dice che si procede in stato di libertà. Possiamo forse provare a fare un ragionamento che se questi reati vengono reiterati in un certo lasso di tempo magari scatta una qualche forma di necessità e venga comunque applicata la misura cautelare? Perché ecco, io penso che se si riuscisse, e prima si diceva che tante volte vengono arrestate le persone, si va a colpire, bisogna colpire i consumatori perché poi le persone stanno sempre là, ma non è che stanno sempre là perché qualcuno vuole che stiano sempre là, è perché le norme sono fatte in una certa maniera e oltre le norme ci sta un problema noto a tutti, carcerario, di posti, di edilizie, di condizioni di vita. Ecco, forse iniziare a vedere le cose nella sua complessità e guardarle anche con questi aspetti che vanno oltre la città di Roma, oltre la città, ecco, potrebbe dare qualche segnale, secondo me, importante. Ho visto che in maniera plastica le persone che hanno parlato hanno rappresentato sostanzialmente tanti partiti diversi, e però io ho visto che, mi permetto di dire questo così da servitore dello Stato, che si sono sempre toccati e riconosciuti dei punti comuni e delle esigenze comuni. Riuscire a concentrarsi su alcuni di questi punti comuni per me potrebbe aiutare, se ci fosse la possibilità, immaginando forme restrittive di varia natura o altro, ma che il soggetto che noi prendiamo un giorno e prendiamo il giorno dopo e riprendiamo il giorno dopo, alla fine possa aspettare che arrivi una pena, che si maturi un giudizio senza avere la possibilità di reiterare il reato, ecco, questo qui potrebbe essere un qualcosa che accresce la fiducia dei cittadini. Si sente immediatamente come percezione della sicurezza e, perché no, fornisce comunque ulteriore benzina ai nostri agenti, carabinieri, finanzieri, poliziotti della municipale, che io in qualità di prefetto qui per Roma veramente mi ringrazio di cuore. Grazie.
1: Prefetto, deve sapere prefetto che diciamo, nel rispetto ovviamente di tutte le sensibilità politiche che ci sono in commissione, però sostanzialmente i colleghi vengono tutti da pregresse esperienze nelle amministrazioni comunali, e questo da come dire, un modus che portiamo avanti poi in questo lavoro, in cui i problemi sono ovviamente condivisi, poi sulle ricette chiaramente ci sono posizioni articolate, però l'esperienza amministrativa e sul campo, e anche il fatto che stiamo portando avanti tante missioni sul campo, ci danno un modus comunque, come dire, omogeneo.
5: E io questo infatti l'ho apprezzato per esempio con il parlamentare che ha parlato di Torino. Io ho fatto servizio a Torino, ho diretto il commissariato Mirafiori negli anni 90 e ricordo che già allora c'erano alcune realtà via Artum, via Domenico Migliorile, dove si ritrovavano in scala una serie di problemi, perché era il periodo in cui, insomma, quelle erano case che erano state occupate tante da operai che però adesso stavano andando in pensione, stavano lasciando, venivano occupate, e quindi ci sono delle problematiche che si ripetono, quindi riuscire a metterle a fattor comune è veramente apprezzabile, per noi è un aiuto grande.
1: Grazie, prego questore.
6: Grazie Presidente, intanto io sono in debito di risposta con lei della seconda zona nella quale c'è un'inversione di tendenza nell'indice della criminalità, che è Primavalle.
1: Primavalle.
6: In un percorso, sapete quando è iniziato il percorso di miglioramento continuo nel quartiere Primavalle? Dagli anni 2000, con l'apertura della fermata della metropolitana Battistini. Questo ha determinato un cambiamento radicale di via Monti di Primavalle, di piazza Capecelatro, dei lotti. Io ho fatto servizio al commissariato Primavalle e ai lotti andavamo un giorno sì e l'altro pure ad arrestare spacciatore, a intervenire per overdose. Rispondo anche per una domanda che è stata posta relativamente alle cosiddette droghe leggere. Io segnalo da poliziotto che drammaticamente, guardo i giovani colleghi che poi si troveranno a vivere queste situazioni, quando noi in tutto il paese dove mi sono trovato a lavorare interveniamo per overdose che spesso riguardano giovani ragazzi, andiamo a prendere il fascicolo, inizia tutto da una canna. Questa purtroppo è una realtà con la quale noi poliziotti dobbiamo fare, poi ognuno faccia le considerazioni che ritengono, però la realtà purtroppo è questa qui. Relativamente agli organici delle forze dell'ordine, il signor prefetto ha già dato una risposta riguardo all'efficacia di quello che le forze dell'ordine fanno. Comunque c'è un lavoro in atto di revisione dei presidi di polizia nell'ambito del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, con un convinto supporto da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con progetti che riguardano il quartiere per esempio di Pietralata, che è destinato a diventare un altro polo di grande interesse della città di Roma. C'è il costruendo stadio della Roma, c'è ci sono strutture universitarie che si stanno allargando, c'è l'ospedale Sandro Pertini e c'è un progetto per la seconda sede, la sede distaccata dalla Questura di Roma, con un polo operativo che ospiterà anche il commissariato Primavalle e Pietralata, e che farà un... io credo che più che parlare di organici ci sia da parlare di visione organizzativa, che è quello che stiamo facendo, e di dislocazione e ottimizzazione dei presidi sul territorio, che però deve partire da un presupposto che, ribadisco, credo che sia necessario se ne prenda definitivamente atto, che Roma e le sue istituzioni sono un unicum e come tali vanno guardate, vanno osservate e vanno messe nelle condizioni di operare al meglio.
1: Bene, direi che, ecco, che è stato veramente un momento importante di approfondimento, con tante situazioni aperte, e magari, ecco, prima della fine del nostro lavoro ci diamo nuovamente appuntamento anche per aggiornare alcune situazioni delle quali ci avete parlato e che sono comunque in divenire grazie a questo sforzo, a questa grande sinergia che viene appunto messa in campo. Secondo me, ecco, siamo riusciti ad affrontare veramente tante tematiche, però parlando anche delle tantissime cose che sono già in corso in questo percorso di cambiamento, in cui ribadisco un concetto che condivido in pieno, che il signor prefetto ha presentato: compito delle forze di polizia è di accompagnare questi percorsi, garantendo ovviamente condizioni di sicurezza e di legalità, che sono poi il presupposto anche per tutte le azioni seguenti. Ci ha fatto anche piacere ricordare tanti luoghi, da Gordiale a Torbella Monaca, a Primavalle, Quarticciolo, Laurentino 38, dove la Commissione fisicamente è andata in questi anni, incontrando i locali, incontrando poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, istituzioni locali ovviamente, e quindi, ecco, dare l'idea di azione verso zone che magari non solo ovviamente a Roma ma in tutta Italia per tanto tempo sono state un po' tralasciate dall'azione delle istituzioni. Adesso è in corso una stagione importante, e compito nostro è quello di dare, come diciamo sempre, continuità all'azione e sostenibilità ai progetti che vengono messi in campo. E in questo il vostro ruolo a Roma, come nel resto d'Italia, è un ruolo davvero basilare, davvero fondamentale. Quindi grazie mille, grazie anche a nome dei colleghi collegati, e dichiaro conclusa l'audizione di oggi.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
8: Buonasera da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. In apertura la pagina internazionale, perché sale la tensione in Europa dopo la denuncia di guerra ibrida russa del governo tedesco, che incassa il sostegno europeo. Progressi nelle indagini sul fallito attentato con i droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto, di cui Berlino ha attribuito la responsabilità a Mosca. Il punto con Claudia Stamerra.
9: In Germania sale l'allerta dopo gli ultimi episodi di danneggiamento delle reti elettriche. Nel mirino una centralina, nel Brandeburgo, notizia dell'ultima ora secondo i media, la sottostazione è stata bersagliata da razzi rudimentali collegati a timer. Reti danneggiate anche nella zona di Colonia, mentre alla stazione ferroviaria di Augusta in Baviera due persone sono rimaste ferite in un'esplosione. Le indagini sono in corso, anche se lo spettro della guerra ibrida dei russi aleggia sempre più. Ieri i ministri degli interni e degli esteri di Berlino, Dobrindt e Badeful, hanno puntato il dito contro Mosca, denunciando che la Germania è nel mirino degli attacchi asimmetrici e la responsabilità russa anche per il fallito attentato con droni allo scalo di Lipsia di inizio agosto. Intanto nuova notte di raid di Mosca su Kiev, tra i feriti anche un bambino, in mattinata ancora esplosioni, feriti anche ad Odessa, morti a Kherson. Putin rivendica l'avanzata sulle zone chiave del Donbass, e al Consiglio europeo in Irlanda l'alta rappresentante della politica estera Callas annuncia la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles.
8: Sui fatti di Lipsia è intervenuta la presidente della Commissione europea von der Leyen dopo aver incontrato a Bruxelles il segretario generale della NATO Rutte. Sentiamo Valentina Isa.
10: È in corso una nuova escalation sul territorio europeo. L'incidente a Lipsia è stato un attacco con materiale militare che, se fosse riuscito, avrebbe potuto provocare vittime. Così Ursula von der Leyen, sottolineando la necessità di intensificare la pressione su Mosca con ulteriori sanzioni e annunciando che l'Europa sta lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici. Mosca non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile, conferma il capo della NATO Rutte. temi al centro anche del Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri a Wicklow in Irlanda. L'alta rappresentante europea per la politica estera Callas ha auspicato una risposta unitaria da parte dei paesi membri e ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore russo presso l'Unione. Partecipa il capo della Farnesina Tajani, che ha sottolineato i rischi derivanti anche da eventuali attacchi cyberinformatici. Non sono da escludere, ha detto Tajani, che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota.
8: L'inchiesta su Walter Lavitola: il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci ieri è stato aggredito in carcere. I particolari da Simone Zazzera.
11: Abbiamo parlato con il nostro assistito, che ci ha detto di stare bene e di non presentare segni di percosse. Così gli avvocati di Walter Lavitola dopo l'aggressione subita dal faccendiere nel pomeriggio di ieri. Secondo fonti della polizia penitenziaria sarebbe stato schiaffeggiato da altri detenuti del carcere romano di Rebibbia senza subire grosse conseguenze. Un'intimidazione sulle cui cause la procura vorrà far luce, mentre si continua a indagare sulle chat sparite dai suoi cellulari. Mancherebbero le conversazioni con persone vicine ai servizi segreti e i messaggi scambiati con l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci tra il 2024 e il 2025. Oltre a ricostruirne i contenuti, gli inquirenti vogliono capire quando Lavitola abbia deciso di cancellarle. Già prima dell'arresto e della perquisizione subita a luglio, il faccendiere sapeva di essere indagato per l'attentato al giornalista, sulle cui cause e le motivazioni fornite da Lavitola non convincono gli inquirenti. Lunedì, quando comparirà davanti al tribunale del riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto di scarcerarlo, ha già annunciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua versione.
8: Cala la spesa sanitaria in Italia. Secondo le stime della Fondazione GIMBE, lo scorso anno è stata al 6,2% del PIL, inferiore alla media europea e a quella dei paesi OCSE, entrambe al 7,1%, e tra i paesi del G7 siamo in ultima posizione. 5 milioni e 800 mila italiani hanno rinunciato a cure ed esami. E c'è attesa per la votazione del Consiglio regionale del Veneto per la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Salvo particolari allungamenti delle tempistiche nella discussione delle modifiche, si potrebbe arrivare al voto entro il tardo pomeriggio di oggi. Il Veneto sembra andare verso l'approvazione e potrebbe quindi essere la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. E questa era l'ultima notizia da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. Buon pomeriggio.
7: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

minuto.

pezzo cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare! Autostop! Joe!

mundo.

sorge il sole. Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Seconda puntata. Il prezzo della speranza.
2: With Colonel Schwarzkopf of New Jersey State Police, Colonel Lindbergh heads for home after hearing Hauptmann indicted for most heartbreaking crime of the century.
3: Il rapimento del piccolo Charles Lindbergh aveva suscitato un'ondata di emozione fortissima che aveva attraversato tutti gli Stati Uniti. Charles Lindbergh Senior era molto famoso e molto amato. La sua impresa del 1927, il primo volo in solitaria senza scalo da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, lo aveva reso una figura leggendaria in tutto il mondo. Anne Morrow Lindbergh, una delle prime donne negli Stati Uniti a ottenere il brevetto di volo a vela, faceva squadra con il marito in voli esplorativi e di ricognizione, copilota, navigatrice, operatrice radio. Giornalisti da ogni angolo del paese erano arrivati alla casa di Hopewell. Il pubblico voleva sapere e bisognava aggiornarlo, anche inventando qualcosa qua e là. Volantini con la descrizione particolareggiata del bimbo e le sue fotografie si trovavano ovunque. La radio scelta dalla famiglia, la NBC, ripeteva gli annunci preparati dai Lindbergh, quello con l'offerta della ricompensa a chi avesse fornito notizie autentiche e verificabili sul bambino o sui rapitori, quello scritto da Anne con le raccomandazioni per la dieta del piccolo che soffriva di una lieve forma di rachitismo. Insomma, ogni foglio, ogni notiziario d'America gareggiava per raccontare ai propri lettori quello che stava succedendo. Più o meno. Giornalisti da ogni angolo del paese erano arrivati a Hopewell e ogni foglio d'America gareggiava per raccontare ai propri lettori quello che stava succedendo, più o meno. Perché delle trattative tra Jeffsy e Cemetery John la stampa non sapeva nulla di nulla. Così, dopo l'iniziale tempesta di notizie sul rapimento del bambino, la scarsità di informazioni aveva indotto alcuni tabloid di New York, in specie il Daily Mirror e il Daily News, a insinuare che si trattasse di un lavoro dall'interno, an inside job. Il pubblico reclamava notizie, che diamine! È stata la bambinaia, quella scozzese, quella Betty Go! Sono stati i giardinieri, li stanno cercando! Il Daily Mirror pubblicò un articolo che affermava che la famiglia Lindbergh stava negoziando con alcuni misteriosi criminali di Chicago. Tra tutti questi avvoltoi, l'editore del Bronx Home News si distinse per integrità. Il suo giornale, che pubblicava gli annunci firmati Jeffsy, cominciò a ricevere lettere e telefonate da persone che chiedevano se questo Jeffsy avesse a che fare con il caso Lindbergh, e per tutta risposta lui pubblicò una dichiarazione ufficiale che negava ogni e qualsiasi coinvolgimento di questi annunci con il rapimento.
4: Come mai stai sempre in camera tua? La tua compagnia mi manca.
5: Beh, con tutto il filo da torcere che vi stanno dando i giornalisti, non voglio aggiungere la mia curiosità alle vostre preoccupazioni.
4: Il tuo giornale non ci ha creato alcun problema. Anzi, nei tuoi articoli hai pubblicato solo quello che io e te avevamo concordato. Perciò smetti di startene per conto tuo, va bene?
5: Come vuoi tu. Allora, raccontami.
4: Il mio piccolino mi manca tantissimo. Di notte sento il suo odore dolce di latte e lui non c'è. Adesso ti dirò qualcosa che non potrai scrivere fino a quando tutto sarà concluso. Abbiamo messo insieme i soldi del riscatto e quell'uomo sui 70 anni che hai visto qui, John Condon, è andato a consegnarli insieme a Charles.
5: E il piccolo Charles? Torneranno insieme a lui?
4: Non lo so davvero, Mary. Ho un gran peso sul cuore, come un brutto presentimento. Forse è solo l'ansia di questi giorni.
3: Il riscatto era stato pagato. Il piccolo Charles stava per tornare nelle braccia dei genitori. Lindbergh e Condon passano prima da casa di quest'ultimo, dove Lindbergh fa alcune telefonate, per poi trasferirsi a casa della suocera di Lindbergh, Elizabeth Cutter Morrow, nella zona centrale di Manhattan. Qui, mentre il colonnello Lindbergh organizza i trasporti per poter raggiungere il prima possibile la zona costiera del Massachusetts indicata dal rapitore, John Condon descrive quest'ultimo a Elmer Irey del IRS, l'Internal Revenue Service. Irey, l'investigatore che aveva imbastito con successo il caso di irregolarità fiscali per incastrare Al Capone, era entrato in contatto con Lindbergh quando Capone si era insinuato nel caso del rapimento, insistendo di poter essere in grado di individuare i rapitori grazie ai suoi contatti nella malavita, spingendosi fino a proporre agli inquirenti di tenere in ostaggio suo fratello, mentre lui veniva liberato per indagare. Capone era rimasto in prigione e Irey con i Lindbergh. Condon descrive Cemetery John. Alto circa sul 1,78 m, sui 70 kg, volto triangolare, occhi a mandorla, sopracciglia folte, naso dritto, zigomi alti, grandi orecchie. Aggiunge che gli era sembrato che avesse le spalle un po' curve. Gli presentano un identikit realizzato in base alla sua descrizione e Condon si stupisce per quanto il disegno fosse somigliante a quanto lui ricordava di quella figura nel buio del cimitero. Alle 2 del mattino il colonnello, Condon, Irey e altre 2 persone che li accompagnano partono in auto diretti alla pista di atterraggio, dove atterrerà all'alba il gigantesco idrovolante Sikorsky che Lindbergh è riuscito ad ottenere. Quando l'idrovolante è a terra, Lindbergh lo ispeziona, parla con il pilota, poi prende i comandi e parte, insieme ai suoi compagni, diretto verso la costa del Massachusetts. Tutti i passeggeri, così come Lindbergh, sono pieni di speranza. Non ci vuole poi molto tempo al Sikorsky per raggiungere la loro meta. Mentre sorvolano le isole Elizabeth in cerca della nave Nelly, indicata dal rapitore, scorgono 6 cutter della guardia costiera per lustrare l'oceano, in cerca anche loro della Nelly. Per 6 ore l'idrovolante vola basso cercando la nave, controllando ogni imbarcazione che si avvicini anche lontanamente alla descrizione sgrammaticata «The boy is on board Nelly, it is a small boat 28 feet long». All'incirca il bambino è sulla nave Nelly, è una piccola nave lunga circa 8,5 metri. Le ore passano e il loro sorvolare l'oceano Atlantico si fa erratico. A mezzogiorno fanno una sosta per mangiare e Sikorsky atterra nelle acque della baia di Bozard. Lindbergh non mangia niente. Le ricerche riprendono, ma l'anelli non si trova. Il Sikorsky infine atterra poco prima che cali la notte sulla pista da dove era partito, carico di speranze. Il gruppo riparte in auto diretto a New York City. Prima di far scendere Condon, nei pressi di una stazione della metropolitana, Lindbergh lo guarda fisso. Infine gli dice soltanto: «Siamo stati traditi». Il colonnello lascia Irey e l'avvocato Breckinridge a Manhattan per ripartire subito verso la casa di Hopewell. Solo, in auto, con i suoi pensieri, rimugina sulla situazione. Sua moglie si aspetta che lui ritorni insieme al piccolo Charles. Come reagirà a vederlo tornare da solo? Capisce che non può abbandonarsi alla disperazione. Lui deve farsi forza e continuare a sperare, per dare fiducia anche ad Anne. Si tratta solo di ritentare. Forse la nave è stata nascosta, forse i rapitori hanno avuto paura. Quando svolta nella strada sterrata che porta alla sua casa, questa lo accoglie con tutte le luci accese, anche quelle della camera del piccolo. Lei sente l'auto sulla ghiaia. Corre, corre per ritrovare il suo bambino. Vede il marito scendere. È solo. Lei lo guarda, vorrebbe chiedere, ma non può perché il terrore le stringe la gola. E Charles riesce a tranquillizzarla. Le dice che l'indomani le ricerche ricominceranno, riusciranno a trovarlo, il piccolo. Si tratta solo di avere pazienza. Nel frattempo i giornalisti continuavano il loro assedio. Il 4 aprile, lunedì, il New York Daily News scrisse che Lindbergh era riuscito a partire di nascosto per compiere una missione che resta misteriosa. La stessa mattina del 4 aprile, John Condon ritorna al cimitero di St. Raymond insieme ad un agente di polizia, al quale indica il luogo presso una tomba scavata di fresco dove, secondo i suoi ricordi, si era fermato il rapitore. Trovano l'impronta chiarissima di una scarpa nel terreno morbido e l'agente ne fa un calco con il gesso per le indagini. Lindbergh, intanto, era ripartito all'alba, diretto all'aeroporto di Teterboro, a New York. Da lì era decollato a bordo del suo monoplano Lockheed Vega, da solo. Sorvola l'area di Martha's Vineyard, vola sopra le isole Elizabeth, in cerca sempre dell'Anelli e di suo figlio. A mezzogiorno il senso di scoraggiamento era diventato insormontabile. Tuttavia, dopo una breve sosta, decolla di nuovo e dedica tutto il pomeriggio alle ricerche, arrivando a spingersi fin verso le coste della Virginia. Dell'Anelli non c'è traccia. Atterra all'aeroporto di Teterboro verso le 7 di sera. Quando arriva a Hopewell è buio fitto, ma la casa è di nuovo tutta illuminata. Le luci allegre contrastano con la gran tristezza che prova e che questa volta lui sa di non poter nascondere alla moglie. Lei gli corre incontro anche questa volta e lo vede solo e sconsolato. Cerca di confortarlo come può. «Vedrai che lo troveremo. Ci devono credere tutti e due, che altro possono fare?» Intanto, per smuovere le acque, l'avvocato Breckinridge e John Condon decidono di far pubblicare un altro annuncio sulle pagine del fedele alleato Bronx Home News. «What is wrong? Have you crossed me? Please better direction. Jeffsy. Cosa c'è che non va? Mi hai forse tradito? Ti prego, dammi indicazioni più precise. Jeffsy». È martedì 5 aprile. Per tutto il giorno Condon aspetta in casa, nella speranza vana che il rapitore si metta in contatto con lui. Il giorno 6, i numeri di serie delle 4.750 banconote che compongono il riscatto, in gran parte certificati aurei, vengono segnalati prima a tutte le banche degli Stati Uniti e poi a quelle del resto del mondo, senza avvertire che si tratta del caso Lindbergh, perché i giornali non hanno affatto smesso la caccia.
4: «Guarda, Mary, non so più dove sbattere la testa. Oltre a tutte le nostre sofferenze, dobbiamo anche sopportare le insinuazioni dei tabloid. Ho scritto a mia suocera che gli unici giornali che leggerò d'ora innanzi saranno l'Herald e il Times, gli unici che ci hanno rispettato. I tabloid si sono comportati in modo davvero criminale, ecco».
5: «Ah, non posso darti torto. Anzi, sono d'accordo con te e lo sai. Spero però che continuerai a leggere anche l'Eco di Bordertown».
4: «Ma sì, sì, certo che sì. Il tuo giornale è stato più che corretto con noi. Beh, del resto, gli articoli li hai scritti tu».
3: L'8 aprile, infine, succede quello che i Lindbergh avevano temuto. Un cassiere di una banca di Newark capisce che quel libretto di 57 pagine, con scritti tutti quei numeri di serie, ha a che fare con il caso Lindbergh. E cosa fa? Mica può tenersi per sé una simile scoperta. Si confida, probabilmente in cambio di denaro, con un giornalista del New York News, che pubblica immediatamente quello che considera uno scoop. Le agenzie di stampa riprendono la notizia e nel giro di qualche ora tutti i giornali del paese la pubblicano. E adesso, proprio mentre i Lindbergh stanno cercando di riprendere i contatti con i rapitori, diventano di pubblico dominio quei segreti finora accuratamente celati, che è stato pagato un riscatto, che i numeri di serie delle banconote sono stati registrati e che tutte le banche del mondo li conoscono. La paura più grande del colonnello e della moglie è che i rapitori possano vendicarsi sul bambino. Il 9 aprile la famiglia decide di emettere un comunicato ufficiale. «Sì, abbiamo pagato un riscatto, $50,000. No, i rapitori non ci hanno restituito nostro figlio». Infine, l'11 aprile 1932, anche l'identità dell'intermediario viene scoperta dai giornalisti. La casa di John Condon viene presa d'assalto da decine di loro che lo assediano in cerca di succosi particolari. Gli calpestano le aiuole, gli bussano alle finestre, lo seguono ovunque. Neanche la polizia riesce a far desistere i giornalisti. Kandan deve cambiare numero di telefono e i Lindbergh si rendono conto che tutta questa pubblicità lo ha spogliato del suo ruolo di intermediario tra loro e i rapitori. Herbert Norman Schwarzkopf Senior, sovrintendente della polizia del New Jersey e responsabile principale delle indagini, chiede a Condon di visionare centinaia di foto segnaletiche. Già, perché il rapitore non ha mai nascosto il proprio volto e Condon resta l'unico ad averlo visto. L'ispettore Harry Walsh viene inviato da Schwarzkopf alla casa di Hopewell a interrogare di nuovo il personale che vi lavora, anche se i Lindbergh hanno sempre dichiarato di avere assoluta fiducia nelle persone che hanno assunto. Una cameriera in particolare suscita i sospetti dell'ispettore, Violet Sharp, una ragazza inglese di 28 anni che era stata assunta dai Morrow e lavorava a Englewood, ma aiutava anche Anne. Durante i primissimi giorni dopo il rapimento, aveva dichiarato agli agenti della polizia di Newark di essere andata al cinema con dei conoscenti, ma non ricordava affatto i loro nomi. Adesso cambia versione. Mi sono ricordata di non essere andata al cinema. Invece siamo andati in un bar lungo una strada, non ricordo quale. Il bar, il Peanut Grill, mi pare. L'ispettore è perplesso. Un bar come quello descritto, uno speakeasy, non gli sembra il luogo adatto ad una ragazza per bene. E poi, Violet non è fidanzata con Septimus Banks, maggiordomo in casa Morrow? Walsh condivide i suoi dubbi con gli agenti di Newark, che gli dicono di aver scoperto che la sorella di Violet, Emily, aveva chiesto il visto per tornare in Inghilterra proprio il giorno del rapimento ed era partita armi e bagagli 6 aprile senza avvertire nessuno. Schwarzkopf e i suoi uomini fanno il punto della situazione e non sono affatto soddisfatti. In mano non hanno che qualche nota scritta in cattivo inglese, una scala Pioli artigianale e un testimone oculare che non ha potuto identificare nessuno. I rapitori invece hanno ancora il bambino e adesso pure i soldi del riscatto. La pressione pubblica e politica è fortissima. Da ogni parte dell'America arrivano segnalazioni di avvistamenti del piccolo Lindbergh su barche, su furgoni, in stati lontanissimi dal New Jersey, e la polizia è costretta a controllarle tutte. Non può rischiare di farsi sfuggire un particolare. Migliaia di lettere al giorno, sensitivi, mitomani, truffatori. Chiunque veda un bambino biondo in un'auto o in un parco chiama le autorità. Centinaia di piste che non portano da nessuna parte.

0: Del resto, la famiglia Lindbergh aveva offerto una ricompensa di $50,000 a chiunque fosse stato in grado di fornire informazioni veritiere e verificabili che portassero A al ritrovamento del piccolo, soprannominato Little Eagle, aquilotto perché il padre è l'aquila solitaria, e B all'identificazione dei rapitori. $50,000. Nel 1932 era una cifra colossale, equivalente oggi a oltre $1,000,000. Ma nel cuore della Grande Depressione, quella somma, offerta in perfetta buona fede, aveva avuto il potere di trasformare uomini disperati in informatori o in bugiardi. Neppure la casa di Hopewell venne risparmiata alla curiosità di questi investigatori dilettanti. E la polizia di stato del New Jersey istituì posti di blocco e pattugliamenti per cercare di proteggere sia la famiglia come la scena del crimine.
1: Mary, non posso credere che siamo il 18 aprile. Mi sembra che il tempo non passi mai, oppure che passi troppo in fretta. Ho scritto di nuovo a mia suocera. Quando scrivo almeno mi sento più tranquilla. Mettere su carta quello che sta succedendo, doverlo spiegare ad un'altra persona.
2: Sì, fa lo stesso effetto anche a me, scrivere. Il mio giornale ha pubblicato il mio ultimo articolo. Mi ha riferito il caporedattore che lui, come i lettori, sono stati molto colpiti da tutte le segnalazioni che ricevete e che la polizia investiga.
1: Già, un bambino che corrisponde alla descrizione è avvistato su una nave. Ho visto Baby Lindbergh in braccio a una signora dell'hotel Tal dei Tali. Ma non è mai lui, Mary! Non è mai lui!
0: I giorni passano, i ciarlatani si moltiplicano, l'incertezza regna sovrana e la polizia è rimasta con il cerino in mano. Dov'è Baby Lindbergh?
3: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda. Con le voci di
0: Eleonora Rossi,
4: Isabella Balestri,
5: Nicola Lanci,
3: Paolo Balestri,
6: Valentina Balestri.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

mente chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza caldi o poco mossi, localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Disco RAI, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi appuntamento lungo con Maria Antonietta e Colombre, che abbiamo incontrato qualche giorno fa proprio qui in Via Asiago per parlare di Luna di Miele, in realtà album uscito prima del Festival di Sanremo, ma soprattutto per parlare di questa primissima esperienza al Festival e di tutto quello che ne consegue, soprattutto in questo momento, anche se abbiamo iniziato dal mantra Sanremo e basta, che è un po' quello che stiamo abbracciando noi anche in questi giorni. Allora andiamo nello studio con Maria Antonietta e Colombre e poi torniamo per un saluto e per dare delle date importantissime del loro tour.

0: bentornati a Disco Rai, il lato C della musica o la musica scelta come volete. Qui la musica la scegliamo noi, per fortuna siamo al di fuori di ogni playlist e quindi scegliamo con grande piacere di avere qui Colombre e Maria Antonietta. Ma bentornati, noi ci siamo visti solo le prove di Sanremo.
1: Già.
0: Quindi io farei un salto, capito? Quando ci sono c'è l'inizio e la fine, c'è tutto. Sanremo è finito, andiamo oltre. Vabbè.
1: Sì, sì, Sanremo e basta.
0: Sanremo e basta. Infatti sì. Sanremo e basta, ma a che cosa avreste detto basta? Adesso volevo fare questa domanda durante il festival. Sinceri però, perché quello che vi è piaciuto forse è chiaro.
1: Sicuramente alle poche ore di sonno, quello sicuramente, no? È quel grande classico che il sonno manca, verissimo. Anche a volte il cibo, soprattutto tu, Leti,
2: sì,
1: ti ho visto proprio mangiucchiare.
2: Io non ho mangiato niente, non ho dormito niente. E quindi queste cose qui le odio, quindi basta privazioni.
0: E infatti ci non ci si crede che c'è una resistenza fisica, cioè la cosa che prende sia i giornalisti che gli artisti è resistere fisicamente durante la settimana di Sanremo, che forse direi a questo punto è una cosa da rivedere, no? Perché vi dico che negli anni con Paolo Bonolis noi a mezzanotte eravamo in piazzetta, cosa che voi non avete sicuramente visto,
1: no.
0: Lì insomma al centro di Sanremo, nei ristoranti, nei locali c'erano tanti after show, cosa che adesso non è più possibile fare. Nascevano anche collaborazioni, nuove canzoni, nuovi dischi, insomma tutto questo mood un po' si è perso, perché nei primi due giorni si va di festa in festa, di sponsor in sponsor, e poi ti ritrovi sul palco il martedì che non sai nemmeno da dove sei atterrato, no? Tipo un'astronave o no?
1: Beh, è un po' così, effettivamente sei un po' sballottato, poi cerchi di prenderti, non lo so, almeno un paio d'ore per capire che starai per salire lì sopra.
2: Tutte le puoi prendere, perché io ho il trucco e parrucco.
0: Brava,
2: quindi...
0: brava. Io quando facevo TV c'era anche da inserire l'ora e un quarto,
2: certo,
0: di trucco e parrucco. Figurati una che va sul palco,
2: certo,
0: proprio del festival.
2: Poi io sono molto rapida, infatti abbiamo parlato ogni tanto di questa cosa confrontandoci, diciamo, sono nella categoria femmina rapida.
0: Bravissima.
2: Molto rapida. Però comunque una rapidità relativa, capito, al mio genere.
0: Quell'oretta
2: ci
0: vuole.
2: Non può comprendere che io ho l'ora per allenarmi, non ce l'ho, la mia ora per allenarmi è l'ora del trucco e parrucco, in cui mangio anche. Quindi mi tagliavano questi toast in dei piccoli blocchettini che io riuscivo a infilzare con uno stecco e portarli alla bocca. Questa è stata la mia dieta a base di toast.
0: Ecco, per
2: sminuzzati.
0: Dire che veramente c'è questa resistenza fisica, che forse è proprio lontano dal vostro concetto poi di musica, no? Voi veramente la musica l'avete abbracciata da tutti i punti di vista, come produttori, come autori, come anche tour che avete fatto in apertura di oppure con, al di là dei vostri, no? Quindi questo sembra strano per chi bazzica la musica, per chi ama la musica, o no?
1: Penso che sia una questione di adrenalina comunque, che ti tiene là sopra. Perché anche, ok, vai a Sanremo, certo, ma anche quando andremo st'estate nel festival o come siamo stati nei club, prima di salire c'è sempre comunque una sana adrenalina, cioè comunque che stai là che dici oddio devo andare in bagno, aspetta un attimo, devo bere, perché quella cosa lì te lo dà appunto la musica.
2: Sì, penso. Diciamo che in un contesto come quello di Sanremo non c'è solo l'adrenalina dell'esibizione o della gestione della tua energia, ma sicuramente tanti input anche extra musicali,
1: no, chiaro, certo.
2: E quelli da gestire sicuramente sono impegnativi, no? Perché hai appunto tutte le interviste, i contenuti, anche social, non più solo le interviste, no?
0: Diciamo, bravi, perché poi è cambiato molto il linguaggio. Io vedo che veramente hanno inventato anche delle cose quest'anno, delle formule,
1: mille format, giochi.
2: Che è divertente, il problema è che è tutto molto compresso, quindi sai, volevo anche godermela di più, perché a me piace poi fare tutte queste cose, cioè mi diverte. Però quando è tutto molto compresso e tu giustamente sai che la sera dovrai comunque in qualche modo speri bene, performare, diciamo, cerchi di...
1: Per dire, Chiello aveva, no, questo bar, questo club, a Chiello lo conosco perché gli ho prodotto i dischi,
0: gli
1: eccetera, eccetera.
0: Disco, sì, Oceano.
1: Esatto, c'è un paradiso. E volevo fare un salto lì, capito, per bermi una cosa e suonare insieme una canzone, ma così in totale scioltezza non ho avuto tempo.
2: È impossibile.
1: È impossibile.

0: basta.
1: Sì, cosa che prima invece si creavano proprio gli autori e appunto i cantanti vicini.
2: Certo.
1: E noi passavamo le notti, in quel caso, almeno da mezzanotte alle due e mezza, era pratico, forse anche le tre. Ed era bello, era interessante. Mi ricordo le serate con Alex Britti piuttosto che Federico Zampaglione, che poi sono serate che si replicavano anche qui a Roma. Comunque, riandiamo a Luna di Miele, perché non ci siamo visti prima di Sanremo per presentare quest'album. E mi piace molto questa frase: amore, tu sei sempre stata la crepa dove entra la luce del sole. Ma quanto romanticismo!
2: C'è del romanticismo, perché alla fine era un modo anche per celebrare, insomma, la nostra così relazione. Cioè, una certa ci siamo detti: ma perché non scriviamo un disco a quattro mani? Perché alla fine abbiamo ritrovato, insomma, un hard disk con dentro delle bozze di canzoni fatte, insomma, la prima settimana, una delle prime settimane che ci eravamo conosciuti. E quindi poi non portarle a termine una volta scoperte sarebbe stato un po' come tradirle. Quindi abbiamo detto: ma senti, mettiamoci un po' mettiamoci le mani sopra queste bozze. E qui abbiamo fuori il disco, e del romanticismo sì, c'è anche quello, però
3: sì, sì, lo mettiamo tutto nelle canzoni, perché nella vita non c'è.
1: Quindi, no, invece, allora, vabbè, io ovviamente ho conosciuto un po' di più Giovanni, ma ti parlo ormai di 17 anni fa. Maria Antonietta l'ho incontrata qualche volta. Quando a Sanremo vi hanno accostato, ecco, ma cose, Romina e Albano, io saltavo sulla sedia incazzatissima, perché ogni artista ha veramente un quid. Voi mettete tante arti insieme nella vostra musica. Cioè, leggendo anche di Maria Antonietta, lei è un'esperta di arte iconografica e di,
3: sì,
1: iconografie,
3: sì,
1: perché tuo padre le
3: dipinge,
1: faceva, dipinge,
3: sì, icone medievali,
1: e tu,
3: sì,
1: hai fatto anche un programma, insomma, su queste cose. Lui ha 3500 passioni. Io me lo ricordo ragazzo che già voleva creare format televisivi, radiofonici, e comunque ti parlava sempre di libri. Tuo nome infatti è legato a Dino Buzzati, così. Quindi la vostra non è è proprio una vera e propria bottega dell'arte, no? E forse è questo, poi non lo so, ogni rapporto evolve in maniera diversa, non si sa veramente quanto dura, è una, però voi vi scambiate sempre anche questo, o no?
2: Vabbè, c'è molta curiosità nelle cose, no? È questo che alla fine è un po' il motore di tutto, che ti fa mettere in gioco, ti fa scrivere un disco a quattro mani, come nel nostro caso, ed è quello che però magari a volte non ti fa fare la domanda giusta, no? Quindi magari dice:
1: che sarebbe?
2: Siamo Romina Albano, cioè, lì manca un po' di curiosità.
1: Vabbè,
2: no?
1: Ma in Gomma, cioè, Americana voi spaccate proprio la torta
2: iniziale,
1: cioè, ma quella è una cosa che vi garantisce una lunghissima vita, almeno mentale.
2: Sì, sì,
1: almeno mentale, perché non vi vincola niente, vi vincola soltanto al voler stare insieme e per stare insieme.
2: Sì, esatto, è quello.
1: Credo che questo sia un messaggio, che poi, insomma, in questo Sanremo, dove ci sono stati anche altri messaggi, tutti leciti, perché ognuno, certo, vive la propria vita e l'amore, no? Però, insomma, c'era chi mostrava l'anello nuziale e chi invece ha parlato proprio della necessità di trovare una dimensione che ti mette a proprio agio, che, sì, che ti garantisca la felicità. Non si sa, perché poi è così. Poi mi hanno fatto 8500 domande sul concetto di felicità, che manco un libro di filosofia.
2: Come se avessimo la ricetta, ma noi non ce l'abbiamo la ricetta.
3: Adorno.
1: Guarda, manco le interrogazioni al liceo su di filosofia, perché poi non l'ho fatto all'università, però, cioè, mettevano un imbarazzo me dicendo: accidenti, cioè, non è che devono
2: fare, sì,
1: un trattato,
2: come se uno fosse un profeta, cioè, nel senso, qui nessuno ha la ricetta, ognuno ha la sua, no? Cioè, persone stanno e ricercano la loro e la trovano e la catturano, no? In una famiglia, altri invece sono da soli, altri che sono con 10 cani, oppure tu sei da solo su un monte, o invece in mezzo al traffico. Cioè, non c'è una ricetta in generale. Noi volevamo semplicemente portare un po' alla luce questa riflessione sul fatto che in un mondo comunque molto performativo, dove comunque devi essere sempre all'altezza di tutto, dove l'errore non è concesso, anche la felicità finisce dentro questo calderone, no? Invece la felicità è qualcosa che ti spetta nel momento in cui vieni al mondo, sei vivo, e quindi non è una cosa che ha a che fare con tutta quell'altra, no?
3: Sì, con la performance perfetta che magari riesci a fare un giorno e quello dopo magari no, e allora cosa succede? Devi diventare infelice? No, non è giusto.
1: È vero.

0: Cammino di Miele è ricchissimo di curiosità, di momenti molto belli. Io, legatissima signorina, buonasera, ve lo dico, insomma, sono 3-4 mesi che praticamente anche con mio nipote la cantiamo spesso, guardiamo il video perché lui si diverte moltissimo. Però c'è una canzone che mi ha molto colpito, che è Parti migliori si resta fino alla fine. Sì. Mi sembra un po' morettiana anche come e si nota di più se vado o non vado, che è anche molto decadente nei suoni. Cioè, voi avete tante sfumature, anche quando si dice voi siete indie pop, indie rock, indie così, ma per quest'album quali sono le suggestioni più fresche che vi hanno in qualche modo?
1: Ma guarda, fondamentalmente a noi non ci piacciono molto i recinti, no? Anche la musica, quando viene recintata in dei generi, secondo me perde un po' di possibilismo delle cose, cioè nel senso, alla fine la musica è molto liquida, quindi sono canzoni che gli puoi dare una veste. Il tuo corpo resta quello, una sera magari ti metti con un vestito di pelle, un altro giorno invece hai voglia di metterti un vestito elegante o di jeans, però il corpo resta quello, che è il tuo. E la canzone alla fine è così, cioè noi ci piace molto giocare, abbiamo giocato per metterci in gioco, no? Alla fine sempre, allontanandoci anche un po' da quello che avevamo fatto nei nostri dischi solisti, e quindi noi abbiamo insomma amato molto il reggae, e quindi dentro queste canzoni di Luna di Miele c'è anche tantissimo reggae che non era mai finito nei nostri dischi, no? Se ci pensi. Però era un modo per fare qualcosa di nuovo, che ci mettesse in gioco con curiosità, e che poi quando finisce magari questa avventura insieme e ritorneremo poi sulle nostre cose, ne saremo comunque galvanizzati, no? Se vuoi anche fortificati per aver giocato, per aver affrontato qualcosa di diverso da quello che eri.

0: Ecco, tra l'altro quando mi hanno chiesto ma se tu dovessi assimilarli a qualche, ho detto guarda, allora ascoltate St. Vincent con David Byrne quando facevano ecco, io sono stata al concerto all'auditorio, sono loro, va bene, ha detto lasciate, abbandonate Romina al bar,
1: magari.
0: No, però voglio dire, c'è anche quella voglia di mettersi in gioco in maniera diversa, cioè sì, tutto c'è in voi tranne che la convenzione. Infatti questo titolo Luna di miele sembra anche un po' una presa in giro,
2: cioè della provocazione,
0: ma leggermente, insomma, come questa Chantilly, tra l'altro, ma c'è cioè, proprio passione per la crema Chantilly.
1: Ma,
2: Sì, c'è della passione per la crema Chantilly, in realtà più dal lato di Giovanni, perché ho un problema con le uova.
1: Sì, è vero.
2: Però in realtà tutti questi titoli di cibo che compaiono nella tracklist, no? C'è Chantilly, gelato con la panna, eccetera. In realtà discende tutto da un fatto molto basso, cioè dal fatto che quando abbiamo scritto questi pezzi, almeno le bozze che sono alla base di questi pezzi, quei 15 anni fa, io avevo molta fame, perché era notte, noi improvvisavamo, però io mi vergognavo di dire a una persona che avevo appena conosciuto guarda comunque basta perché ho fame, sembra una cosa proprio brutta inelegante, quindi non lo dicevo e soffrivo la fame, quindi quando poi c'era da nominare il file a me venivano in mente solo cibi,
0: capito? Ma mi sembra giusto, guarda, la soddisfazione dei bisogni primari alla fine è veramente la nostra ricetta per la felicità, ve la diamo così a gratis in questa puntata, pensate un po'. Allora a fine puntata poi vi darò tutte le date del prossimo tour. E l'ultima domanda: che cosa volete difendere a tutti i costi della vostra musica, in questo caso separato, perché questo è un progetto che avete fatto insieme e poi insomma ognuno tornerà al proprio mondo. Inizio con Maria Antonietta, voglio essere...
2: Ma che cosa voglio difendere in generale? La mia libertà, sempre, nella mia scrittura, nella mia vita, nelle mie scelte, cioè la libertà in tutti gli ambiti, insomma, è la cosa più potente che hai a disposizione, quindi quella è la priorità.
0: Quindi avete fatto delle riunioni marketing con le vostre case discografiche, avete detto sempre no,
2: mai, questo mai. Non lo farò mai, e poi ovviamente no.
3: Sì, oltre alla libertà anche la spontaneità di fare le cose, appunto senza pensarci troppo, perché nel momento in cui pensi e cominci a incasellare in un recinto una canzone per far sì che possa funzionare, è proprio lì che secondo me, per quello che mi riguarda, per quello che è la mia ricetta di musica, non funziona mai. Quindi è una cosa più legata al momento, come dice Alan Sorrenti, no? Che poi l'ha ripreso da anche altri maestri.
0: Tu hai lavorato con Alan Sorrenti?
3: Sì, ho fatto delle cose con lui, avevo suonato delle chitarre nel suo disco, avevo suonato insieme in alcune date molto importanti del suo tour, eccetera eccetera, e lui dice questa cosa, no? Che le canzoni volano nell'aria, tu devi essere molto attento a catturarle. Quindi ecco, quel tipo di spontaneità, quel tipo di

0: vividezza negli occhi, quell'essere vispo ti permette comunque di tenere gli occhi sempre ben aperti per prendere le cose che hai intorno, e quella cosa lì non la fai quando sei troppo tendente a pensare adesso qual è la formula perfetta per fare qualcosa, no? Quindi la spontaneità.
1: Noi l'abbiamo avuto a discorrere in una delle prime puntate. Alan Sorrenti ha una vita talmente piena, talmente fantasmagorica, che meriterebbe veramente un film lunghissimo, anche perché lui ha fatto un 1-2 con Figli delle Stelle, Tu sei l'unica donna, certo, che ha avuto tutto e poi ha rinunciato a tutto. E quindi è un augurio che vi faccio, adesso voi avete avuto veramente tantissimo, non dico rinunciare, però difendere quello che siete, e secondo me lo farete, anche perché io ricordo la cosa che lui faceva al master, si toccava sempre qui il capello, la frangetta, perché mentre uno parlava, lui pensava, io pensavo, ma questo che sta pensando, dove sta andando? E quindi va bene così. Grazie.
0: Grazie a te.

E allora grazie ancora a Maria Antonietta e Colombre, insomma è stato strano, anche insomma particolare, rincontrare Giovanni in un ruolo completamente diverso, ma insomma fa sempre piacere quando si vede veramente fiorire quello che è il lavoro di tanti e tanti anni. E ripeto, quello di Maria Antonietta e Colombre è un incontro artistico molto potente, e quindi vi invito a seguire il loro tour 2026 che inizia il 2 maggio a Porto Sant'Elpidio, il 21 a Segrate, il 20 giugno a Bologna, 27 giugno a Roma, 28 giugno a Perugia, 4 luglio a Centobuchi, 10 luglio a Masca Lucia, il 15 luglio ad Arezzo, 17 luglio a Francavilla al Mare. Ma sono veramente le primissime date di questo tour, che insomma si profila invece di essere un tour molto molto lungo e anche molto ma molto richiesto. Il giorno richiede in questo caso anche un ricordo da parte nostra. Oggi è il 18 marzo, domani doppio appuntamento iconico per la musica italiana, uno perché insomma è la festa del papà e quindi sono tante le canzoni legate al padre come concerto, non soltanto quello appunto di uomo che genera un altro uomo o donna che sia, ma insomma anche padre di pensieri, no? C'è la bellissima canzone di Niccolò Fabi che dice bisognerebbe essere padri di una buona idea. Ma il 19 marzo per la musica italiana è sicuramente il giorno dedicato anche a Pino Daniele, perché appunto è nato il 19 marzo del 1955. Inutile dire quanti anni avrebbe compiuto, perché fatto sta che fisicamente non è più con noi. E devo dire che tra gli incontri che ho avuto nella vita, insomma, quello con Pino Daniele è stato sempre il più gioioso, il più allegro. Poi insomma, chiamandomi Cristina come una della sua figlia maggiore, insomma, era veramente molto molto accogliente con me. E quindi volevo ricordarlo con quattro brani che casomai non sono neanche i più famosi di Pino Daniele, ma a cui era molto legato, che sono Assai Stoccà, Musica Musica e Terra Mia, perché sono due dichiarazioni di amore e anche di sofferenza, se volete, per Terra Mia, e poi So Pazzo, che è veramente invece un brano iconico con cui chiudiamo questa puntata dedicata a Maria Antonietta e Colombre, ma anche alla musica italiana che per fortuna non ci abbandona mai, soprattutto su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

grande mele, un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione, chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole, quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione, nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20esima all'11esima posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26esima alla 21esima posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26esima posizione con Napoleone con Cucumari. In 25esima posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24esima posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23esima posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22esima posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21esima posizione. 20esima posizione invece la andiamo subito ad ascoltare, La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

0: 14esima posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Ataranta 2026, ospite appunto di Armalmente e di tutta la fondazione Notte dell'Ataranta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Questa è una strada che non conosco, la costruisco. Farà freddo, forse farà freddo, non hai visto. Solo per sentire un corpo contro il nostro corpo. Per cambiare tutto.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top 10. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

veramente che sono particolarmente felice per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma di il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che bella vita. E quindi Angeli La Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto, e quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana che chiude la top 10 di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top 10, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: ascolterai.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, naturalmente è Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana. I fatti di un anno e un anno di musica, di successi di quell'anno. Il 2009 è l'anno del quale ci interessiamo oggi. L'8 gennaio viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della genziana blu. Il 20 gennaio giura a Washington Barack Obama come 44esimo presidente degli Stati Uniti davanti ad oltre 2 milioni di persone. 6 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 fa tremare la provincia dell'Aquila alle 3.32 della notte, provocando 308 vittime, 1.500 feriti, 65.000 sfollati ed il crollo di molti edifici. Il 10 aprile si celebrano i funerali di Stato. Il 23 aprile il Consiglio dei Ministri sceglie l'Aquila come nuova sede del G8 del 2009. 29 giugno, Viareggio, ore 23.48, deraglia un treno merci con 14 cisterne di GPL. Una esplode, causando crolli ed incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 23 feriti. 1 ottobre, violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo. Decine di morti e dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Tra i film usciti nel 2009 si ricorda Avatar, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Twilight Saga, New Moon, Angeli e Demoni, L'Era Glaciale 3. Ci lasciava nel 2009 Mino Reitano. Il 19 febbraio moriva Oreste Rionello, attore e doppiatore italiano. Ci lasciava il 15 maggio Susanna Agnelli, imprenditrice, politica e scrittrice italiana. Veniva meno il 25 giugno uno dei cantanti pop più famosi del secolo, Michael Jackson. L'8 settembre moriva Mike Bongiorno. Il 1 novembre Alda Merini, la poetessa. E chiudiamo con Sanremo. Il 2009 vedeva vincere Festival di Sanremo La Forza Mia di Marco Carta. Luca Eraghei di Povi arriva secondo e Sal Da Vinci Non riesco a farti innamorare. E adesso ci ascoltiamo un anno dei successi radiofonici del 2009.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Guarda coi tuoi occhi qui di fronte.